0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:15.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:44.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 3 e 14 minuti.
0: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: presenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 3 e 24 minuti.
1: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 41 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: meteo.
1: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 3:59 minuti.
0: Meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News.

0: Sono le 4 e 27 minuti.
1: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il

0: tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 6:03.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Cristoforo, e quello cos'è?
6: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
5: E che ci fai?
6: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
6: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Sono le 6:30.
8: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 6 e 48 minuti.
0: Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: GR News.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
3: Buongiorno da Laura Supino. Dopo Eni anche IP ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni scatta da oggi e fissa un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Il commento di Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian per le opposizioni. Bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, sul piede di guerra anche i taxi. Attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata, violentemente torturata, quasi annegata. È l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata di pomeriggio lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
4: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
5: È lunedì 28 settembre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulla polemica relativa alla decisione di Eni, ma poi anche di IP imporre un tetto massimo per un mese al costo dei carburanti. Ci sono polemiche non soltanto politiche, ma si parla anche del presunto allarme attacco terroristico sventato in una base inglese utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran. C'è l'attesa per il processo, per la sentenza del processo Regeni, e poi tanta politica anche in relazione alle polemiche sui carburanti. Iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: Europa, l'attacco sventato, questo il titolo. Allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump volevano fare grossi danni, l'occhiello esplosivo vicino a base RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran, 5 arresti, legami con Teheran. In alto poi l'altra apertura: carburanti, dopo Eni anche IP cala i prezzi, Meloni ringrazia, attenzione e attenzione alle famiglie, questo il virgolettato, sono le parole appunto della Premier. Poi l'analisi ora in Italia: è coperto il 40% del mercato, ancora si parte oggi, dove, come e quando fare benzina con lo sconto di Spa, anzi poi c'è l'editoriale di Mario Monti, Papa Leone, l'Unione Europea e i valori, l'omaggio, e di spalla le altre notizie: test per i partiti in Calabria, ma precipita l'affluenza alle urne anche oggi. Di taglio più basso il campo largo, sfida continua di Conte a Elish Line. Allora ascoltiamo proprio il presidente del Movimento 5 Stelle, che peraltro parla anche ed è molto critico sulla questione del tetto imposto da due compagnie petrolifere italiane, chiaramente ce l'ha con il governo, ma non solo, sentite.
6: Se non possiamo lasciare addirittura che un colosso come l'ENI, in termini di autoresponsabilità, intervenga a calmierare i prezzi del carburante. Questi sono compiti del governo, non hanno nessuna idea, rincorrono Vannacci, vogliono dettare un'agenda che non è quella delle urgenze e delle priorità dei cittadini. Devono andare a casa.
5: Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura è proprio sui carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, IP come ENI, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri. E al centro della pagina poi la foto notizia, la foto di Regeni, oggi la sentenza, processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. C'è anche l'altra notizia, l'allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Su Repubblica è riportata un po' più in basso e meno in evidenza rispetto al Corriere della Sera. E poi di spalla l'inchiesta sui salari, la terza puntata in classe da 16 anni a stipendio base, però i veri poveri sono i miei allievi. E poi di taglio più basso, Land Le Pen minaccia l'Unione Europea se serve scendere in campo. C'è una notizia di sport e di grandissimo spettacolo, quello andato in scena nel weekend a Napoli, Napoli Luna Rossa che batte New Zealand, una notizia che poi approfondiremo anche nelle pagine dei quotidiani sportivi. Andiamo sulla Stampa, l'apertura in alto, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, il colosso segue Eni, Meloni segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati adesso sono pronti a scioperare. C'è l'analisi di Massimo Cacciari, destra e sinistra confuse e sovrapposte. Al centro della pagina poi l'urlo del Papa, mai più abusi, Prevost in Francia incontra le vittime, massima vigilanza. Al centro della pagina poi allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base americana, 5 arresti preparavano un attacco con la pista iraniana. E poi sostegno a Kiev, il patto di Torino, una rete di sindaci aiuterà l'Ucraina. Andiamo anche sul Messaggero che riporta come apertura principale i carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, da oggi tetto ai prezzi, la levata di scudi dei piccoli distributori, questo il titolo di apertura. Ma c'è anche l'intervista al ministro degli esteri Antonio Tajani che dice: abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile. Allora sentiamo proprio le parole del vice premier Antonio Tajani.
7: Nessuna tassa, ma pieno coinvolgimento delle imprese per ridurre il fardello che grava sulle famiglie e sulle imprese a causa del conflitto e della chiusura di Hormuz. Non si spaventano i mercati e si ottengono risultati migliori di quelli che sarebbero ottenuti magari con una tassa sugli extra profitti. Ha vinto la linea di Forza Italia, quella del buon senso.
5: Andiamo sul Fatto Quotidiano adesso, l'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Fedorov, l'ex ministro cacciato da Zelensky, è ingaggiato dal governo italiano. E poi il fatto economico, il riarmo medi in Unione Europea, no acquisti quasi tutti negli Stati Uniti. Ci spostiamo anche sulla Verità, i servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage a Modena, il titolo a caratteri cubitali come stile del quotidiano diretto da Maurizio Bellini. Pietro era un radicalizzato sorvegliato, questo è il titolo di apertura. Salim El Khoudry, dopo una telefonata alla base di Camp Derby, era finito sotto la lente degli 007 che avevano seguito i suoi movimenti. A Fuori dal Coro un agente spiega: l'epilogo negativo è dovuto ad una cattiva interpretazione, ma da parte di chi, si chiede appunto il quotidiano. E poi altra priorità del PD, fare le stanze del buco, presentato a Torino un progetto sulle strutture dedicate al consumo di stupefacenti giudicate utili secondo la filosofia della riduzione del danno. Il comune ha già dato all'associazione in questione 198.000 euro. Andiamo sul Tempo. Silvio ci manchi, questo è il titolo di apertura. Domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, è importante recuperare la sua dimensione di rivoluzionario liberale evitando le musealizzazioni, così il titolo. E poi c'è l'editoriale di Daniele Capezzone, sinistra in crisi, sinistra in crisi, Isterica e Sansone. Libero, siamo quasi in chiusura, un pieno di sconti, il titolo di apertura, la sinistra risponde rilanciando la patrimoniale, poi uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, patto fiscale, 9 punti per decidere, Telefisco 2026, la principale attrattiva resta quella di non vedersi tassare parte del reddito effettivo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 28 settembre, San Venceslao, il sole sorge a Roma alle 7 e tramonta alle 18.57. A Milano sorge invece alle 7.16 e tramonta alle 19.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 551 a.C. nasce in Cina il grande filosofo Confucio. Nel 1928 il biologo scozzese Alexander Fleming scopre la penicillina. Nel 1978 muore il cardinale Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1934, la bellissima Brigitte Bardot. Considerata in assoluto una delle donne più affascinanti ed attraenti di sempre, la Bardot rappresenta forse come muore il cardinale Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1934, la bellissima Brigitte Bardot. Considerata in assoluto una delle donne più affascinanti ed attraenti di sempre, la Bardot rappresenta forse come nessun altro suo collega il cinema francese. Inizia la carriera.

0: mette subito in risalto, oltre all'avvenenza fisica, anche un notevole talento recitativo. Nel 1986 crea la Fondazione Brigitte Bardot per il benessere e la protezione degli animali, distinguendosi negli anni tra le attiviste più impegnate nella difesa dei diritti degli animali ed in particolare contro il consumo di carne di cavallo. Nasce in questo giorno del 1924 anche un altro grande personaggio del cinema mondiale e stiamo parlando di Marcello Mastroianni, protagonista assoluto nella stagione d'oro del cinema italiano tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 80. Con Sofia Loren formerà una delle coppie più apprezzate sul set, regalando grandi interpretazioni drammatiche con Matrimonio all'italiana, I girasoli e Una giornata particolare. Attore prediletto dai più importanti registi, quali Fellini, De Sica e Scola, Mastroianni, unitamente a Manfredi, Gassman e Sordi, sarà sempre ricordato come un formidabile alfiere della commedia all'italiana, reso famoso in tutto il mondo, soprattutto grazie alle sue interpretazioni nella Dolce Vita e Di notte e mezzo di Federico Fellini. Marcello Mastroianni lascerà questo mondo a Parigi nel 1996. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7 e 13 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione scatta oggi il tetto ai prezzi annunciato da Eni per i distributori Eni Live. Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
4: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
3: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la sala stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
4: Veniamo alla cronaca. Un uomo di 38 anni è stato arrestato con accuse di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ventenne a Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: Chiudiamo con lo sport. Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup, battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi e successo completa. 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con imbarcazioni AC-75 più grandi e AC-40 utilizzati nelle regate preliminari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata

0: a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
2: Ben trovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Quando la radio fa notizia, buona giornata, buon inizio settimana ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: come sarà demolito San Siro, i dettagli del rapporto ambientale, la copertura pesa come tre Torre Eiffel, addio Meazza, oltre 225.000 tonnelle di detriti, seggiolini diventeranno souvenir per i tifosi. E poi l'inchiesta sui maltrattamenti al centro della pagina: solo 6 donne su 10 denunciano gli abusi. L'editoriale di Giampiero Rossi: conflitti da lenire via Eustachi. E poi al centro della pagina la fotonotizia riguarda il teatro alla Scala. Alice e Mariani, l'erede di Fracci, debutto nel ruolo di Giselle, la ballerina Carla è il mio modello. Di spalla poi dalle noci a Cesc, il calcio magico di Andrea Vitali, lo scrittore del lago. Andiamo sul restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: taxi fermi, troppi eventi insieme, la protesta contro il sindaco Sala. Le associazioni di categoria TAM, SATAM e Unione Artigiani denunciano il traffico senza precedenti del fine settimana. Sotto accusa il comune: il calendario andava fatto diversamente, non siamo riusciti a lavorare. Al centro della pagina poi la fotonotizia: Mangiagalli, 120 anni della culla d'Italia, adesso il trasloco nel nuovo padiglione Sforza del Policlinico. E poi una polemica: blocco Milano Meda, già espulso il trapper. Andiamo su Brescia Oggi, quindi ci restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. L'apertura al centro della pagina: cartelle esattoriali, rottamazione al via solo in 9 comuni, poche amministrazioni aderiscono alla sanatoria. E poi di spalla: grandi opere, carcere di Verziano, iniziano i lavori per l'ampliamento di taglio più basso, tuffi da brividi nel Garda, dilaga la pericolosa moda. C'è anche altra cronaca da Montichiari: 3 feriti nella rissa tra ragazzi. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo. L'eco di Bergamo, l'apertura in alto: il lavoro nella bergamasca, over 60 triplicati, il titolo di apertura. In 10 anni, dati INPS sul settore privato, i sindacati riflettere su sicurezza e salute. E poi la fotonotizia: Bergamo, oltre 2.000 persone in marcia per la pace, disarmare i cuori, la bandiera arcobaleno in evidenza. Valseriana: serve una strada adeguata, poi un virgolettato di taglio più basso. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Repubblica, edizione Torino di Repubblica. L'apertura al centro: delitto di via Gulli, tutti in carcere, fiumi di crack dal parco Sempione, disposta la custodia cautelare per i 3 indagati dell'omicidio di Fabio Colapietro. Nelle carte la ricostruzione: lo facevamo a pezzi mentre continuavamo a fumare, il virgolettato drammatico. E poi sipario su Terra Madre con il tutto esaurito, TAV, la piazza del sì diventa del centro-destra. Di spalla: obiettivo Polonia, imprese piemontesi a caccia di crescita. E poi al centro della pagina: falsa partenza per Torino, KO alla prima stagionale, si parla di basket. Andiamo su andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Medici pronti allo sciopero, il piano distrugge i dipartimenti. Oggi pomeriggio l'incontro decisivo tra i rappresentanti di 7 sigle sindacali e vertici dell'azienda territoriale sanitaria, posizione distante ma si tratta ancora. Di spalla poi scuola Daneo: Val di Tara attacca questa mattina la manifestazione. Ci spostiamo anche nel Ponente Ligure, edizione Ponente Liguria della Stampa. Oltre 13 chilometri di code in A10, si ripete l'incubo del controesodo, gravi disagi come ogni fine settimana per i turisti che tornano a casa nel tratto di Feglino, mentre i gestori della Torino Savona promettono una progressiva riduzione dei cantieri fino a Natale. Al centro della pagina poi le grandi feste dello sport: Ventimiglia ha chiuso gli eventi della stagione. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione direzione Venezia Mestre, in alto, cantiere in autostrada, guida ubriaco e uccide operaio. La vittima è di Padova, il conducente accusato di omicidio stradale. Poi sempre da Padova, la figlia in auto sotto il sole, denunciato per abbandono. Di spalla lo scontro, cittadinanza negata, rimane, insulta il sindaco canaglia, il virgolettato. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, uno bianca, nuovi interrogatori, la banda uccideva e brindava, così il titolo principale, e in alto poi la falsa apertura, un virgolettato, Meloni ossessionata da Bologna, l'epore alla festa di coalizione e il decreto scuola e violenza istituzionale mai vista prima, e poi il no di Zuppi alla guerra e al fine vita. Di spalla poi gli invincibili di Bondeno del coach Messini. Andiamo, cambiamo regione ancora, ci spostiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura testa sott'acqua e colpi di pietre, sevizie, shock dopo il rifiuto da Pescia, vittima una giovane di 20 anni in carcere, un 38enne di Montecatini. E poi al centro della pagina il focus, funghi sì, ma in sicurezza, tra passione e pericolo in un mese già 63 soccorsi. Al centro della pagina Stabruschi, il prezzo scende a 4,6 milioni, da Pistoia il valore del vivaio si abbassa del 25%, ma si tenterà la vendita in un unico lotto. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura di questa mattina, l'apertura principale dedicata dall'Appio a Boccea, rinascono i mercati ma vuoto un banco su quattro, ecco il piano del comune, c'è anche San Cosimato, restyling per favorire eventi musicali e aggregazione. Poi la storia, una fotonotizia, la chat delle tre ragazze di Villada, così abbiamo salvato 100 cani. La storia, quando si perde un animale arrivano 300 volontari. E poi di taglio più basso, prima Venezia poi Balcani, la fuga del killer di Casalotti. E ci spostiamo adesso anche edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, multe e chiusure per due ristoranti storici, bilancio pesante del weekend di Movida, attività sospesa per Nannarella, irregolarità per la Parolaccia, i controlli, più di 1600 verifiche con centinaia di sanzioni in zona Campo dei Fiori, da San Lorenzo a Testaccio, pugno duro su chi beve alcolici in strada. Al centro della pagina, shopping comanda Via del Corso, in Italia la strada più frequentata, Lazio economia la classifica. Per chiudere uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, siamo a Napoli nella fattispecie, perché in primo piano c'è l'esito della pre-regata di Coppa America, sarà ancora più bello il titolo, c'è tanto di luna rossa in primo piano con il Castel dell'Ovo sullo sfondo, America's Cup, luna rossa domina e vince le pre-regate, appuntamento al 2026. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 28 settembre, San Venceslao, il sole sorge a Roma alle 7 e tramonta alle 18.57. A Milano sorge invece alle 7.16 e tramonta alle 19.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 551 a.C. nasce in Cina il grande filosofo Confucio. Nel 1928 il biologo scozzese Alexander Fleming scopre la penicillina. Nel 1978 muore il cardinale Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1934, la bellissima Brigitte Bardot. Considerata in assoluto una delle donne più affascinanti ed attraenti di sempre, la Bardot rappresenta forse come nessun altro suo collega il cinema francese. Inizia la carriera artistica come ballerina di danza classica, per poi diventare attrice e nel 1962 cantante. Il mito di Femme Fatale nasce attraverso film come E Dio creò la donna, del 1956, e La ragazza del peccato, 1958, nei quali la Bardot mette subito in risalto, oltre all'avvenenza fisica, anche un notevole talento recitativo. Nel 1986 crea la Fondazione Brigitte Bardot per il benessere e la protezione degli animali, distinguendosi negli anni tra le attiviste più impegnate nella difesa dei diritti degli animali ed in particolare contro il consumo di carne di cavallo. Nasce in questo giorno del 1924 anche un altro grande personaggio del cinema mondiale, e stiamo parlando di Marcello Mastroianni, protagonista assoluto nella stagione d'oro del cinema italiano tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 80. Con Sofia Loren formerà una delle coppie più apprezzate sul set, regalando grandi interpretazioni drammatiche con Matrimonio all'italiana, I girasoli e Una giornata particolare. Attore prediletto dai più importanti registi, quali Fellini, De Sica e Scola, Mastroianni, unitamente a Manfredi, Gassman e Sordi, sarà sempre ricordato come un formidabile alfiere della commedia all'italiana, reso famoso in tutto il mondo, soprattutto grazie alle sue interpretazioni nella Dolce Vita e Di notte e mezzo di Federico Fellini. Marcello Mastroianni lascerà questo mondo a Parigi nel 1996. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti dove alla vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni. Il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'ente nazionale idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I tre feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo, dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News, si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel Collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca, è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi.
4: GR News.
6: Cristoforo, e quello cos'è?
7: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
6: E che ci fai?
7: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
8: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
7: Oh ragazzi, un altro mondo!
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 7 e 32 minuti.
13: News.
15: Buongiorno da Laura Supino. Dopo Eni anche IP ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni scatta da oggi e fissa un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Il commento di Meloni che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian per le opposizioni. Bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, sul piede di guerra anche i taxi. Attacco sventato in Gran Bretagna. 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata, violentemente torturata, quasi annegata. È l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata di pomeriggio lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.
13: Meteo.
0: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. Difficoltà questa mattina sul tratto lombardo della 4, complici il traffico e un incidente. Ci sono circa 5 km di code tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Traffico in rapido aumento inoltre attorno a Milano con le prime code del mattino. In tangenziale ovest tra Corsico e Settimo, circa 4 km direzione Laghi, e tra Lorenteggio e Corsico verso la 1. Prime code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonio Ovest a via Padova verso Bologna. Solite code per il traffico poi sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano verso Milano. In Liguria per lavori si stanno formando le prime code, meno di un chilometro per il momento, in A10 tra Figlino e Spotorno verso Genova. Prime code per il traffico anche in Toscana, in A11 verso Firenze tra Prato Est e Firenze Nord. Verso Roma da sud per un incidente circa 6 km di code sulla Pontina tra Ardia e Castelromano. Verso la capitale code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli code in A1 per il traffico tra il centro direzionale il Bivio per Napoli centro e a seguire in A3 per lavori fino a San Giovanni zona industriale. Code per il traffico inoltre in tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli.
13: La rassegna stampa.
2: Siamo alla rassegna stampa di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 28 settembre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio e buon inizio settimana. Allora iniziamo a dare uno sguardo ai principali quotidiani sportivi, le prime pagine iniziando dalla Gazzetta dello Sport. Al centro della pagina c'è Donnarumma. Brivido calcio, i giorni più caldi per Nazionale FIGC, Mancini, rivoluzione d'Italia per la sfida in Turchia, in 10 a casa anche Barella. Stravolta la difesa e cambia il centrocampo, il rischio di retrocedere il CT, dateci tempo e speriamo che ci sia. In alto sfregio a Baresi, vergogna, deturpato il murale di casa Milan. E poi, sempre per quanto riguarda la notizia di apertura, al centro della pagina troviamo anche Mancini con la foto, l'inaugurazione della maglia italiana con Ceferin, nessuna pressione, il CEO sta con Malagò a bordo, il governo non interviene. Ma c'è poi un'altra notizia che di fatto ha monopolizzato quasi l'attenzione nel fine settimana, la pre-regata di Coppa America nel Golfo di Napoli in attesa del grande evento dell'anno prossimo. Stregati dalla luna, primo trionfo a Napoli, dominata New Zealand nella finale delle regate preliminari, questo il titolo di taglio basso ma in decisa evidenza. Non c'è spazio per questa notizia sulla prima pagina del Corriere dello Sport invece, che punta su un'intervista esclusiva a Francesco Totti, un'intervista addirittura in due puntate, Totti esclusivo, l'intervista è del direttore Ivan Zazzaroni, mega intervista in due puntate al re di Roma per i suoi 50 anni, dai sogni al rapporto con la città, la maglia, gli avversari, gli errori, le emozioni, un campione unico e irripetibile. Com'ero, dice lui, c'è il virgolettato in primo piano, imbarazzante, tra il 2001 e il 2008 mi riusciva tutto, i romanisti mi hanno sempre protetto e continuano a farlo, nessuno come Maradona il pallone per il calcio, tutti gli altri sotto, e poi quando ho smesso ho avuto paura del vuoto. Domani poi in edicola la seconda puntata di taglio basso, poi si parla della nazionale, Mancini, serve tempo, anche qui il virgolettato, Nations, trappola in Turchia per la nuova Italia alle 20:45, troppa agitazione dopo il KO con il Belgio, non c'era fiducia neanche quando vincemmo l'Europeo, bisogna aiutare i giovani, romano è molto bravo, avrà un grande futuro in nazionale, poi Caiode a destra, si scaldano Fagioli, Tonali, Frattesi e Doumbia. Ci spostiamo anche su Tutto Sport. L'apertura anche qui un virgolettato, ore 20:45, Turchia Italia, siamo vivi, siamo forti, la nazionale è chiamata ad un riscatto doveroso, UEFA Nations League, Tonali rispolvera l'orgoglio, attaccate in me, non i giovani che patiscono la pressione, bisogna essere positivi, Mancini ne lascia a casa 10, tra cui Barella, difende Romano, rilancia bastoni e dice, capisco delusione e critiche, sta a noi cambiare il clima, il derby di Montella, anch'io ho i miei grattacapi con la Turchia, Germania shock, KO in casa con la Grecia di spalla, poi siamo naturalmente su Tutto Sport, quotidiano edito a Torino, intervista a Sabatini, la Juve di Lucio è pronta al decollo, l'ex DS di Spalletti, le sue squadre hanno bisogno di un lungo rullaggio, ma quando si staccano dalla pista e poi puntini sospensivi, deve solo recuperare un paio di centrocampisti, poi vedrete. Poi c'è anche l'intervista a Junior per quanto riguarda il Torino, rivoglio il mio toro in Europa e tifo Perri, l'ex asso Granata, Lucas è un portiere di qualità, abbiate un po' di pazienza, vivo in Brasile, però il toro è sempre con me, triste vederlo galleggiare, bello il nuovo fila di taglio basso. Poi altre tre notizie tra tre sport differenti, primo italiano con la rossa, Bulega mondiale di Superbike, trionfo 14 anni dopo Biaggi nel 2027, correrà in MotoGP sulla Ducati VR46. Poi ancora il tennis, Sinner, ci vorrebbe più chiarezza, tennis intervista Barazzuti e poi clamoroso Parma, divorzio da Cuesta, sorpresa salta la terza panchina, decisione del club, Gilardino in pole per la sostituzione, poi D'Aversa e Zanetti. Ce ne andiamo anche sul QS, il quotidiano sportivo, che nella testata punta sulla Formula 1, rebus Horner, pregi e difetti del manager che vuole la russa, e c'è l'editoriale poi di Dorziano Rabotti, il gigante, la bambina, Verlander, lacrime di papà, al centro della pagina anche in questo caso la scelta è su Donnarumma, alle 20:45 in Turchia contro Montella, Mancini cambia tutto, Italia prova a rialzarsi, di spalla, ciclismo, Iride McNulty, un gregario beffa tutti, i fenomeni fenomeni di taglio più basso, Superbike 14 anni dopo, Super Bulega, la storia è fatta, il mondiale parla italiano. Di taglio basso, basket, l'Olimpia soffre ma alla fine batte Trieste, debutto amaro per Varese, passa a Bologna e poi ancora il campione eterno del Milan, Modric incanta e lancia segnali ad Amorim, a 41 anni ancora decisivo con la Croazia, il tecnico rossonero non può rilanciare a Luca. Andiamo anche sul Romanista, l'apertura, appuntamento con la storia, di spalla allo stadio, il futuro è oggi, nella conferenza dei servizi decisoria circa 50 enti esprimeranno il parere finale sul progetto dello stadio della Roma poco prima della concessione, a costruire del commissario Sessa una nuova casa esclusivamente giallorossa sta diventando realtà. Casa Nostra, Countdown, l'editoriale di Andrea De Angelis, e poi di taglio basso verso Amore senza resa, verso l'82esimo sold out all'Olimpico, tutto esaurito anche contro il Real Madrid. C'è spazio anche per il calcio femminile, di taglio basso sulla prima pagina del Romanista, Roma femminile, che tris per le giallorosse, il Sassuolo va al tappeto, Piemonte e Giuliano, doppietta, guidano la Roma al successo della prima giornata della Serie A. E poi nazionale, oggi la Turchia, Mancini è out alle 20:45 a Bursa, la seconda sfida della Nations League. Così i principali quotidiani sportivi, per il momento per quanto riguarda la rassegna stampa dello sport è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
16: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
14: Sono le 7:43.
17: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scatta oggi il tetto ai prezzi annunciato da Eni per i distributori Eni Live. Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
18: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
17: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
18: Veniamo alla cronaca: un uomo di 38 anni è stato arrestato con accuse di tortura e tentata violenza sessuale danni di una ventenne a Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
17: Chiudiamo con lo sport. Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup, battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni giorni, ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi e successo completa. Tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con imbarcazioni AC-75 più grandi e AC-40 utilizzati nelle regate preliminari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: Viabilità.
2: Difficoltà questa mattina sul tratto lombardo della 4, complici il traffico e un incidente. Ci sono circa 5 km di code tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Traffico in rapido aumento inoltre attorno a Milano con le prime code del mattino. In tangenziale ovest tra Corsico e Settimo, circa 4 km direzione Laghi, e tra Lorenteggio e Corsico verso la 1. Prime code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Solite code per il traffico poi sulla Milano-Meda, da Cesano Maderno a Paderno Dugnano verso Milano. In Liguria per lavori si stanno formando le prime code, meno di un chilometro per il momento, in A10 tra Figlino e Spotorno verso Genova. Prime code per il traffico anche in Toscana, in A11 verso Firenze, tra Prato Est e Firenze Nord. Verso Roma, da sud, per un incidente circa 6 km di code sulla Pontina tra Ardia e Castelromano. Verso la capitale code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova, dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli code in A1 per il traffico tra il centro direzionale e il bivio per Napoli centro, e a seguire in A3 per lavori fino a San Giovanni zona industriale. Code per il traffico inoltre in tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli.
19: La rassegna stampa.
2: Lunedì 28 settembre, ancora buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali oggi. Le prime pagine dei grandi quotidiani globali sono dominate questa mattina da geopolitica e sicurezza. L'attenzione è polarizzata sulle pesanti tensioni tra Stati Uniti e Iran che dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si riflettono fino in Europa con un drammatico sventato attentato nel Regno Unito, notizia che abbiamo trovato naturalmente anche sulle prime pagine in evidenza sui quotidiani nazionali oggi. Spazio poi ai grandi negoziati transatlantici e asiatici con il vertice Trump-Xi e all'emergenza climatica che mette in ginocchio il sud-est asiatico, e per cui ci sono anche immagini davvero drammatiche. Allora, apriamo subito con la stampa americana. Sulla prima pagina del New York Times il titolo d'apertura è: Trump gela il piano dell'Iran, hanno tirato troppo la corda. Il presidente americano in un'intervista esclusiva rilasciata da Axios ha respinto la roadmap di 7 giorni proposta da Teheran per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine al conflitto militare in corso. Il Times sottolinea come Trump mantenga sul tavolo l'opzione di nuovi raid militari. Sempre sul quotidiano newyorkese, parliamo del Times naturalmente, in prima pagina anche sulla stampa britannica rimbalza la notizia di cui dicevamo prima, l'arresto di 5 uomini vicino alla base aerea della RAF di Fairford nel Gloucestershire, un hub utilizzato dai bombardieri statunitensi per le operazioni in Medio Oriente. Poi a Londra il Guardian titola: sventato piano terroristico contro la base americana nel Regno Unito. La polizia antiterrorismo britannica ha bloccato 3 furgoni commerciali e istituito un cordone di sicurezza di 400 metri per il rischio di esplosivi. Il Guardian rivela un dettaglio istituzionale, dice: l'operazione non è partita dai servizi segreti, ma da una pattuglia territoriale, suggerendo che le autorità non fossero inizialmente a conoscenza del piano. Questo naturalmente rende la vicenda ancora più preoccupante. Da Washington il presidente Trump ha elogiato pubblicamente il lavoro della polizia britannica, dicendo: li avevamo sotto indagini, volevano fare danni enormi. Restiamo ancora nel Regno Unito, perché l'emittente Sky News analizza l'impatto di questa crisi sulla sicurezza globale. Nei commenti dei quotidiani britannici si evidenzia come la stabilità internazionale sia ormai legata a doppio filo alla sicurezza delle rotte marittime. Sullo sfondo i quotidiani riportano anche il duro discorso all'ONU del ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, il quale ha avvertito che la sicurezza del Golfo è inseparabile dalla stabilità mondiale a causa dei continui attacchi attribuiti alle milizie iraniane. Voltiamo pagina, guardiamo alle relazioni tra le superpotenze. L'agenzia internazionale Reuters analizza l'esito del vertice di Washington tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Il titolo scelto da molte testate economiche generaliste parla di un disgelo formale ma senza svolta sui nodi cruciali. Ce ne eravamo accorti già nella prima giornata di incontri, proprio a giovedì scorso. I due leader hanno mostrato un tono cordiale e Xi Jinping ha parlato di scambi sinceri e approfonditi, ma i dossier caldi, dall'intelligenza artificiale e dazi commerciali fino allo status di Taiwan, rimangono congelati in una fase di stallo. Insomma, non se ne è voluto parlare, comunque non si è voluto approfondire nessuno di questi argomenti nel dettaglio. A proposito poi di intelligenza artificiale, Reuters apre la sua sezione tecnologica segnalando le dichiarazioni di Trump dopo l'incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Il presidente americano ha ribadito il suo totale rifiuto di introdurre regolamentazioni stringenti sull'intelligenza artificiale, sostenendo che norme troppo severe aprirebbero la strada al sorpasso della Cina in questo settore, quindi da un lato la sicurezza, dall'altro la competizione anche economica su un argomento così importante. Una linea che divide profondamente l'opinione pubblica globale, mentre l'Australia, scrive la stampa di Canberra, tra cui The Age, ha avviato un'inchiesta parlamentare durissima dopo che un bot, pensate, un bot impazzito ha hackerato il database del sistema sanitario nazionale. Adesso andiamo anche in Francia, perché la prima pagina di Le Monde punta sulla storica visita di Papa Leone XIV nel paese. Il pontefice ha radunato oltre 800.000 fedeli a Parigi prima di trasferirsi per un'emozionante pellegrinaggio a Lourdes. Le Monde sottolinea la valenza politica e sociale dei discorsi del Papa in un'Europa sempre più secolarizzata e divisa sulla gestione delle crisi migratorie, tema che in queste ore incendia anche la Spagna. Infatti a Madrid, lo si legge sul El País, si registrano massicce proteste di piazza contro la gestione della crisi migratoria nell'enclave di Ceuta e contro l'emergenza abitativa che sta strangolando di fatto la capitale spagnola. Sull'Estremo Oriente adesso, sul cambiamento climatico, le prime pagine dei giornali asiatici come The Manila Times aprono con le immagini di cui vi dicevo in apertura, immagini drammatiche dal cuore della Thailandia. Il titolo di apertura è un grido d'allarme: Bangkok sott'acqua, schierati 10.000 soldati. Le autorità thailandesi hanno dichiarato lo stato di calamità nella capitale dopo che sulla regione si sono abbattuti quasi 300 mm di pioggia in sole 48 ore. I canali fluviali sono completamente saturi, il sistema di drenaggio urbano è al collasso. Di fatto l'esercito è impegnato a pompare l'acqua fuori dalle strade principali per evitare la totale paralisi della metropoli. E questo è quanto arriva dall'Oriente. In chiusura anche uno sguardo alla geopolitica dell'Est Europa e del Sud America. Dalle brevi della BBC in Serbia si registrano le clamorose dimissioni del presidente Aleksandar Vučić, travolto da mesi di proteste di piazza e accuse di corruzione. Il paese si avvia ora a elezioni anticipate. Poi in Venezuela si riaccende una flebile speranza democratica. Il governo ha rilasciato decine di prigionieri politici a seguito di un incontro strategico tra il leader ad interim dell'opposizione alla Casa Bianca. Infine, una curiosità anche dalla Svizzera: i cittadini hanno respinto tramite referendum un'iniziativa che chiedeva una rigida interpretazione del concetto di neutralità che avrebbe impedito al paese di applicare sanzioni internazionali senza il preventivo via libera delle Nazioni Unite. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
19: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: News. Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti dove la vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni. Il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'ente nazionale idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca: serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I tre feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News, si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel Collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio: stasera l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi.
13: GR News.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 8.
19: News.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP segue Eni e annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
20: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto l'evento durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di P scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Soddisfatto anche il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa sugli extra profitti, decisioni prese senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
1: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato di aver sequestrato un secondo drone sottomarino USA. L'attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Alcune ore dopo scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze USA. Si tratta della base di Lakenheath nel Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia americani di stanza in Europa. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi. Oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
21: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Sabato in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Prevost ha lanciato un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Disarmo, intelligenza artificiale, difesa della vita in ogni sua fase, gli altri temi toccati nel viaggio apostolico. Alle 19 la partenza dall'aeroporto internazionale di Metz, in serata all'arrivo a Fiumicino.
1: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Terrore ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un 26enne, dopo essere sceso dalla sua auto, ha colpito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito di proposito 2 persone a corse per aiutare la vittima ed è fuggito. I 3 feriti sono stati trasportati in ospedale, sono gravi ma non in immediato pericolo di vita. Identificato e arrestato l'aggressore, nato in città da famiglia di origini egiziane. Siamo al calcio: alle spalle ma non certo metabolizzata la pesante sconfitta contro il Belgio, la nazionale ospite questa sera della Turchia di Montella nella seconda gara di Nations League. Roberto Mancini cambia tutto. Intanto rimane aperto il caso Malagò. La UEFA lancia un monito su un eventuale commissariamento della FIGC. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
22: Roberto Mancini rifà l'Italia anti-Turchia. Serve tempo, è vero, ma la disfatta col Belgio mette gli azzurri già spalle al muro. I diavoli rossi e la Francia volano. Tra 4 giorni si va a trovare proprio Zidane. A Bursa stasera, ore 20:45, tira dunque aria di spareggio per evitare quel quarto posto che vorrebbe dire la B di Nations League, con un europeo che incombe il solito timore di un altro mondiale a rischio. In tanti restano a Coverciano, Barella compreso. Non si tratta di scelta punitiva, ma soltanto in ottica calendario, considerata la trasferta con i Galletti di venerdì e ritorno a Bologna del 5 ottobre contro Montella, che non se la passa meglio senza Çalhanoğlu, Yıldız, il madridista Güler. Non bastassero le grane sul campo, ecco l'UEFA per bocca del presidente Čeferin piombare sul caso Malagò, rimarcando l'autonomia delle federazioni. In caso di commissariamento della FIGC si rischia l'organizzazione di Euro 2032 a metà, proprio con la Turchia. Seguiamo le regole e soluzioni in tempi rapidi, garantisce il CONI. Dura la replica del ministro Abodi. UEFA male informata, il governo resta fuori.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Un sondaggio della CNN mostra quello che Donald Trump non riesce ad offrire all'elettorato americano a pochi giorni dal midterm, cioè la stabilità economica. Il paese reale ha bisogno di aiuti, la popolazione ritiene che i generi alimentari e l'affitto siano diventati troppo cari, la situazione si è aggravata da quando i tassi sui mutui hanno superato in questi giorni il 7%. Con i loro salari ridotti dall'inflazione, gli americani sono ancora più arrabbiati per il conflitto contro l'Iran giunto ad un vicolo cieco. Persino gli elettori repubblicani stanno perdendo fiducia nell'esito della guerra a causa dell'impennata dei prezzi della benzina e del diesel, e i cittadini sono sempre più preoccupati per i progressi dell'intelligenza artificiale. Non c'è da stupirsi, visti gli sviluppi dei vertici delle aziende tecnologiche, secondo i quali la loro creazione potrebbe minacciare l'umanità. Eppure, su questi tre temi e su molti altri, Trump propone un programma che è esattamente l'opposto di quello che la maggior parte degli americani desidera. Sta evocando un'età dell'oro economica che solo lui intravede, perché non esiste. Solo il 27% degli intervistati ha espresso infatti fiducia nella gestione dell'economia da parte di Trump. Un numero altrettanto esiguo di persone ha ritenuto che le condizioni economiche siano buone. Peccato per i repubblicani più vulnerabili, perché 2/3 degli americani intervistati hanno affermato che l'economia è estremamente importante per il loro voto a novembre. 3/4 non credono che il presidente abbia un piano per uscire da una guerra che entra nell'ottavo mese. Solo il 26% approva la sua gestione della guerra. Tutto accade mentre i democratici hanno un vantaggio di 10 punti percentuali sulla possibilità di migliorare la politica sanitaria, ma gli elettori sono ancora divisi sulla capacità dei democratici di migliorare il costo della vita, le finanze dei cittadini, la corruzione e la politica estera.
13: Meteo.
0: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: La rassegna stampa.
2: È lunedì 28 settembre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulla polemica relativa alla decisione di Eni, ma poi anche di IP imporre un tetto massimo per un mese al costo dei carburanti. Ci sono polemiche non soltanto politiche, ma si parla anche del presunto allarme attacco terroristico sventato in una base inglese utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran. C'è l'attesa per il processo, per la sentenza del processo Regeni, e poi tanta politica anche in relazione alle polemiche sui carburanti. Iniziamo dal Corriere della Sera. La l'apertura al centro della pagina. Europa, l'attacco sventato. Questo il titolo. Allarme terrorismo in Gran Bretagna. Trump volevano fare grossi danni. L'occhiello esplosivo vicino a base RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. 5 arresti. Legami con Teheran. In alto poi l'altra apertura. Carburanti, dopo Eni anche IP. Cala i prezzi. Meloni ringrazia. Attenzione. E attenzione alle famiglie, questo il virgolettato, sono le parole appunto della Premier. Poi l'analisi ora in Italia, è coperto il 40% del mercato. Ancora si parte oggi, dove, come e quando fare benzina con lo sconto. Poi c'è l'editoriale di Mario Monti, Papa Leone, l'Unione Europea e i valori, l'omaggio e di spalla le altre notizie. Test per i partiti in Calabria, ma precipita l'affluenza alle urne anche oggi. Dettaglio più basso, il campo largo, sfida continua di Conte a Elly Schlein. Allora ascoltiamo proprio il presidente del Movimento 5 Stelle, che peraltro parla anche ed è molto critico sulla questione del tetto imposto da due compagnie petrolifere italiane. Chiaramente ce l'ha con il governo, ma non solo. Sentite.
4: Se non possiamo lasciare addirittura che un colosso come l'Eni, in termini di autoresponsabilità, intervenga a calmierare i prezzi del carburante. Questi sono compiti del governo, non hanno nessuna idea, rincorrono Vannacci, vogliono dettare un'agenda che non è quella delle urgenze e delle priorità dei cittadini. Devono andare a casa.
2: Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura è proprio sui carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri. Al centro della pagina poi la foto notizia, la foto di Regeni, oggi la sentenza, processo Regeni, per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri. Al centro della pagina poi la foto notizia, la foto di Regeni, oggi la sentenza, processo Regeni, il giorno della verità

0: 16 anni a stipendio base, però i veri poveri sono i miei allievi. E poi di taglio più basso, Land Le Pen minaccia l'Unione Europea se serve scendere in campo. C'è una notizia di sport e di grandissimo spettacolo, quello andato in scena nel weekend a Napoli, Napoli Luna Rossa che batte New Zealand, una notizia che poi approfondiremo anche nelle pagine dei quotidiani sportivi. Andiamo sulla Stampa, l'apertura in alto, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, il colosso segue Eni, Meloni segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati adesso sono pronti a scioperare. C'è l'analisi di Massimo Cacciari, destra e sinistra confuse e sovrapposte. Al centro della pagina poi l'urlo del Papa, mai più abusi, Prevost in Francia incontra le vittime, massima vigilanza. Al centro della pagina poi allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base americana, 5 arresti preparavano un attacco alla pista iraniana. E poi sostegno a Kiev, il patto di Torino, una rete di sindaci aiuterà l'Ucraina. Andiamo anche sul Messaggero che riporta come apertura principale i carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, da oggi tetto ai prezzi, la levata di scudi dei piccoli distributori, questo il titolo di apertura. Ma c'è anche l'intervista al ministro degli esteri Antonio Tajani che dice: abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile. Allora sentiamo proprio le parole del vice premier Antonio Tajani.
1: Nessuna tassa, ma pieno coinvolgimento delle imprese per ridurre il fardello che grava sulle famiglie e sulle imprese a causa del conflitto e della chiusura di Hormuz. Non si spaventano i mercati e si ottengono risultati migliori di quelli che sarebbero ottenuti magari con una tassa sugli extra profitti. Ha vinto la linea di Forza Italia, quella del buon senso.
0: Andiamo sul Fatto Quotidiano adesso, l'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Fedorov, l'ex ministro cacciato da Zelensky, è ingaggiato dal governo italiano. E poi il fatto economico, il riarmo medi in Unione Europea, no, acquisti quasi tutti negli Stati Uniti. Ci spostiamo anche sulla Verità, i servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage a Modena, il titolo a caratteri cubitali come stile del quotidiano diretto da Maurizio Bellini. Pietro era un radicalizzato sorvegliato, questo è il titolo di apertura. Salim El Khoudry, dopo una telefonata alla base di Camp Derby, era finito sotto la lente degli 007 che avevano seguito i suoi movimenti. A Fuori dal Coro un agente spiega: l'epilogo negativo è dovuto ad una cattiva interpretazione, ma da parte di chi, si chiede appunto il quotidiano. E poi altra priorità del PD, fare le stanze del buco, presentato a Torino un progetto sulle strutture dedicate al consumo di stupefacenti, giudicate utili secondo la filosofia della riduzione del danno. Il comune ha già dato all'associazione in questione 198.000 euro. Andiamo sul Tempo, Silvio ci manchi, questo è il titolo di apertura. Domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, è importante recuperare la sua dimensione di rivoluzionario liberale evitando le musealizzazioni, così il titolo. E poi c'è l'editoriale di Daniele Capezzone, sinistra in crisi, isterica e Sansone. Libero, siamo quasi in chiusura, un pieno di sconti, il titolo di apertura, la sinistra risponde rilanciando la patrimoniale. Poi uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, patto fiscale, 9 punti per decidere, Telefisco 2026, la principale attrattiva resta quella di non vedersi tassare parte del reddito effettivo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 28 settembre, San Venceslao, il sole sorge a Roma alle 7 e tramonta alle 18.57. A Milano sorge invece alle 7.16 e tramonta alle 19.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 551 a.C. nasce in Cina il grande filosofo Confucio. Nel 1928 il biologo scozzese Alexander Fleming scopre la penicillina. Nel 1978 muore il cardinale Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1934, la bellissima Brigitte Bardot. Considerata in assoluto una delle donne più affascinanti ed attraenti di sempre, la Bardot rappresenta forse come nessun altro suo collega il cinema francese. Inizia la carriera artistica come ballerina di danza classica, per

0: poi diventare attrice e nel 1962 cantante. Il mito di Femme Fatale nasce attraverso film come E Dio creò la donna, del 1956, e La ragazza del peccato, 1958, nei quali la Bardot mette subito in risalto, oltre all'avvenenza fisica, anche un notevole talento recitativo. Nel 1986 crea la Fondazione Brigitte Bardot per il benessere e la protezione degli animali, distinguendosi negli anni tra le attiviste più impegnate nella difesa dei diritti degli animali ed in particolare contro il consumo di carne di cavallo. Nasce in questo giorno del 1924 anche un altro grande personaggio del cinema mondiale e stiamo parlando di Marcello Mastroianni, protagonista assoluto nella stagione d'oro del cinema italiano tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 80. Con Sofia Loren formerà una delle coppie più apprezzate sul set, regalando grandi interpretazioni drammatiche con Matrimonio all'italiana, I girasoli e Una giornata particolare. Attore prediletto dai più importanti registi, quali Fellini, De Sica e Scola, Mastroianni, unitamente a Manfredi, Gassman e Sordi, sarà sempre ricordato come un formidabile alfiere della commedia all'italiana, reso famoso in tutto il mondo, soprattutto grazie alle sue interpretazioni nella Dolce Vita e Di notte e mezzo di Federico Fellini. Marcello Mastroianni lascerà questo mondo a Parigi nel 1996. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 8 e 19 minuti.
3: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione scatta oggi il tetto ai prezzi annunciato da Eni per i distributori Eni Live. Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgio Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
5: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti gli artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
4: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la sala stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
5: Veniamo alla cronaca. Un uomo di 38 anni è stato arrestato con accuse di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ventenne a Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
4: Chiudiamo con lo sport. Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili, un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzati nelle regate preliminari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Un sondaggio della CNN mostra quello che Donald Trump non riesce ad offrire all'elettorato americano a pochi giorni dal midterm, cioè la stabilità economica. Il paese reale ha bisogno di aiuti, la popolazione ritiene che i generi alimentari e l'affitto siano diventati troppo cari, la situazione si è aggravata da quando i tassi sui mutui hanno superato in questi giorni il 7%. Con i loro salari ridotti dall'inflazione, gli americani sono ancora più arrabbiati per il conflitto contro l'Iran giunto ad un vicolo cieco. Persino gli elettori repubblicani stanno perdendo fiducia nell'esito della guerra a causa dell'impennata dei prezzi della benzina e del diesel, e i cittadini sono sempre più preoccupati per i progressi dell'intelligenza artificiale. Non c'è da stupirsi, visti gli sviluppi dei vertici delle aziende tecnologiche, secondo i quali la loro creazione potrebbe minacciare l'umanità. Eppure, su questi tre temi e su molti altri, Trump propone un programma che è esattamente l'opposto di quello che la maggior parte degli americani desidera. Sta evocando un'età dell'oro economica che solo lui intravede, perché non esiste. Solo il 27% degli intervistati ha espresso infatti fiducia nella gestione dell'economia da parte di Trump. Un numero altrettanto esiguo di persone ha ritenuto che le condizioni economiche siano buone. Peccato per i repubblicani più vulnerabili, perché 2/3 degli americani intervistati hanno affermato che l'economia è estremamente importante per il loro voto a novembre. 3/4 non credono che il presidente abbia un piano per uscire da una guerra che entra nell'ottavo mese. Solo il 26% approva la sua gestione della guerra. Tutto accade mentre i democratici hanno un vantaggio di 10 punti percentuali sulla possibilità di migliorare la politica sanitaria, ma gli elettori sono ancora divisi sulla capacità dei democratici di migliorare il costo della vita, le finanze dei cittadini, la corruzione e la politica estera.
8: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. In mattinata i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità. Difficoltà questa mattina sul tratto lombardo della 4, complici il traffico e un incidente. Ci sono circa 5 km di code tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Traffico in rapido aumento inoltre attorno a Milano, con le prime code del mattino in tangenziale ovest tra Corsico e Settimo, circa 4 km direzione Laghi, e tra Lorenteggio e Corsico verso la 1. Prime code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Solite code per il traffico poi sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano verso Milano. In Liguria per lavori si stanno formando le prime code, meno di un chilometro per il momento, in A10 tra Figlino e Spotorno verso Genova. Prime code per il traffico anche in Toscana, in A11 verso Firenze tra Prato Est e Firenze Nord. Verso Roma da sud per un incidente circa 6 km di code sulla Pontina tra Ardia e Castelromano. Verso la capitale code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla Tangenziale Est. Code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli code in A1 per il traffico tra il centro direzionale e il bivio per Napoli centro, e a seguire in A3 per lavori fino a San Giovanni zona industriale. Code per il traffico inoltre in tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli.
6: La rassegna stampa.
9: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata, buon inizio settimana ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: come sarà demolito San Siro, i dettagli del rapporto ambientale, la copertura pesa come tre torri Eiffel, addio Meazza, oltre 225.000 tonnelle di detriti, seggiolini di diventeranno souvenir per i tifosi. E poi l'inchiesta sui maltrattamenti, al centro della pagina: solo 6 donne su 10 denunciano gli abusi. L'editoriale di Giampiero Rossi: conflitti da lenire via Eustachi. E poi al centro della pagina la fotonotizia riguarda il teatro alla Scala. Alice e Mariani, l'erede di Fracci, debutto nel ruolo di Giselle, la ballerina Carla è il mio modello. Di spalla poi dalle noci a Cesc, il calcio magico di Andrea Vitali, lo scrittore del Lago. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: taxi fermi, troppi eventi insieme, la protesta contro il sindaco Sala. Le associazioni di categoria TAM, SATAM e Unione Artigiani denunciano il traffico senza precedenti del fine settimana. Sotto accusa il comune: il calendario andava fatto diversamente, non siamo riusciti a lavorare. Al centro della pagina poi la fotonotizia: Mangiagalli, 120 anni della culla d'Italia, adesso il trasloco nel nuovo padiglione Sforza del Policlinico. E poi una polemica: blocco Milano Meda, già espulso il trapper. Andiamo su Brescia Oggi, quindi ci restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. L'apertura al centro della pagina: cartelle esattoriali, rottamazione al via solo in 9 comuni, poche amministrazioni aderiscono alla sanatoria. E poi di spalla: grandi opere, carcere di Verziano, iniziano i lavori per l'ampliamento di taglio più basso, tuffi da brividi nel Garda, dilaga la pericolosa moda. C'è anche altra cronaca da Montichiari: 3 feriti nella rissa tra ragazzi. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo. L'eco di Bergamo, l'apertura in alto: il lavoro nella bergamasca, over 60 triplicati, il titolo di apertura. In 10 anni, dati INPS sul settore privato e sindacati riflettere su sicurezza e salute. E poi la fotonotizia: Bergamo, oltre 2.000 persone in marcia per la pace, disarmare i cuori, la bandiera arcobaleno in evidenza. Valseriana: serve una strada adeguata, poi un virgolettato di taglio più basso. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Repubblica, edizione Torino di Repubblica. L'apertura al centro: delitto di via Gulli, tutti in carcere, fiumi di crack dal parco Sempione, disposta la custodia cautelare per i 3 indagati dell'omicidio di Fabio Colapietro. Nelle carte la ricostruzione: lo facevamo a pezzi mentre continuavamo a fumare, il virgolettato drammatico. E poi sipario su Terra Madre con il tutto esaurito, tavola, piazza del sì diventa del centro-destra. Di spalla: obiettivo Polonia, imprese piemontesi a caccia di crescita. E poi al centro della pagina: falsa partenza per Torino, KO alla prima stagionale. Si parla di basket. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Medici pronti allo sciopero, il piano distrugge i dipartimenti. Oggi pomeriggio l'incontro decisivo tra i rappresentanti di 7 sigle sindacali e vertici dell'azienda territoriale sanitaria. Posizione distante, ma si tratta ancora. Di spalla poi scuola Daneo: Val di Tara attacca questa mattina la manifestazione. Ci spostiamo anche nel Ponente Ligure, edizione Ponente Liguria della Stampa. Oltre 13 chilometri di code in A10, si ripete l'incubo del controesodo, gravi disagi come ogni fine settimana per i turisti che tornano a casa nel tratto di Feglino, mentre i gestori della Torino Savona promettono una progressiva riduzione dei cantieri fino a Natale. Al centro della pagina poi le grandi feste dello sport: Ventimiglia ha chiuso gli eventi della stagione. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, in alto: cantiere in autostrada, guida ubriaco e uccide operaio. La vittima è di Padova, il conducente accusato di omicidio stradale. Poi sempre da Padova, la figlia in auto sotto il sole, denunciato per abbandono. Di spalla lo scontro: cittadinanza negata, rimamma insulta il sindaco canaglia, il virgolettato. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura al centro della pagina: 1 bianca, nuovi interrogatori, la banda uccideva e brindava andava, così il titolo principale, e in alto poi la falsa apertura, un virgolettato: Meloni ossessionata da Bologna, l'epore la festa di coalizione e il decreto scuola e violenza istituzionale mai vista prima. E poi il no di Zuppi alla guerra e al fine vita di Spalla, poi gli invincibili di Bondeno nel coach Messini. Andiamo, cambiamo regione ancora, ci spostiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura: testa sott'acqua, i colpi di pietre, sevizie, shock dopo il rifiuto da Pescia, vittima una giovane di 20 anni in carcere, un 38enne di Montecatini. E poi al centro della pagina il focus: funghi sì, ma in sicurezza, tra passione e pericolo in un mese già 63 soccorsi. Al centro della pagina Stabruschi, il prezzo scende a 4,6 milioni, da Pistoia il valore del vivaio si abbassa del 25%. Ma si tenterà la vendita in un unico lotto. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura di questa mattina, l'apertura principale dedicata dall'Appio a Boccea: rinascono i mercati ma vuoto un banco su quattro, ecco il piano del comune. C'è anche San Cosimato, restyling per favorire eventi musicali e aggregazione. Poi la storia, una fotonotizia: la chat delle tre ragazze di Villa Ada, così abbiamo salvato 100 cani. La storia: quando si perde un animale arrivano 300 volontari. E poi di taglio più basso, prima Venezia poi Balcani, la fuga del killer di Casalotti. E ci spostiamo adesso anche edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura: multe e chiusure per due ristoranti storici, bilancio pesante del weekend di Movida, attività sospesa per Nannarella, irregolarità per la Parolaccia, i controlli: più di 1600 verifiche con centinaia di sanzioni in zona Campo dei Fiori, da San Lorenzo a Testaccio, pugno duro su chi beve alcolici in strada. Al centro della pagina, shopping comanda Via del Corso, in Italia la strada più frequentata, Lazio economia la classifica. Per chiudere uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, siamo a Napoli nella fattispecie, perché in primo piano c'è l'esito della pre-regata di Coppa America, sarà ancora più bello il titolo, c'è tanto di luna rossa in primo piano con il Castel dell'Ovo sullo sfondo. America's Cup, luna rossa domina e vince le pre-regate, appuntamento al 2026. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News.
10: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Cristoforo, e quello cos'è?
13: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
12: E che ci fai?
13: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
14: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
13: Oh ragazzi, un altro mondo!
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 37 minuti.
3: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP segue Eni e annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
18: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
17: Vinceremo questa guerra molto presto e non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato ha risposto ai cronisti: è possibile ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi. Oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
19: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes.
17: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Dopo il pesante KO con il Belgio, torna in campo l'Italia nella seconda gara di Nations League. Alle 20.45 a Bursa gli azzurri sono ospiti della Turchia. Torna Bastoni in attacco, spazio a Raspadori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Un sondaggio della CNN mostra quello che Donald Trump non riesce ad offrire all'elettorato americano a pochi giorni dal midterm, cioè la stabilità economica. Il paese reale ha bisogno di aiuti, la popolazione ritiene che i generi alimentari e l'affitto siano diventati troppo cari, la situazione si è aggravata da quando i tassi sui mutui hanno superato in questi giorni il 7%. Con i loro salari ridotti dall'inflazione, gli americani sono ancora più arrabbiati per il conflitto contro l'Iran giunto ad un vicolo cieco. Persino gli elettori repubblicani stanno perdendo fiducia nell'esito della guerra a causa dell'impennata dei prezzi della benzina e del diesel, e i cittadini sono sempre più preoccupati per i progressi dell'intelligenza artificiale. Non c'è da stupirsi, visti gli sviluppi dei vertici delle aziende tecnologiche, secondo i quali la loro creazione potrebbe minacciare l'umanità. Eppure, su questi tre temi e su molti altri, Trump propone un programma che è esattamente l'opposto di quello che la maggior parte degli americani desidera. sta evocando un'età dell'oro economica che solo lui intravede, perché non esiste. Solo il 27% degli intervistati ha espresso infatti fiducia nella gestione dell'economia da parte di Trump, un numero altrettanto esiguo di persone ha ritenuto che le condizioni economiche siano buone. Peccato per i repubblicani più vulnerabili, perché 2/3 degli americani intervistati hanno affermato che l'economia è estremamente importante per il loro voto a novembre. 3/4 non credono che il presidente abbia un piano per uscire da una guerra che entra nell'ottavo mese. Solo il 26% approva la sua gestione della guerra. Tutto accade mentre i democratici hanno un vantaggio di 10 punti percentuali sulla possibilità di migliorare la politica sanitaria, ma gli elettori sono ancora divisi sulla capacità dei democratici di migliorare il costo della vita, le finanze dei cittadini, la corruzione e la politica estera.
3: Meteo.
8: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
9: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 28 settembre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio e buon inizio settimana. Allora iniziamo a dare uno sguardo ai principali quotidiani sportivi, le prime pagine, iniziando dalla Gazzetta dello Sport. Al centro della pagina c'è Donnarumma, brivido calcio, i giorni più caldi per nazionale FIGC, Mancini, rivoluzione d'Italia per la sfida in Turchia, in 10 a casa anche Barella, stravolta la difesa e cambia il centrocampo, il rischio di retrocedere, il CT, dateci tempo e speriamo che ci sia. In alto, sfregio a Baresi, vergogna, deturpato il murale di casa Milan. E poi, sempre per quanto riguarda la notizia di apertura, al centro della pagina troviamo anche Mancini con la foto, l'inaugurazione della maglia italiana, con Ceferin, nessuna pressione, il CEO sta con Malagò a Bodi, il governo non interviene. Ma c'è poi un'altra notizia che di fatto ha monopolizzato quasi l'attenzione nel fine settimana, la pre-regata di Coppa America nel Golfo di Napoli in attesa del grande evento dell'anno prossimo, stregati dalla luna, primo trionfo a Napoli, dominata New Zealand nella finale delle regate preliminari, questo il titolo di taglio basso ma in decisa evidenza. Non c'è spazio per questa notizia sulla prima pagina del Corriere dello Sport invece, che punta su un'intervista esclusiva a Francesco Totti, un'intervista addirittura in due puntate, Totti esclusivo, l'intervista è del direttore Ivan Zazzaroni, mega intervista in due puntate al re di Roma per i suoi 50 anni, dai sogni al rapporto con la città, la maglia, gli avversari, gli errori, le emozioni, un campione unico e irripetibile. Com'ero, dice lui, c'è il virgolettato in primo piano, imbarazzante, tra il 2001 e il 2008 mi riusciva tutto, i romanisti mi hanno sempre protetto e continuano a farlo, nessuno come Maradona il pallone per il calcio, tutti gli altri sotto, e poi quando ho smesso ho avuto paura del vuoto. Domani poi in edicola la seconda puntata di taglio basso, poi si parla della nazionale, Mancini serve tempo, anche qui il virgolettato, Nations, trappola in Turchia per la nuova Italia alle 20:45, troppa agitazione dopo il KO con il Belgio, non c'era fiducia neanche quando vincemmo l'Europeo, bisogna aiutare i giovani, romani è molto bravo, avrà un grande futuro in nazionale, poi Caiode a destra, si scaldano Fagioli, Tonali, Frattesi e Doumbia. Ci spostiamo anche su Tutto Sport. L'apertura, anche qui un virgolettato, ore 20:45, Turchia, Italia, siamo vivi, siamo forti, la nazionale chiamata ad un riscatto doveroso, UEFA Nations League, Tonali rispolvera l'orgoglio, attaccate in me, non i giovani che patiscono la pressione, bisogna essere positivi, Mancini ne lascia a casa 10, tra cui Barella, difende Romano, rilancia Bastoni e dice, capisco delusione e critiche, sta a noi cambiare il clima, il derby Montella, anch'io ho i miei grattacapi con la Turchia, Germania shock, KO in casa con la Grecia di spalla, poi siamo naturalmente su Tutto Sport, il quotidiano edito a Torino, intervista a Sabatini, la Juve di Lucio è pronta al decollo, l'ex DS di Spalletti, le sue squadre hanno bisogno di un lungo rullaggio, ma quando si staccano dalla pista e poi i puntini sospensivi, deve solo recuperare un paio di centrocampisti, poi vedrete. Poi c'è anche l'intervista a Junior per quanto riguarda il Torino, rivoglio il mio toro in Europa e tifo Perri, l'ex asso Granata, Lucas è un portiere di qualità, abbiate un po' di pazienza, vivo in Brasile, però il toro è sempre con me, triste vederlo galleggiare, bello il nuovo fila di taglio basso. Poi altre tre notizie tra tre sport differenti, primo italiano con la rossa, Bulega mondiale di Superbike, trionfo 14 anni dopo Biaggi nel 2027, correrà in MotoGP sulla Ducati VR46. E poi ancora il tennis, Sinner, ci vorrebbe più chiarezza, tennis intervista Barazzuti e poi clamoroso Parma, divorzio da Cuesta, sorpresa salta la terza panchina, decisione del club, Gilardino in pole per la sostituzione, poi D'Aversa e Zanetti. Ce ne andiamo anche sul QS, il quotidiano sportivo, che nella testata punta sulla Formula 1, rebus Horner, pregi e difetti del manager che vuole la rossa, e c'è l'editoriale poi di Dorziano Rabotti, il gigante, la bambina, Verlander, lacrime di papà, al centro della pagina anche in questo caso la scelta è su Donnarumma, alle 20:45 in Turchia contro Montella, Mancini cambia tutto, Italia prova a rialzarsi, di spalla, ciclismo, Iride McNulty, un gregario beffa tutti i fenomeni, di taglio più basso, Superbike 14 anni dopo, Super Bulega, la storia è fatta, il mondiale parla italiano, di taglio basso, basket, l'Olimpia soffre ma alla fine batte Trieste, debutto amaro per Varese, passa a Bologna e poi ancora il campione eterno del Milan, Modric incanta e lancia segnali ad Amorim, a 41 anni ancora decisivo con la Croazia, il tecnico rossonero non può rilanciare a Luca. Andiamo anche sul Romanista, l'apertura, appuntamento con la storia, di spalla allo stadio, il futuro è oggi, nella conferenza dei servizi decisoria, circa 50 enti esprimeranno il parere finale sul progetto dello stadio della Roma poco prima della concessione, costruire del commissario Sessa, una nuova casa esclusivamente giallorossa sta diventando realtà, casa nostra, Countdown, l'editoriale di Andrea De Angelis, e poi di taglio basso verso Amore senza resa, verso l'82esimo sold out all'Olimpico, tutto esaurito anche contro il Real Madrid. C'è spazio anche per il calcio femminile, di taglio basso sulla prima pagina del Romanista, Roma femminile, che tris per le giallorosse, il Sassuolo va al tappeto, Piemonte e Giuliano, doppietta, guidano la Roma al successo della prima giornata della Serie A. E poi nazionale, oggi la Turchia, Mancini è out, alle 20:45 a Bursa, la seconda sfida della Nations League. Così i principali quotidiani sportivi, per il momento per quanto riguarda la rassegna stampa dello sport è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
20: L'almanacco del giorno.
21: Oggi, lunedì 28 settembre, San Venceslao, il sole sorge a Roma alle 7 e tramonta alle 18:57. A Milano sorge invece alle 7:16 e tramonta alle 19:11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 551 a.C. nasce in Cina il grande filosofo Confucio. Nel 1928, il biologo scozzese Alexander Fleming scopre la penicillina. Nel 1978 muore il cardinale Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1934, la bellissima Brigitte Bardot. Considerata in assoluto una delle donne più affascinanti ed attraenti di sempre, la Bardot rappresenta forse come nessun altro suo collega il cinema francese. Inizia la carriera artistica come ballerina di danza classica, per poi diventare attrice e nel 1962 cantante. Il mito di Femme Fatale nasce attraverso film come E Dio creò la donna, del 1956, e La ragazza del peccato, 1958, nei quali la Bardot mette subito in risalto, oltre all'avvenenza fisica, anche un notevole talento recitativo. Nel 1986 crea la Fondazione Brigitte Bardot per il benessere e la protezione degli animali, distinguendosi negli anni tra le attiviste più impegnate nella difesa dei diritti degli animali ed in particolare contro il consumo di carne di cavallo. Nasce in questo giorno del 1924 anche un altro grande personaggio del cinema mondiale e stiamo parlando di Marcello Mastroianni, protagonista assoluto nella stagione d'oro del cinema italiano tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 80. Con Sofia Loren formerà una delle coppie più apprezzate sul set, regalando grandi interpretazioni drammatiche con Matrimonio all'italiana, I girasoli e Una giornata particolare. Attore prediletto dai più importanti registi, quali Fellini, De Sica e Scola, Mastroianni, unitamente a Manfredi, Gassman e Sordi, sarà sempre ricordato come un formidabile alfiere della commedia all'italiana, reso famoso in tutto il mondo, soprattutto grazie alle sue interpretazioni nella Dolce Vita e Di notte e mezzo di Federico Fellini. Marcello Mastroianni lascerà questo mondo a Parigi nel 1996. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 8:53.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Un sondaggio della CNN mostra quello che Donald Trump non riesce ad offrire all'elettorato americano a pochi giorni dal midterm, cioè la stabilità economica. Il paese reale ha bisogno di aiuti, la popolazione ritiene che i generi alimentari e l'affitto siano diventati troppo cari, la situazione si è aggravata da quando i tassi sui mutui hanno superato in questi giorni il 7%. Con i loro salari ridotti dall'inflazione, gli americani sono ancora più arrabbiati per il conflitto contro l'Iran giunto ad un vicolo cieco. Persino gli elettori repubblicani stanno perdendo fiducia nell'esito della guerra a causa dell'impennata dei prezzi della benzina e del diesel e i cittadini sono sempre più preoccupati per i progressi dell'intelligenza artificiale. Non c'è da stupirsi, visti gli sviluppi dei vertici delle aziende tecnologiche secondo i quali la loro creazione potrebbe minacciare l'umanità. Eppure, su questi tre temi e su molti altri, Trump propone un programma che è esattamente l'opposto di quello che la maggior parte degli americani desidera. Sta evocando un'età dell'oro economica che solo lui intravede, perché non esiste. Solo il 27% degli intervistati ha espresso infatti fiducia nella gestione dell'economia da parte di Trump. Un numero altrettanto esiguo di persone ha ritenuto che le condizioni economiche siano buone. Peccato per i repubblicani più vulnerabili, perché 2/3 degli americani intervistati hanno affermato che l'economia è estremamente importante per il loro voto a novembre. 3/4 non credono che il presidente abbia un piano per uscire da una guerra che entra nell'ottavo mese. Solo il 26% approva la sua gestione della guerra. Tutto accade mentre i democratici hanno un vantaggio di 10 punti percentuali sulla possibilità di migliorare la politica sanitaria, ma gli elettori sono ancora divisi sulla capacità dei democratici di migliorare il costo della vita, le finanze dei cittadini, la corruzione e la politica estera.
3: Meteo.
8: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
9: In Campania traffico particolarmente sostenuto questa mattina attorno in direzione di Napoli con numerose criticità. Circa 4 km di code in A1 tra Casori e il Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 per lavori fino a San Giovanni, zona industriale. Code anche sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto e dal raccordo di Capodichino fino a zona ospedaliera verso Pozzuoli. Code anche sull'asse Emiliano a tratti traversa Merito e Fratta Maggiore e più avanti tra Cardito a Fragore e il Bivio per l'A1 verso Acerra. Più a nord per lavori circa 3 km di code sull'asse di supporto tra Gricignano d'Aversa e Caivano verso Nola. Verso Roma da sud ancora circa 4 km di code in fase di smaltimento sulla pontina tra Ardia e Pomezia per le conseguenze di un incidente adesso risolto. Per il traffico code inoltre sul tratto centrale della Cristoforo Colombo a partire da Casal Palocco, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma sud a San Giovanni e in tangenziale est tra Nomentana e Parioli verso lo stadio. In Umbria code sulla statale 3B645 tra Colle Strada e Ponte San Giovanni verso Terni. In Toscana 2 km di code per un incidente sul raccordo Firenze-Siena da Monteriggioni a Badesse verso Siena. Verso Firenze code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola. In Liguria circa 1 km di code per lavori in A10 tra Feglino e Spotorno verso Genova. Più avanti code per il traffico tra Voltri e Prai tra Aeroporto e Genova Ovest. Circolazione sostenuta attorno a Milano con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie. Code a tratti anche a Bergamo in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto e in tangenziale sud dal Bivio per Grassobbio al Bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro.
3: La rassegna stampa.
9: Lunedì 28 settembre, ancora buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali oggi. Le prime pagine dei grandi quotidiani globali sono dominate questa mattina da geopolitica e sicurezza. L'attenzione è polarizzata sulle pesanti tensioni tra Stati Uniti e Iran che dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si riflettono fino in Europa con un drammatico sventato attentato nel Regno Unito, notizia che abbiamo trovato naturalmente anche sulle prime pagine in evidenza sui quotidiani nazionali oggi. Spazio poi ai grandi negoziati transatlantici e asiatici con il vertice Trump-Xi e all'emergenza climatica che mette in ginocchio il sud-est asiatico. E per cui ci sono anche immagini davvero drammatiche. Allora, apriamo subito con la stampa americana. Sulla prima pagina del New York Times il titolo d'apertura è: Trump gela il piano dell'Iran, hanno tirato troppo la corda. Il presidente americano in un'intervista esclusiva rilasciata da Axios ha respinto la roadmap di 7 giorni proposta da Teheran per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine al conflitto militare in corso. Il Times sottolinea come Trump mantenga sul tavolo l'opzione di nuovi raid militari. Sempre sul quotidiano newyorkese, parliamo del Times naturalmente, in prima pagina anche sulla stampa britannica rimbalza la notizia di cui dicevamo prima, l'arresto di 5 uomini vicino alla base aerea della RAF di Fairford nel Gloucestershire, un hub utilizzato dai bombardieri statunitensi per le operazioni in Medio Oriente. Poi a Londra il Guardian titola: sventato piano terroristico contro la base americana nel Regno Unito, la polizia antiterrorismo britannica ha bloccato 3 furgoni commerciali e istituito un cordone di sicurezza di 400 metri per il rischio di esplosivi. Il Guardian rivela un dettaglio istituzionale, dice: l'operazione non è partita dai servizi segreti ma da una pattuglia territoriale, suggerendo che le autorità non fossero inizialmente a conoscenza del piano. Questo naturalmente rende la vicenda ancora più preoccupante. Da Washington il presidente Trump ha elogiato pubblicamente il lavoro della polizia britannica dicendo: li avevamo sotto indagini, volevano fare danni enormi. Restiamo ancora nel Regno Unito perché l'emittente Sky News analizza l'impatto di questa crisi sulla sicurezza globale. Nei commenti dei quotidiani britannici si evidenzia come la stabilità internazionale sia ormai legata a doppio filo alla sicurezza delle rotte marittime. Sullo sfondo i quotidiani riportano anche il duro discorso all'ONU del ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, il quale ha avvertito che la sicurezza del Golfo è inseparabile dalla stabilità mondiale a causa dei continui attacchi attribuiti alle milizie iraniane. Voltiamo pagina, guardiamo alle relazioni tra le superpotenze. L'agenzia internazionale Reuters analizza l'esito del vertice di Washington tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Il titolo scelto da molte testate economiche generaliste parla di un disgelo formale ma senza svolta sui nodi cruciali. Ce ne eravamo accorti già nella prima giornata di incontri proprio a giovedì scorso. I due leader hanno mostrato un tono cordiale e Xi Jinping ha parlato di scambi sinceri e approfonditi, ma i dossier caldi, dall'intelligenza artificiale e dazi commerciali fino allo status di Taiwan, rimangono congelati in una fase di stallo. Insomma, non se ne è voluto parlare, comunque non si è voluto approfondire nessuno di questi argomenti nel dettaglio. A proposito poi di intelligenza artificiale, Reuters apre la sua sezione tecnologica segnalando le dichiarazioni di Trump dopo l'incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Il presidente americano ha ribadito il suo totale rifiuto di introdurre regolamentazioni stringenti sull'intelligenza artificiale, sostenendo che norme troppo severe aprirebbero la strada al sorpasso della Cina in questo settore, quindi da un lato la sicurezza, dall'altro la competizione anche economica su un argomento così importante, una linea che divide profondamente l'opinione pubblica globale, mentre l'Australia, scrive la stampa di Canberra, tra cui The Age, ha avviato un'inchiesta parlamentare durissima dopo che un bot, pensate, un bot impazzito, ha hackerato il database del sistema sanitario nazionale. Adesso andiamo anche in Francia, perché la prima pagina di Le Monde punta sulla storica visita di Papa Leone XIV nel paese. Il pontefice ha radunato oltre 800.000 fedeli a Parigi prima di trasferirsi per un emozionante pellegrinaggio a Lourdes. Le Monde sottolinea la valenza politica e sociale dei discorsi del Papa in un'Europa sempre più secolarizzata e divisa sulla gestione delle crisi migratorie, tema che in queste ore incendia anche la Spagna. Infatti a Madrid, lo si legge sul El País, si registrano massicce proteste di piazza contro la gestione della crisi migratoria nell'enclave di Ceuta e contro l'emergenza abitativa che sta strangolando di fatto la capitale spagnola. Sull'estremo oriente adesso, sul cambiamento climatico, le prime pagine dei giornali asiatici come The Manila Times aprono con le immagini di cui vi dicevo in apertura, immagini drammatiche dal cuore della Thailandia. Il titolo di apertura è un grido d'allarme: Bangkok sott'acqua, schierati 10.000 soldati. Le autorità thailandesi hanno dichiarato lo stato di calamità nella capitale dopo che sulla regione si sono abbattuti quasi 300 mm di pioggia in sole 48 ore. I canali fluviali sono completamente saturi, il sistema di drenaggio urbano è al collasso. Di fatto l'esercito è impegnato a pompare l'acqua fuori dalle strade principali per evitare la totale paralisi della metropoli. E questo è quanto arriva dall'Oriente. In chiusura anche uno sguardo alla geopolitica dell'Est Europa e del Sud America. Dalle brevi della BBC, in Serbia si registrano le clamorose dimissioni del presidente Aleksandar Vučić, travolto da mesi di proteste di piazza e accuse di corruzione. Il paese si avvia ora a elezioni anticipate. Poi in Venezuela si riaccende una flebile speranza democratica. Il governo ha rilasciato decine di prigionieri politici a seguito di un incontro strategico tra il leader ad interim dell'opposizione e la Casa Bianca. Infine, una curiosità anche dalla Svizzera: i cittadini hanno respinto tramite referendum un'iniziativa che chiedeva una rigida interpretazione del concetto di neutralità che avrebbe impedito al paese di applicare sanzioni internazionali senza il preventivo via libera delle Nazioni Unite. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9:06.
3: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni, anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano, rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante: il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte, fino a 48 ore prima, dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Un sondaggio della CNN mostra quello che Donald Trump non riesce ad offrire all'elettorato americano a pochi giorni dal midterm, cioè la stabilità economica. Il paese reale ha bisogno di aiuti. La popolazione ritiene che i generi alimentari e l'affitto siano diventati troppo cari. La situazione si è aggravata da quando i tassi sui mutui hanno superato in questi giorni il 7%. Con i loro salari ridotti dall'inflazione, gli americani sono ancora più arrabbiati per il conflitto contro l'Iran giunto ad un vicolo cieco. Persino gli elettori repubblicani stanno perdendo fiducia nell'esito della guerra a causa dell'impennata dei prezzi della benzina e del diesel, e i cittadini sono sempre più preoccupati per i progressi dell'intelligenza artificiale. Non c'è da stupirsi, visti gli sviluppi dei vertici delle aziende tecnologiche, secondo i quali la loro creazione potrebbe minacciare l'umanità. Eppure, su questi tre temi e su molti altri, Trump propone un programma che è esattamente l'opposto di quello che la maggior parte degli americani desidera. Sta evocando un'età dell'oro economica che solo lui intravede, perché non esiste. Solo il 27% degli intervistati ha espresso infatti fiducia nella gestione dell'economia da parte di Trump. Un numero altrettanto esiguo di persone ha ritenuto che le condizioni economiche siano buone. Peccato per i repubblicani più vulnerabili, perché 2/3 degli americani intervistati hanno affermato che l'economia è estremamente importante per il loro voto a novembre. 3/4 non credono che il presidente abbia un piano per uscire da una guerra che entra nell'ottavo mese. Solo il 26% approva la sua gestione della guerra. Tutto accade mentre i democratici hanno un vantaggio di 10 punti percentuali sulla possibilità di migliorare la politica sanitaria, ma gli elettori sono ancora divisi sulla capacità dei democratici di migliorare il costo della vita, le finanze dei cittadini, la corruzione e la politica estera.
3: Meteo.
8: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
9: È lunedì 28 settembre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulla polemica relativa alla decisione di Eni, ma poi anche di IP imporre un tetto massimo per un mese al costo dei carburanti. Ci sono polemiche non soltanto politiche, ma si parla anche del presunto allarme attacco terroristico sventato in una base inglese utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran. C'è l'attesa per il processo, per la sentenza del processo Regeni, e poi tanta politica anche in relazione alle polemiche sui carburanti. Iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: Europa, l'attacco sventato. Questo il titolo. Allarme terrorismo in Gran Bretagna. Trump: volevano fare grossi danni. L'occhiello esplosivo vicino a base RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran. 5 arresti. Legami con Teheran. In alto poi l'altra apertura: carburanti. Dopo Eni anche IP cala i prezzi. Meloni ringrazia. Attenzione. E attenzione alle famiglie, questo il virgolettato, sono le parole appunto della Premier. Poi l'analisi ora in Italia: è coperto il 40% del mercato. Ancora si parte oggi, dove, come e quando fare benzina con lo sconto di Spa. Anzi, poi c'è l'editoriale di Mario Monti: Papa Leone, l'Unione Europea e i valori, l'omaggio, e di spalla le altre notizie. Test per i partiti in Calabria, ma precipita l'affluenza alle urne anche oggi. Di taglio più basso il campo largo, c'è l'editoriale di Mario Monti: Papa Leone, l'Unione Europea e i valori, l'omaggio, e di spalla le altre notizie. Test per i partiti in Calabria, ma precipita l'affluenza alle urne anche oggi. Di taglio più basso il campo largo: sfida continua di Conte a Elli Schlein. Allora

0: Lasciare addirittura che un colosso come l'ENI, in termini di autoresponsabilità, intervenga a calmierare i prezzi del carburante. Questi sono compiti del governo, non hanno nessuna idea, rincorrono Vannacci, vogliono dettare un'agenda che non è quella delle urgenze e delle priorità dei cittadini. Devono andare a casa.
1: Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura è proprio sui carburanti, benzinai antisconto, gasolio da record, IP come ENI, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri. Al centro della pagina poi la foto notizia, la foto di Regeni, oggi la sentenza, processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. C'è anche l'altra notizia, l'allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Su Repubblica è riportata un po' più in basso e meno in evidenza rispetto al Corriere della Sera. E poi di spalla l'inchiesta sui salari, la terza puntata in classe da 16 anni a stipendio base, però i veri poveri sono i miei allievi. E poi di taglio più basso, Hollande, Le Pen minaccia l'Unione Europea se serve scendere in campo. C'è una notizia di sport e di grandissimo spettacolo, quello andato in scena nel weekend a Napoli, Napoli Luna Rossa che batte New Zealand, una notizia che poi approfondiremo anche nelle pagine dei quotidiani sportivi. Andiamo sulla Stampa, l'apertura in alto, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, il colosso segue Eni, Meloni segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati adesso sono pronti a scioperare. C'è l'analisi di Massimo Cacciari, destra e sinistra confuse e sovrapposte. Al centro della pagina poi l'urlo del Papa, mai più abusi, Prevost in Francia incontra le vittime, massima vigilanza. Al centro della pagina poi allerta in Gran Bretagna, esplosivi alla base americana, 5 arresti preparavano un attacco, la pista iraniana. E poi sostegno a Kiev, il patto di Torino, una rete di sindaci aiuterà l'Ucraina. Andiamo anche sul Messaggero che riporta come apertura principale i carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, da oggi tetto ai prezzi, la levata di scudi dei piccoli distributori, questo il titolo di apertura. Ma c'è anche l'intervista al ministro degli esteri Antonio Tajani che dice: abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile. Allora sentiamo proprio le parole del vice premier Antonio Tajani.
2: Nessuna tassa, ma pieno coinvolgimento delle imprese per ridurre il fardello che grava sulle famiglie e sulle imprese a causa del conflitto e della chiusura di Hormuz. Non si spaventano i mercati e si ottengono risultati migliori di quelli che sarebbero ottenuti magari con una tassa sugli extra profitti. Ha vinto la linea di Forza Italia, quella del buon senso.
1: Andiamo sul Fatto Quotidiano adesso, l'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Fedorov, l'ex ministro cacciato da Zelensky, è ingaggiato dal governo italiano. E poi il Fatto Economico, riarmo medi in Unione Europea, no acquisti quasi tutti negli Stati Uniti. Ci spostiamo anche sulla Verità, i servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage a Modena, il titolo a caratteri cubitali come stile del quotidiano diretto da Maurizio Bell. Pietro era un radicalizzato sorvegliato, questo è il titolo di apertura. Salim El Khoudry, dopo una telefonata alla base di Camp Derby, era finito sotto la lente degli 007 che avevano seguito i suoi movimenti. A Fuori dal Coro un agente spiega: l'epilogo negativo è dovuto ad una cattiva interpretazione, ma da parte di chi, si chiede appunto il quotidiano. E poi altra priorità del PD, fare le stanze del buco, presentato a Torino un progetto sulle strutture dedicate al consumo di stupefacenti, giudicate utili secondo la filosofia della riduzione del danno. Il comune ha già dato all'associazione in questione 198.000 euro. Andiamo sul Tempo, Silvio ci manchi, questo è il titolo di apertura. Domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, è importante recuperare la sua dimensione di rivoluzionario liberale evitando le musealizzazioni, così il titolo. E poi c'è l'editoriale di Daniele Capezzone, sinistra in crisi, isterica e Sansone. Libero, siamo quasi in chiusura, un pieno di sconti, il titolo di apertura, la sinistra risponde rilanciando la patrimoniale. Poi uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, patto fiscale, 9 punti per decidere, Telefisco 2026, la principale attrattiva.

0: resta quella di non vedersi tassare parte del reddito effettivo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 28 settembre, San Venceslao, il sole sorge a Roma alle 7 e tramonta alle 18.57. A Milano sorge invece alle 7.16 e tramonta alle 19.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 551 a.C. nasce in Cina il grande filosofo Confucio. Nel 1928, il biologo scozzese Alexander Fleming scopre la penicillina. Nel 1978 muore il cardinale Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1934, la bellissima Brigitte Bardot. Considerata in assoluto una delle donne più affascinanti ed attraenti di sempre, la Bardot rappresenta forse come nessun altro suo collega il cinema francese. Inizia la carriera artistica come ballerina di danza classica, per poi diventare attrice e nel 1962 cantante. Il mito di Femme Fatale nasce attraverso film come E Dio creò la donna, del 1956, e La ragazza del peccato, 1958, nei quali la Bardot mette subito in risalto, oltre all'avvenenza fisica, anche un notevole talento recitativo. Nel 1986 crea la Fondazione Brigitte Bardot per il benessere e la protezione degli animali, distinguendosi negli anni tra le attiviste più impegnate nella difesa dei diritti degli animali ed in particolare contro il consumo di carne di cavallo. Nasce in questo giorno del 1924 anche un altro grande personaggio del cinema mondiale e stiamo parlando di Marcello Mastroianni, protagonista assoluto nella stagione d'oro del cinema italiano tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 80. Con Sofia Loren formerà una delle coppie più apprezzate sul set, regalando grandi interpretazioni drammatiche con Matrimonio all'italiana, I girasoli e Una giornata particolare. Attore prediletto dai più importanti registi, quali Fellini, De Sica e Scola, Mastroianni, unitamente a Manfredi, Gassman e Sordi, sarà sempre ricordato come un formidabile alfiere della commedia all'italiana, reso famoso in tutto il mondo, soprattutto grazie alle sue interpretazioni nella Dolce Vita e di Notte e Mezzo di Federico Fellini. Marcello Mastroianni lascerà questo mondo a Parigi nel 1996. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 9 e 21 minuti.
4: News. Buongiorno dalla redazione.
5: Caro Carburanti, scatta oggi l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 € al litro per la benzina e 2,19 € per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche P. Il governo ha accolto con favore l'effetto traino tra le compagnie petrolifere, ma le proteste rimangono. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività. Le categorie denunciano margini azzerati dai costi operativi, chiedono un taglio strutturale delle accise e un tavolo di confronto urgente con l'esecutivo.
4: La cronaca, fatto a pezzi a Torino, è Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di via Tommaso Gulli a essere indicata come la persona che avrebbe preso in mano la situazione dopo la morte di Fabio Colapietro, 39 anni. Secondo il racconto di uno dei fermati, la vicenda è iniziata la sera del 20 settembre durante un festino segnato dal consumo di droga e alcol. L'uomo ha raccontato di avere aggredito Colapietro stringendogli un braccio intorno al collo e colpendolo al volto con alcuni pugni. Dopo la morte la situazione sarebbe degenerata, si sarebbe continuato a fare uso di sostanze stupefacenti, mentre il corpo della vittima si trovava nell'abitazione fino all'epilogo più macabro.
5: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre i due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco.
4: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di di Catania per l'emissione di cenere lavica dell'Etna. Lo stop, previsto fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato per la chiusura di due spazi aerei, il C1 e il B3. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
5: Anche oggi si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo, alle 23 si è fermata al 14,97%. Oggi le urne resteranno aperte fino alle 15.
4: Il calcio: stasera l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri, con la CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità è in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito.
5: È tutto, a più tardi.
6: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
0: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Quando la radio fa notizia, buona giornata, buon inizio settimana ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: come sarà demolito San Siro, i dettagli del rapporto ambientale. La copertura: pesa come tre Torre Eiffel, addio Meazza, oltre 225.000 tonnellate di detriti, seggiolini diventeranno souvenir per i tifosi. E poi l'inchiesta sui maltrattamenti al centro della pagina: solo 6 donne su 10 denunciano gli abusi. L'editoriale di Gian Piero Rossi: conflitti da lenire via Eustachi. E poi al centro della pagina la fotonotizia riguarda il teatro alla Scala. Alice Mariani, l'erede di Fracci, debutto nel ruolo di Giselle, la ballerina Carla è il mio modello. Di spalla poi dalle noci a Cesc, il calcio magico di Andrea Vitali, lo scrittore del Lago. Andiamo sul restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: taxi fermi, troppi eventi insieme, la protesta contro il sindaco Sala. Le associazioni di categoria TAM, SATAM e Unione Artigiani denunciano il traffico senza precedenti del fine settimana. Sotto accusa il comune: il calendario andava fatto diversamente, non siamo riusciti a lavorare. Al centro della pagina poi la fotonotizia: Mangiagalli, 120 anni della culla d'Italia, adesso il trasloco nel nuovo padiglione Sforza del Policlinico. E poi una polemica: blocco Milano Meda, già espulso il trapper. Andiamo su Brescia Oggi, quindi ci restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. L'apertura al centro della pagina: cartelle esattoriali, rottamazione al via solo in 9 comuni, poche amministrazioni aderiscono alla sanatoria. E poi di spalla: grandi opere, carcere di Verziano, iniziano i lavori per l'ampliamento di taglio più basso, tuffi da brividi nel Garda, dilaga la pericolosa moda. C'è anche altra cronaca da Montichiari: 3 feriti nella rissa tra ragazzi. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo. L'eco di Bergamo, l'apertura in alto: il lavoro nella bergamasca, over 60 triplicati, il titolo di apertura. In 10 anni, dati INPS sul settore privato, i sindacati riflettere su sicurezza e salute. E poi la fotonotizia: Bergamo, oltre 2.000 persone in marcia per la pace, disarmare i cuori, la bandiera arcobaleno in evidenza. Valseriana: serve una strada adeguata. Poi un virgolettato di taglio più basso. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Repubblica, edizione Torino di Repubblica. L'apertura al centro: delitto di via Gulli, tutti in carcere, fiumi di crack dal parco Sempione, disposta la custodia cautelare per i 3 indagati dell'omicidio di Fabio Colapietro. Nelle carte la ricostruzione: lo facevamo appena pezzi mentre continuavamo a fumare il virgolettato drammatico e poi sipario su Terra Madre con il tutto esaurito. Tavola Piazza del Sì diventa del centro-destra. Di spalla Obiettivo Polonia, imprese piemontesi a caccia di crescita, e poi al centro della pagina falsa partenza per Torino, KO alla prima stagionale, si parla di basket. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, medici pronti allo sciopero, il piano distrugge i dipartimenti. Oggi pomeriggio l'incontro decisivo tra i rappresentanti di 7 sigle sindacali e vertici dell'azienda territoriale sanitaria, posizione distante ma si tratta ancora. Di spalla poi scuola Daneo, Val di Tara attacca questa mattina la manifestazione. Ci spostiamo anche nel Ponente Ligure, edizione Ponente Liguria della Stampa. Oltre 13 chilometri di code in A10, si ripete l'incubo del controesodo, gravi disagi come ogni fine settimana per i turisti che tornano a casa nel tratto di Feglino, mentre i gestori della Torino Savona promettono una progressiva riduzione dei cantieri fino a Natale. Al centro della pagina poi le grandi feste dello sport, Ventimiglia ha chiuso gli eventi della stagione. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, in alto, cantiere in autostrada, guida ubriaco e uccide operaio. La vittima è di Padova, il conducente accusato di omicidio stradale. Poi sempre da Padova, la figlia in auto sotto il sole, denunciato per abbandono. Di spalla lo scontro, cittadinanza negata, rimane insulta il sindaco Canaglia, il virgolettato. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, Uno Bianca, nuovi interrogatori, la banda uccideva e brindava, così il titolo principale, e in alto poi la falsa apertura, un virgolettato, Meloni ossessionata da Bologna, l'epore la festa di coalizione e il decreto scuola e violenza istituzionale mai vista prima, e poi il no di Zuppi alla guerra e al fine vita. Di spalla poi gli invincibili di Bondeno del coach Messini. Andiamo, cambiamo regione ancora, ci spostiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura testa sott'acqua e colpi di pietre, sevizie, shock dopo il rifiuto da Pescia, vittima una giovane di 20 anni in carcere, un 38enne di Montecatini. E poi al centro della pagina il focus, funghi sì ma in sicurezza, tra passione e pericolo in un mese già 63 soccorsi. Al centro della pagina sta Bruschi, il prezzo scende a 4,6 milioni, da Pistoia il valore del vivaio si abbassa del 25%, ma si tenterà la vendita in un unico lotto. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura di questa mattina, l'apertura principale dedicata dall'Appio a Boccea, rinascono i mercati ma vuoto un banco su quattro, ecco il piano del comune. C'è anche San Cosimato, restyling per favorire eventi musicali e aggregazione. Poi la storia, una fotonotizia, la chat delle tre ragazze di Villada, così abbiamo salvato 100 cani. La storia, quando si perde un animale arrivano 300 volontari. E poi di taglio più basso, prima Venezia poi Balcani, la fuga del killer di Casalotti. Ci spostiamo adesso anche edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, multe e chiusure per due ristoranti storici, bilancio pesante del weekend di Movida, attività sospesa per Nannarella, irregolarità per la Parolaccia, i controlli, più di 1600 verifiche con centinaia di sanzioni in zona Campo dei Fiori, da San Lorenzo a Testaccio, pugno duro su chi beve alcolici in strada. Al centro della pagina, shopping comanda Via del Corso, in Italia la strada più frequentata, Lazio Economia la classifica. Per chiudere uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, siamo a Napoli nella fattispecie, perché in primo piano c'è l'esito della pre-regata di Coppa America, sarà ancora più bello il titolo, c'è tanto di luna rossa in primo piano con il Castel dell'Ovo sullo sfondo. America's Cup, luna rossa domina e vince le pre-regate, appuntamento al 2026. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Economy News.
8: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio, superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: GR News.
9: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Cristoforo, e quello cos'è?
14: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
13: E che ci fai?
14: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
12: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
14: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9 e 37 minuti.
7: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Azera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti. Subito un tavolo con il governo, chiedono le associazioni di settore dei taxi, o un fermo del servizio sarà inevitabile. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano, ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Proseguono intensi gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato alimentare. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Altri 3 feriti si registrano nel bombardamento di un edificio. Le forze di Mosca affermano anche di aver colpito un cargo diretto verso il porto di Odessa con materiali militari oltre ad infrastrutture energetiche. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Nella precedente elezione, quando si era votato però in un solo giorno, il dato alla stessa ora era stato del 49,4%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Al voto sono chiamati circa 346.000 elettori. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la 5ª volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Un sondaggio della CNN mostra quello che Donald Trump non riesce ad offrire all'elettorato americano a pochi giorni dal midterm, cioè la stabilità economica. Il paese reale ha bisogno di aiuti, la popolazione ritiene che i generi alimentari e l'affitto siano diventati troppo cari, la situazione si è aggravata da quando i tassi sui mutui hanno superato in questi giorni il 7%. Con i loro salari ridotti dall'inflazione, gli americani sono ancora più arrabbiati per il conflitto contro l'Iran giunto ad un vicolo cieco. Persino gli elettori repubblicani stanno perdendo fiducia nell'esito della guerra a causa dell'impennata dei prezzi della benzina e del diesel, e i cittadini sono sempre più preoccupati per i progressi dell'intelligenza artificiale. Non c'è da stupirsi, visti gli sviluppi dei vertici delle aziende tecnologiche, secondo i quali la loro creazione potrebbe minacciare l'umanità. Eppure, su questi 3 temi e su molti altri, Trump propone un programma che è esattamente l'opposto di quello che la maggior parte degli americani desidera. Sta evocando un'età dell'oro economica che solo lui intravede, perché non esiste. Solo il 27% degli intervistati ha espresso infatti fiducia nella gestione dell'economia da parte di Trump. Un numero altrettanto esiguo di persone ha ritenuto che le condizioni economiche siano buone. Peccato per i repubblicani più vulnerabili, perché 2/3 degli americani intervistati hanno affermato che l'economia è estremamente importante per il loro voto a novembre. 3/4 non credono che il presidente abbia un piano per uscire da una guerra che entra nell'ottavo mese. Solo il 26% approva la sua gestione della guerra. Tutto accade mentre i democratici hanno un vantaggio di 10 punti percentuali sulla possibilità di migliorare la politica sanitaria, ma gli elettori sono ancora divisi sulla capacità dei democratici di migliorare il costo della vita, le finanze dei cittadini, la corruzione e la politica estera.
7: Meteo.
6: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
0: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 28 settembre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio e buon inizio settimana. Allora iniziamo a dare uno sguardo ai principali quotidiani sportivi, le prime pagine, iniziando dalla Gazzetta dello Sport. Al centro della pagina c'è Donnarumma, brivido calcio, i giorni più caldi per nazionale FIGC, Mancini rivoluziona l'Italia per la sfida in Turchia, in 10 a casa anche Barella, stravolta la difesa e cambia il centrocampo, il rischio di retrocedere, il CT, dateci tempo e speriamo che ci sia. In alto, sfregio a Baresi, vergogna, deturpato il murale di casa Milan. E poi, sempre per quanto riguarda la notizia di apertura, al centro della pagina troviamo anche Mancini con la foto, l'inaugurazione della maglia italiana con Ceferin, nessuna pressione, il CEO sta con Malagò a Bodi, il governo non interviene. Ma c'è poi un'altra notizia che di fatto ha monopolizzato quasi attenzione nel fine settimana, la pre-regata di Coppa America nel Golfo di Napoli in attesa del grande evento dell'anno prossimo, stregati dalla luna, primo trionfo a Napoli, dominata New Zealand nella finale delle regate preliminari, questo il titolo di taglio basso ma in decisa evidenza. Non c'è spazio per questa notizia sulla prima pagina del Corriere dello Sport invece, che punta su un'intervista esclusiva a Francesco Totti, un'intervista addirittura in due puntate, Totti esclusivo, l'intervista è del direttore Ivan Zazzaroni, mega intervista in due puntate al re di Roma per i suoi 50 anni, dai sogni al rapporto con la città, la maglia, gli avversari, gli errori, le emozioni, un campione unico e irripetibile. Com'ero, dice lui, c'è il virgolettato in primo piano, imbarazzante, tra il 2001 e il 2008 mi riusciva tutto, i romanisti mi hanno sempre protetto e continuano a farlo, nessuno come Maradona il pallone per il calcio, tutti gli altri sotto, e poi quando ho smesso ho avuto paura del vuoto. Domani poi in edicola la seconda puntata di taglio basso, poi si parla della nazionale, Mancini serve tempo, anche qui il virgolettato, Nations, trappola in Turchia per la nuova Italia alle 20:45, troppa agitazione dopo il KO con il Belgio, non c'era fiducia neanche quando vincemmo l'Europeo, bisogna aiutare i giovani, romani è molto bravo, avrà un grande futuro in nazionale, poi Caiode a destra, si scaldano Fagioli, Tonali, Frattesi e Doumbia. Ci spostiamo anche su Tutto Sport. L'apertura, anche qui un virgolettato, ore 20:45, Turchia, Italia, siamo vivi, siamo forti, la nazionale è chiamata ad un riscatto doveroso, UEFA Nations League, Tonali rispolvera l'orgoglio, attaccate in me, non i giovani che patiscono la pressione, bisogna essere positivi, Mancini ne lascia a casa 10, tra cui Barella, difende Romano, rilancia Bastoni e dice, capisco delusione e critiche, sta a noi cambiare il clima, il derby Montella, anch'io ho i miei grattacapi con la Turchia, Germania shock, KO in casa con la Grecia di spalla, poi siamo naturalmente su Tutto Sport, il quotidiano edito a Torino, intervista a Sabatini, la Juve di Lucio è pronta al decollo, l'ex DS di Spalletti, le sue squadre hanno bisogno di un lungo rullaggio, ma quando si staccano dalla pista e poi puntini sospensivi, deve solo recuperare un paio di centrocampisti, poi vedrete. Poi c'è anche l'intervista a Junior per quanto riguarda il Torino, rivoglio il mio toro in Europa e tifo Perri, l'ex asso Granata, Lucas è un portiere di qualità, abbiate un po' di pazienza, vivo in Brasile, però il toro è sempre con me, triste vederlo galleggiare, bello il nuovo fila di taglio basso. Poi altre tre notizie tra tre sport differenti, primo italiano con la rossa, Bulega mondiale di Superbike, trionfo 14 anni dopo Biaggi nel 2027, correrà in MotoGP sulla Ducati VR46, poi ancora il tennis, Sinner, ci vorrebbe più chiarezza, tennis intervista Barazzuti e poi clamoroso Parma, divorzio da Cuesta, sorpresa salta la terza panchina, decisione del club, Gilardino in pole per la sostituzione, poi D'Aversa e Zanetti. Ce ne andiamo anche sul QS, il quotidiano sportivo che nella testata punta sulla Formula 1, rebus Horner, pregi e difetti del manager che vuole la rossa, e c'è l'editoriale poi di Dorziano Rabotti, il gigante, la bambina, Verlander, lacrime di papà, al centro della pagina anche in questo caso la scelta è su Donnarumma, alle 20:45 in Turchia contro Montella, Mancini cambia tutto, Italia prova a rialzarsi, di spalla, ciclismo, Iride McNulty, un gregario beffa tutti i fenomeni, di taglio più basso, Superbike 14 anni dopo, Super Bulega, la storia è fatta, il mondiale parla italiano, di taglio basso, basket, l'Olimpia soffre ma alla fine batte Trieste, debutto amaro per Varese, passa a Bologna e poi ancora il campione eterno del Milan, Modric incanta e lancia segnali ad Amorim, a 41 anni ancora decisivo con la Croazia, il tecnico rossonero non può rilanciare a Luca. Andiamo anche sul Romanista, l'apertura, appuntamento con la storia, di spalla allo stadio, il futuro è oggi, nella conferenza dei servizi decisoria, circa 50 enti esprimeranno il parere finale sul progetto dello stadio della Roma poco prima della concessione, costruire del commissario Sessa, una nuova casa esclusivamente giallorossa sta diventando realtà. Casa nostra, Countdown, l'editoriale di Andrea De Angelis, e poi di taglio basso verso Amore senza resa, verso l'82esimo sold out all'Olimpico, tutto esaurito anche contro il Real Madrid. C'è spazio anche per il calcio femminile, di taglio basso sulla prima pagina del Romanista, Roma femminile, che tris per le giallorosse, il Sassuolo va al tappeto, Piemonte e Giuliano, doppietta, guidano la Roma al successo della prima giornata della Serie A. E poi nazionale, oggi la Turchia, Mancini è out alle 20:45 a Bursa, la seconda sfida della Nations League. Così i principali quotidiani sportivi, per il momento per quanto riguarda la rassegna stampa dello sport è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: L'almanacco del giorno.
1: Oggi, lunedì 28 settembre, San Venceslao, il sole sorge a Roma alle 7 e tramonta alle 18:57. A Milano sorge invece alle 7:16 e tramonta alle 19:11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 551 a.C. nasce in Cina il grande filosofo Confucio. Nel 1928, il biologo scozzese Alexander Fleming scopre la penicillina. nel 1978 muore il cardinale Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1934, la bellissima Brigitte Bardot. Considerata in assoluto una delle donne più affascinanti ed attraenti di sempre, la Bardot rappresenta forse come nessun altro suo collega il cinema francese. Inizia la carriera artistica come ballerina di danza classica, per poi diventare attrice e nel 1962 cantante. Il mito di femme fatale nasce attraverso film come E Dio creò la donna, del 1956, e La ragazza del peccato, 1958, nei quali la Bardot mette subito in risalto, oltre all'avvenenza fisica, anche un notevole talento recitativo. Nel 1986 crea la Fondazione Brigitte Bardot per il benessere e la protezione degli animali, distinguendosi negli anni tra le attiviste più impegnate nella difesa dei diritti degli animali ed in particolare contro il consumo di carne di cavallo. Nasce in questo giorno del 1924 anche un altro grande personaggio del cinema mondiale e stiamo parlando di Marcello Mastroianni, protagonista assoluto nella stagione d'oro del cinema italiano tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 80. Con Sofia Loren formerà una delle coppie più apprezzate sul set, regalando grandi interpretazioni drammatiche con Matrimonio all'italiana, I girasoli e Una giornata particolare. Attore prediletto dai più importanti registi, quali Fellini, De Sica e Scola, Mastroianni, unitamente a Manfredi, Gassman e Sordi, sarà sempre ricordato come un formidabile alfiere della commedia all'italiana, reso famoso in tutto il mondo, soprattutto grazie alle sue interpretazioni nella Dolce Vita e di Notte e Mezzo di Federico Fellini. Marcello Mastroianni lascerà questo mondo a Parigi nel 1996. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 9:53 minuti.
7: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP Segue Eni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
16: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Soddisfatto anche il ministro degli esteri italiani, da sempre contrario ad una tassa sugli extra profitti, decisioni prese senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
13: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato di aver sequestrato un secondo drone sottomarino USA. L'attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Alcune ore dopo scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze USA. Si tratta della base di Lakenheath nel Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia americani di stanza in Europa. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi. Oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
17: Si conclude con la visita a Metz nel Dipartimento della Moselle, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Sabato in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Prevost ha lanciato un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Disarmo, intelligenza artificiale, difesa della vita in ogni sua fase e gli altri temi toccati nel viaggio apostolico. Alle 19 la partenza dall'aeroporto internazionale di Metz, in serata all'arrivo a Fiumicino.
13: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Terrore ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un 26enne, dopo essere sceso dalla sua auto, ha colpito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito di proposito 2 persone accorse per aiutare la vittima ed è fuggito. I 3 feriti sono stati trasportati in ospedale, sono gravi ma non in immediato pericolo di vita. Identificato e arrestato l'aggressore, nato in città da famiglia di origini egiziane. Siamo al calcio: alle spalle ma non certo metabolizzata la pesante sconfitta contro il Belgio, la nazionale ospite questa sera della Turchia di Montella nella seconda gara di Nations League. Roberto Mancini cambia tutto. Intanto rimane aperto il caso Malagò. La UEFA lancia un monito su un eventuale commissariamento della FIGC. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
18: Roberto Mancini rifà l'Italia anti-Turchia. Serve tempo, è vero, ma la disfatta col Belgio mette gli azzurri già spalle al muro. I diavoli rossi e la Francia volano. Tra 4 giorni si va a trovare proprio Zidane. A Bursa stasera, ore 20:45, tira dunque aria di spareggio per evitare quel quarto posto che vorrebbe dire la B di Nations League, con un europeo che incombe il solito timore di un altro mondiale a rischio. In tanti restano a Coverciano, Barella compreso. Non si tratta di scelta punitiva, ma soltanto in ottica calendario, considerata la trasferta con i Galletti di venerdì e ritorno a Bologna del 5 ottobre contro Montella, che non se la passa meglio senza Çalhanoğlu, Yıldız, il madridista Güler. Non bastassero le grane sul campo, ecco l'UEFA per bocca del presidente Čeferin piombare sul caso Malagò, rimarcando l'autonomia delle federazioni. In caso di commissariamento della FIGC si rischia l'organizzazione di Euro 2032 a metà proprio con la Turchia. Seguiamo le regole e soluzioni in tempi rapidi, garantisce il CONI. Dura la replica del ministro Abodi. UEFA male informata, il governo resta fuori.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: GR News.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 10.
7: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP segue Eni, annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
16: Dopo Eni anche la Zera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto tutto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di EDP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Soddisfatto anche il ministro degli esteri italiani, da sempre contrario ad una tassa sugli extra profitti, decisioni prese senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
13: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato di aver sequestrato un secondo drone sottomarino USA. L'attacco sventato in Gran Bretagna: 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Alcune ore dopo scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze USA. Si tratta della base di Lakenheath nel Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia americani di stanza in Europa. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi. Oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
17: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Sabato in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Prevost ha lanciato un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Disarmo, intelligenza artificiale, difesa della vita in ogni sua fase, gli altri temi toccati nel viaggio apostolico. Alle 19 la partenza dall'aeroporto internazionale di Metz, in serata all'arrivo a Fiumicino.
13: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Terrore ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un 26enne, dopo essere sceso dalla sua auto, ha colpito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito di proposito 2 persone a corse per aiutare la vittima ed è fuggito. I 3 feriti sono stati trasportati in ospedale, sono gravi ma non in immediato pericolo di vita. Identificato e arrestato l'aggressore, nato in città da famiglia di origini egiziane. Siamo al calcio: alle spalle ma non certo metabolizzata la pesante sconfitta contro il Belgio, la nazionale ospite questa sera della Turchia di Montella nella seconda gara di Nations League. Roberto Mancini cambia tutto. Intanto rimane aperto il caso Malagò. La UEFA lancia un monito su un eventuale commissariamento della FIGC. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
18: Roberto Mancini rifà l'Italia anti-Turchia. Serve tempo, è vero, ma la disfatta col Belgio mette gli azzurri già spalle al muro. I diavoli rossi e la Francia volano. Tra 4 giorni si va a trovare proprio Zidane. A Bursa stasera, ore 20:45, tira dunque aria di spareggio per evitare quel quarto posto che vorrebbe dire la B di Nations League, con un europeo che incombe il solito timore di un altro mondiale a rischio. In tanti restano a Coverciano, Barella compreso. Non si tratta di scelta punitiva, ma soltanto in ottica calendario, considerata la trasferta con i Galletti di venerdì e ritorno a Bologna del 5 ottobre contro Montella, che non se la passa meglio senza Çalhanoğlu, Yıldız, il madridista Güler. Non bastassero le grane sul campo, ecco l'UEFA per bocca del presidente Čeferin piombare sul caso Malagò, rimarcando l'autonomia delle federazioni. In caso di commissariamento della FIGC si rischia l'organizzazione di Euro 2032 a metà, proprio con la Turchia. Seguiamo le regole e soluzioni in tempi rapidi, garantisce il CONI. Dura la replica del ministro Abodi. UEFA male informata, il governo resta fuori.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Un sondaggio della CNN mostra quello che Donald Trump non riesce ad offrire all'elettorato americano a pochi giorni dal midterm, cioè la stabilità economica. Il paese reale ha bisogno di aiuti, la popolazione ritiene che i generi alimentari e l'affitto siano diventati troppo cari, la situazione si è aggravata da quando i tassi sui mutui hanno superato in questi giorni il 7%. Con i loro salari ridotti dall'inflazione, gli americani sono ancora più arrabbiati per il conflitto contro l'Iran giunto ad un vicolo cieco. Persino gli elettori repubblicani stanno perdendo fiducia nell'esito della guerra a causa dell'impennata dei prezzi della benzina e del diesel, e i cittadini sono sempre più preoccupati per i progressi dell'intelligenza artificiale. Non c'è da stupirsi, visti gli sviluppi dei vertici delle aziende tecnologiche, secondo i quali la loro creazione potrebbe minacciare l'umanità. Eppure, su questi tre temi e su molti altri, Trump propone un programma che è esattamente l'opposto di quello che la maggior parte degli americani desidera. Sta evocando un'età dell'oro economica che solo lui intravede, perché non esiste. Solo il 27% degli intervistati ha espresso infatti fiducia nella gestione dell'economia da parte di Trump. Un numero altrettanto esiguo di persone ha ritenuto che le condizioni economiche siano buone. Peccato per i repubblicani più vulnerabili, perché 2/3 degli americani intervistati hanno affermato che l'economia è estremamente importante per il loro voto a novembre. 3/4 non credono che il presidente abbia un piano per uscire da una guerra che entra nell'ottavo mese. Solo il 26% approva la sua gestione della guerra. Tutto accade mentre i democratici hanno un vantaggio di 10 punti percentuali sulla possibilità di migliorare la politica sanitaria, ma gli elettori sono ancora divisi sulla capacità dei democratici di migliorare il costo della vita, le finanze dei cittadini, la corruzione e la politica estera.
7: Meteo.
6: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
0: È lunedì 28 settembre, buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulla polemica relativa alla decisione di Eni, ma poi anche di IP imporre un tetto massimo per un mese al costo dei carburanti. Ci sono polemiche non soltanto politiche, ma si parla anche del presunto allarme attacco terroristico sventato in una base inglese utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran. C'è l'attesa per il processo, per la sentenza del processo Regeni, e poi tanta politica anche in relazione alle polemiche sui carburanti. Iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: Europa, l'attacco sventato. Questo il titolo. Allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump volevano fare grossi danni, l'occhiello esplosivo vicino a base RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran, 5 arresti, legami con Teheran. In alto poi l'altra apertura, carburanti, dopo Eni anche IP, cala i prezzi, Meloni ringrazia, attenzione e attenzione alle famiglie, questo il virgolettato, sono le parole appunto della Premier. Poi l'analisi ora in Italia, è coperto il 40% del mercato, ancora si parte oggi, dove, come e quando fare benzina con lo sconto di Spa, anzi poi c'è l'editoriale di Mario Monti, Papa Leone, l'Unione Europea e i valori, l'omaggio, e di spalla le altre notizie, test per i partiti in Calabria ma precipita l'affluenza alle urne anche oggi, dettaglio più basso, il campo largo, sfida continua di Conte a Elly Schlein. Allora ascoltiamo proprio il presidente del Movimento 5 Stelle, che peraltro parla anche ed è molto critico sulla questione del tetto imposto da due compagnie petrolifere italiane, chiaramente ce l'ha con il governo, ma non solo, sentite.
20: Se non possiamo lasciare addirittura che un colosso come l'Eni, in termini di autoresponsabilità, intervenga a calmierare i prezzi del carburante. Questi sono compiti del governo, non hanno nessuna idea, rincorrono Vannacci, vogliono dettare un'agenda che non è quella delle urgenze e delle priorità dei cittadini. Devono andare a casa.
0: Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura è proprio sui carburanti, carburanti benzinai antisconto, gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri. Al centro della pagina poi la foto notizia, la foto di Regeni, oggi la sentenza, processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. C'è anche l'altra notizia, l'allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran, su Repubblica è riportata un po' più in basso e meno in evidenza rispetto al Corriere della Sera. E poi di spalla l'inchiesta sui salari, la terza puntata, in classe da 16 anni a stipendio base, però i veri poveri sono i miei allievi. E poi di taglio più basso, Land, Le Pen minaccia l'Unione Europea se serve scendere in campo. C'è una notizia di sport e di grandissimo spettacolo, quello andato in scena nel weekend a Napoli, Napoli Luna Rossa che batte New Zealand, una notizia che poi approfondiremo anche nelle pagine dei quotidiani sportivi. Andiamo sulla Stampa, l'apertura in alto, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, il colosso segue Eni, Meloni segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il pagine nelle pagine dei quotidiani sportivi. Andiamo sulla Stampa, l'apertura in alto, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, il colosso segue Eni, Meloni segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati

0: esplosivi alla base americana, 5 arresti preparavano un attacco alla pista iraniana. E poi sostegno a Kiev, il patto di Torino, una rete di sindaci aiuterà l'Ucraina. Andiamo anche sul Messaggero, che riporta come apertura principale i carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, da oggi tetto ai prezzi, la levata di scudi dei piccoli distributori, questo il titolo di apertura. Ma c'è anche l'intervista al ministro degli esteri Antonio Tajani, che dice: abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile. Allora sentiamo proprio le parole del vice premier Antonio Tajani.
1: Nessuna tassa, ma pieno coinvolgimento delle imprese per ridurre il fardello che grava sulle famiglie e sulle imprese a causa del conflitto e della chiusura di Hormuz. Non si spaventano i mercati e si ottengono risultati migliori di quelli che sarebbero ottenuti magari con una tassa sugli extra profitti. Ha vinto la linea di Forza Italia, quella del buon senso.
0: Andiamo sul Fatto Quotidiano adesso. L'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Fedorov, l'ex ministro cacciato da Zelensky, è ingaggiato dal governo italiano. E poi il fatto economico, il riarmo medi in Unione Europea, no, acquisti quasi tutti negli Stati Uniti. Ci spostiamo anche sulla Verità. I servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage a Modena, il titolo a caratteri cubitali come stile del quotidiano diretto da Maurizio Bellini. Pietro era un radicalizzato sorvegliato, questo è il titolo di apertura. Salim El Khoudry, dopo una telefonata alla base di Camp Derby, era finito sotto la lente degli 007 che avevano seguito i suoi movimenti. A Fuori dal Coro un agente spiega: l'epilogo negativo è dovuto ad una cattiva interpretazione, ma da parte di chi, si chiede appunto il quotidiano. E poi altra priorità del PD: fare le stanze del buco, presentato a Torino un progetto sulle strutture dedicate al consumo di stupefacenti giudicate utili secondo la filosofia della riduzione del danno. Il comune ha già dato all'associazione in questione 198.000 euro. Andiamo sul Tempo. Silvio, ci manchi, questo è il titolo di apertura. Domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, è importante recuperare la sua dimensione di rivoluzionario liberale evitando le musealizzazioni, così il titolo. E poi c'è l'editoriale di Daniele Capezzone: sinistra in crisi, isterica e Sansone. Libero, siamo quasi in chiusura, un pieno di sconti, il titolo di apertura, la sinistra risponde rilanciando la patrimoniale. Poi uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, patto fiscale, 9 punti per decidere, Telefisco 2026, la principale attrattiva resta quella di non vedersi tassare parte del reddito effettivo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 28 settembre, San Venceslao, il sole sorge a Roma alle 7 e tramonta alle 18.57. A Milano sorge invece alle 7.16 e tramonta alle 19.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 551 a.C. nasce in Cina il grande filosofo Confucio. Nel 1928 il biologo scozzese Alexander Fleming scopre la penicillina. Nel 1978 muore il cardinale Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1934, la bellissima Brigitte Bardot. Considerata in assoluto una delle donne più affascinanti ed attraenti di sempre, la Bardot rappresenta forse come nessun altro suo collega il cinema francese. Inizia la carriera artistica come ballerina di danza classica, per poi diventare attrice e nel 1962 cantante. Il mito di Femme Fatale nasce attraverso film come E Dio creò la donna, del 1956, e La ragazza del peccato, 1958, nei quali la Bardot mette subito in risalto, oltre all'avvenenza fisica, anche un notevole talento recitativo. Nel 1986 crea la Fondazione Brigitte Bardot per il benessere e la protezione degli animali, distinguendosi negli anni tra le attiviste più impegnate nella difesa dei diritti degli animali ed in particolare contro il consumo di carne di cavallo. Nasce in questo giorno del 1924 anche un altro grande personaggio del cinema mondiale e stiamo parlando di Marcello Mastroianni, protagonista assoluto nella stagione d'oro del cinema italiano tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 80. Con Sofia Loren formerà una delle coppie più apprezzate sul set, regalando grandi interpretazioni drammatiche con Matrimonio all'italiana, I girasoli e

0: una giornata particolare. Attore prediletto dai più importanti registi, quali Fellini, De Sica e Scola, Mastroianni, unitamente a Manfredi, Gassman e Sordi, sarà sempre ricordato come un formidabile alfiere della commedia all'italiana, reso famoso in tutto il mondo, soprattutto grazie alle sue interpretazioni nella Dolce Vita e di Notte e Mezzo di Federico Fellini. Marcello Mastroianni lascerà questo mondo a Parigi nel 1996. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 10 e 20 minuti.
3: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
5: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
4: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
7: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Quando la radio fa notizia, buona giornata, buon inizio settimana ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: come sarà demolito San Siro, i dettagli del rapporto ambientale, la copertura pesa come tre Torre Eiffel, addio Meazza, oltre 225.000 tonnellate di detriti detriti, i seggiolini diventeranno souvenir per i tifosi. E poi l'inchiesta sui maltrattamenti al centro della pagina, solo 6 donne su 10 denunciano gli abusi, l'editoriale di Gian Piero Rossi, conflitti da lenire via Eustachi, e poi al centro della pagina la fotonotizia riguarda il teatro alla Scala, Alice e Mariani, l'erede di Fracci, debutto nel ruolo di Giselle, la ballerina Carla è il mio modello. Di spalla poi dalle noci a Cesc, il calcio magico di Andrea Vitali, lo scrittore del Lago. Andiamo restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, taxi fermi, troppi eventi insieme, la protesta contro il sindaco Sala, le associazioni di categoria, TAM, SATAM e Unione Artigiani denunciano il traffico senza precedenti del fine settimana, sotto accusa il comune, il calendario andava fatto diversamente, non siamo riusciti a lavorare. Al centro della pagina poi la fotonotizia, Mangiagalli, 120 anni della culla d'Italia, adesso il trasloco nel nuovo padiglione Sforza del Policlinico, e poi una polemica, blocco Milano Meda, già espulso il trapper. Andiamo su Brescia Oggi, quindi ci restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, l'apertura al centro della pagina, cartelle esattoriali, rottamazione al via solo in 9 comuni, poche amministrazioni aderiscono alla sanatoria, e poi di spalla grandi opere, carcere di Verziano, iniziano i lavori per l'ampliamento di taglio più basso, tuffi da brividi nel Garda, dilaga la pericolosa moda. C'è anche altra cronaca da Montichiari, 3 feriti nella rissa tra ragazzi. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura in alto, il lavoro nella bergamasca, over 60 triplicati, il titolo di apertura, in 10 anni, dati INPS sul settore privato, i sindacati riflettere su sicurezza e salute. E poi la fotonotizia, Bergamo, oltre 2000 persone in marcia per la pace, disarmare i cuori, la bandiera arcobaleno in evidenza, Valseriana, serve una strada adeguata, poi un virgolettato di taglio più basso. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Repubblica, edizione Torino di Repubblica, l'apertura al centro, delitto di via Gulli, tutti in carcere, fiumi di crack dal parco Sempione, disposta la custodia cautelare per i 3 indagati dell'omicidio di Fabio Colapietro, nelle carte la ricostruzione, lo facevamo a pezzi mentre continuavamo a fumare, il virgolettato drammatico. E poi sipario su Terra Madre con il tutto esaurito, tavola, piazza del sì diventa del centro-destra. Di spalla obiettivo Polonia, imprese piemontesi a caccia di crescita, e poi al centro della pagina falsa partenza per Torino, KO alla prima stagionale, si parla di basket. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, medici pronti allo sciopero, il piano distrugge i dipartimenti, oggi pomeriggio l'incontro decisivo tra i rappresentanti di 7 sigle sindacali e vertici dell'azienda territoriale sanitaria, posizione distante ma si tratta ancora. Di spalla poi scuola Daneo, Val di Tara attacca questa mattina la manifestazione. Ci spostiamo anche nel Ponente Ligure, edizione Ponente Liguria della Stampa, oltre 13 chilometri di code in A10, si ripete l'incubo del controesodo, gravi disagi come ogni fine settimana per i turisti che tornano a casa nel tratto di Feglino, mentre i gestori della Torino Savona promettono una progressiva riduzione dei cantieri fino a Natale. Al centro della pagina poi le grandi feste dello sport, Ventimiglia ha chiuso gli eventi della stagione. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, in alto, cantiere in autostrada, guida ubriaco e uccide operaio, la vittima è di Padova, il conducente accusato di omicidio stradale. Poi sempre da Padova, la figlia in auto sotto il sole, denunciato per abbandono. Di spalla lo scontro, cittadinanza negata, rimane, insulta il sindaco canaglia, il virgolettato. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, Uno Bianca, nuovi interrogatori, la banda uccideva e brindava, così il titolo principale, e in alto poi la falsa apertura, un virgolettato, Meloni ossessionata da Bologna, l'epore la festa di coalizione e il decreto scuola e violenza istituzionale mai vista prima, e poi il no di Zuppi alla guerra e al fine vita. Di spalla poi gli invincibili di Bondeno del coach Messini. Andiamo, cambiamo regione ancora, ci spostiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura testa sott'acqua, colpi di pietre, sevizie, shock dopo il rifiuto da Pescia, vittima una giovane di 20 anni in carcere, un 38enne di Monte Catini. E poi al centro della pagina il focus: funghi sì, ma in sicurezza. Tra passione e pericolo, in un mese già 63 soccorsi. Al centro della pagina sta Bruschi: il prezzo scende a 4,6 milioni. Da Pistoia il valore del vivaio si abbassa del 25%, ma si tenterà la vendita in un unico lotto. Ci spostiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura di questa mattina, l'apertura principale dedicata dall'Appio a Boccea. Rinascono i mercati ma vuoto un banco su quattro, ecco il piano del comune. C'è anche San Cosimato, restyling per favorire eventi musicali e aggregazione. Poi La Storia, una fotonotizia: la chat delle tre ragazze di Villada, così abbiamo salvato 100 cani. La Storia: quando si perde un animale arrivano 300 volontari. E poi di taglio più basso, prima Venezia poi Balcani: la fuga del killer di Casalotti. Ci spostiamo adesso anche edizione Roma del Corriere della Sera. L'apertura: multe e chiusure per due ristoranti storici, bilancio pesante del weekend di Movida, attività sospesa per Nannarella, irregolarità per la Parolaccia. I controlli: più di 1600 verifiche con centinaia di sanzioni in zona Campo dei Fiori, da San Lorenzo a Testaccio, pugno duro su chi beve alcolici in strada. Al centro della pagina: shopping comanda Via del Corso, in Italia è la strada più frequentata, Lazio economia la classifica. Per chiudere uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, siamo a Napoli nella fattispecie, perché in primo piano c'è l'esito della pre-regata di Coppa America. Sarà ancora più bello il titolo, c'è tanto di luna rossa in primo piano con il Castel dell'Ovo sullo sfondo. America's Cup, luna rossa domina e vince le pre-regate, appuntamento al 2026. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Economy News.
8: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio, superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di tre foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti rifornimento i prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
9: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Cristoforo, e quello cos'è?
14: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
13: E che ci fai?
14: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
12: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
14: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 10 e 35 minuti.
3: News.
7: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente, l'ha detto l'alto rappresentante europea Kaja Kallas prima del Consiglio europeo di difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea. Rinnoviamo l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. I dettagli nel servizio della redazione.
15: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
7: La missione di Papa Leone in Francia, duro monito contro gli abusi del servizio.
16: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
7: Dovrebbe essere riaperta nel pomeriggio di oggi in penisola sorrentina la galleria di Pozzano, ostruita dall'acqua e dal fango a seguito del violento nubifragio che si è abbattuto nei giorni scorsi, interessando diversi comuni e la statale 145. Lo prevede l'ANAS, un enorme disagio per gli abitanti e turisti della penisola sorrentina che devono impiegare anche 5 ore per percorrere il tratto Castellammare di Stabia Sorrento. 6 sindaci della zona coinvolta, da Vico Equense a Massa manubrenze sono in pressing affinché si risolva tutto nel più breve tempo possibile. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha presieduto ieri una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi a Castellammare di Stabia per valutare insieme al commissario di governo Dario Caputo le misure più urgenti. Un successo ben oltre le più rosee aspettative per il weekend di vela nel Golfo di Napoli. Le regate preliminari dell'America's Cup hanno visto la vittoria di Luna Rossa Senior, che nell'ultimo race ha sconfitto il Defender Emirates Team New Zealand nel preludio della competizione che si terrà nella primavera del prossimo anno all'ombra del Vesuvio. In acqua scenderanno i più strutturati AC-75 in luogo degli AC-40 utilizzati nelle pre-regate, e diversi anche gli equipaggi che subiranno presumibilmente delle variazioni. L'appuntamento con la Louis Vuitton Cup e con le ambizioni di Luna Rossa è per il 22 maggio 2027. Il tennis Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup, battendo in due set 7-6-6-3 lo statunitense Lerner Tin. Nell'ultimo incontro a Londra, in precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo, formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur. 7-5-6-3 è la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Un sondaggio della CNN mostra quello che Donald Trump non riesce ad offrire all'elettorato americano a pochi giorni dal midterm, cioè la stabilità economica. Il paese reale ha bisogno di aiuti, la popolazione ritiene che i generi alimentari e l'affitto siano diventati troppo cari, la situazione si è aggravata da quando i tassi sui mutui hanno superato in questi giorni il 7%. Con i loro salari ridotti dall'inflazione, gli americani sono ancora più arrabbiati per il conflitto contro l'Iran giunto ad un vicolo cieco. Persino gli elettori repubblicani stanno perdendo fiducia nell'esito della guerra a causa dell'impennata dei prezzi della benzina e del diesel, e i cittadini sono sempre più preoccupati per i progressi dell'intelligenza artificiale. Non c'è da stupirsi, visti gli sviluppi dei vertici delle aziende tecnologiche, secondo i quali la loro creazione potrebbe minacciare l'umanità. Eppure, su questi tre temi e su molti altri, Trump propone un programma che è esattamente l'opposto di quello che la maggior parte degli americani desidera. Sta evocando un'età dell'oro economica che solo lui intravede, perché non esiste. Solo il 27% degli intervistati ha espresso infatti fiducia nella gestione dell'economia da parte di Trump. Un numero altrettanto esiguo di persone ha ritenuto che le condizioni economiche siano buone. Peccato per i repubblicani più vulnerabili, perché 2/3 degli americani intervistati hanno affermato che l'economia è estremamente importante per il loro voto a novembre. 3/4 non credono che il presidente abbia un piano per uscire da una guerra che entra nell'ottavo mese. Solo il 26% approva la sua gestione della guerra. Tutto accade mentre i democratici hanno un vantaggio di 10 punti percentuali sulla possibilità di migliorare la politica sanitaria, ma gli elettori sono ancora divisi sulla capacità dei democratici di migliorare il costo della vita, le finanze dei cittadini, la corruzione e la politica estera.
3: Meteo.
6: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
7: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 28 settembre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio e buon inizio settimana. Allora iniziamo a dare uno sguardo ai principali quotidiani sportivi, le prime pagine, iniziando dalla Gazzetta dello Sport. Al centro della pagina c'è Donnarumma. Brivido calcio, i giorni più caldi per Nazionale FIGC, Mancini, rivoluzione d'Italia per la sfida in Turchia, in 10 a casa anche Barella. Stravolta la difesa e cambia il centrocampo, il rischio di retrocedere il CT, dateci tempo e speriamo che ci sia. In alto sfregio a Baresi, vergogna, deturpato il murale di casa Milan. E poi, sempre per quanto riguarda la notizia di apertura, al centro della pagina troviamo anche Mancini con la foto, l'inaugurazione della maglia italiana, con Ceferin, nessuna pressione, il CEO sta con Malagò a Bodi, il governo non interviene. Ma c'è poi un'altra notizia che di fatto ha monopolizzato quasi l'attenzione nel fine settimana, la pre-regata di Coppa America nel Golfo di Napoli in attesa del grande evento dell'anno prossimo. Stregati dalla Luna, primo trionfo a Napoli, dominata New Zealand nella finale delle regate preliminari. Questo il titolo di taglio basso, ma in decisa evidenza. Non c'è spazio per questa notizia sulla prima pagina del Corriere dello Sport, invece, che punta su un'intervista esclusiva a Francesco Totti, un'intervista addirittura in due puntate, Totti esclusivo. L'intervista è del direttore Ivan Zazzaroni, mega intervista in due puntate al re di Roma per i suoi 50 anni, dai sogni al rapporto con la città, la maglia, gli avversari, gli errori, le emozioni, un campione unico e irripetibile. Com'ero, dice lui, c'è il virgolettato in primo piano, imbarazzante. Tra il 2001 e il 2008 mi riusciva tutto, i romanisti mi hanno sempre protetto e continuano a farlo, nessuno come Maradona il pallone per il calcio, tutti gli altri sotto. E poi, quando ho smesso, ho avuto paura del vuoto. Domani poi in edicola la seconda puntata di taglio basso, poi si parla della nazionale. Mancini, serve tempo, anche qui il virgolettato. Nations, trappola in Turchia per la nuova Italia alle 20:45, troppa agitazione dopo il KO con il Belgio, non c'era fiducia neanche quando vincemmo l'Europeo, bisogna aiutare i giovani. Romano è molto bravo, avrà un grande futuro in nazionale. Poi Caiode a destra, si scaldano Fagioli, Tonali, Frattesi e Doumbia. Ci spostiamo anche su Tutto Sport. L'apertura, anche qui un virgolettato, ore 20:45, Turchia, Italia, siamo vivi, siamo forti, la nazionale è chiamata ad un riscatto doveroso. UEFA Nations League, Tonali rispolvera l'orgoglio, attaccate in me, non i giovani che patiscono la pressione, bisogna essere positivi. Mancini ne lascia a casa 10, tra cui Barella, difende Romano, rilancia bastoni e dice: capisco delusione e critiche, sta a noi cambiare il clima. Il derby Montella, anch'io ho i miei grattacapi con la Turchia, Germania shock, KO in casa con la Grecia. Di spalla poi siamo naturalmente su Tutto Sport, quotidiano edito a Torino, intervista a Sabatini, la Juve di Lucio è pronta al decollo, l'ex DS di Spalletti, le sue squadre hanno bisogno di un lungo rullaggio, ma quando si staccano dalla pista e poi puntini sospensivi, deve solo recuperare un paio di centrocampisti, poi vedrete. Poi c'è anche l'intervista a Junior per quanto riguarda il Torino, rivoglio il mio toro in Europa e tifo Perri. L'ex asso Granata Lucas è un portiere di qualità, abbiate un po' di pazienza, vivo in Brasile, però il toro è sempre con me, triste vederlo galleggiare, bello il nuovo fila. Di taglio basso poi altre tre notizie tra tre sport differenti, primo italiano con la rossa, Bulega mondiale di Superbike, trionfo 14 anni dopo Biaggi nel 2027, correrà in MotoGP sulla Ducati VR46. Poi ancora il tennis, Sinner, ci vorrebbe più chiarezza, tennis intervista Barazzuti. E poi clamoroso Parma, divorzio da Cuesta, sorpresa, salta la terza panchina, decisione del club, Gilardino in pole per la sostituzione, poi D'Aversa e Zanetti. Ce ne andiamo anche sul QS, il quotidiano sportivo, che nella testata punta sulla Formula 1, rebus Horner, pregi e difetti del manager che vuole la rossa. E c'è l'editoriale poi di Dorziano Rabotti, il gigante, la bambina, Verlander, lacrime di papà. Al centro della pagina anche in questo caso la scelta è su Donnarumma, alle 20:45 in Turchia contro Montella, Mancini cambia tutto, Italia prova a rialzarsi. Di spalla ciclismo, Iride McNulty, un gregario beffa tutti, i fenomeni fenomeni di taglio più basso, Superbike 14 anni dopo, Super Bulega, la storia è fatta, il mondiale parla italiano. Di taglio basso, basket, l'Olimpia soffre ma alla fine batte Trieste, debutto amaro per Varese, passa a Bologna e poi ancora il campione eterno del Milan, Modric incanta e lancia segnali ad Amorim, a 41 anni ancora decisivo con la Croazia, il tecnico rossonero non può rilanciare a Luca. Andiamo anche sul Romanista, l'apertura, appuntamento con la storia, di spalla allo stadio, il futuro è oggi, nella conferenza dei servizi decisoria circa 50 enti esprimeranno il parere finale sul progetto dello stadio della Roma poco prima della concessione, costruire del commissario Sessa una nuova casa esclusivamente giallorossa sta diventando realtà. Casa Nostra, Countdown, l'editoriale di Andrea De Angelis, e poi di taglio basso verso Amore senza resa, verso l'82esimo sold out all'Olimpico, tutto esaurito anche contro il Real Madrid. C'è spazio anche per il calcio femminile, di taglio basso sulla prima pagina del Romanista, Roma femminile, che tris per le giallorosse, il Sassuolo va al tappeto, Piemonte e Giuliano, doppietta, guidano la Roma al successo della prima giornata della Serie A. E poi nazionale, oggi la Turchia, Mancini è out alle 20:45 a Bursa, la seconda sfida della Nations League. Così i principali quotidiani sportivi per il momento, per quanto riguarda la rassegna stampa dello sport è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 28 settembre, San Venceslao, il sole sorge a Roma alle 7 e tramonta alle 18:57. A Milano sorge invece alle 7:16 e tramonta alle 19:11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 551 a.C. nasce in Cina il grande filosofo Confucio. Nel 1928, il biologo scozzese Alexander Fleming scopre la penicillina. Nel 1978 muore il cardinale Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1934, la bellissima Brigitte Bardot. Considerata in assoluto una delle donne più affascinanti ed attraenti di sempre, la Bardot rappresenta forse come nessun altro suo collega il cinema francese. Inizia la carriera artistica come ballerina di danza classica, per poi diventare attrice e nel 1962 cantante. Il mito di Femme Fatale nasce attraverso film come E Dio creò la donna, del 1956, e La ragazza del peccato, 1958, nei quali la Bardot mette subito in risalto, oltre all'avvenenza fisica, anche un notevole talento recitativo. Nel 1986 crea la Fondazione Brigitte Bardot per il benessere e la protezione degli animali, distinguendosi negli anni tra le attiviste più impegnate nella difesa dei diritti degli animali ed in particolare contro il consumo di carne di cavallo. Nasce in questo giorno del 1924 anche un altro grande personaggio del cinema mondiale e stiamo parlando di Marcello Mastroianni, protagonista assoluto nella stagione d'oro del cinema italiano tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 80. Con Sofia Loren formerà una delle coppie più apprezzate sul set, regalando grandi interpretazioni drammatiche con Matrimonio all'italiana, I girasoli e Una giornata particolare. Attore prediletto dai più importanti registi, quali Fellini, De Sica e Scola, Mastroianni, unitamente a Manfredi, Gassman e Sordi, sarà sempre ricordato come un formidabile alfiere della commedia all'italiana, reso famoso in tutto il mondo, soprattutto grazie alle sue interpretazioni nella Dolce Vita e Di notte e mezzo di Federico Fellini. Marcello Mastroianni lascerà questo mondo a Parigi nel 1996. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
17: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 10:52.
3: News.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia azera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non

0: si ripeta per altri. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza che si è fermata sotto il 15%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record, Taylor Swift vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la 5ª volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Un sondaggio della CNN mostra quello che Donald Trump non riesce ad offrire all'elettorato americano a pochi giorni dal midterm, cioè la stabilità economica. Il paese reale ha bisogno di aiuti, la popolazione ritiene che i generi alimentari e l'affitto siano diventati troppo cari. La situazione si è aggravata da quando i tassi sui mutui hanno superato in questi giorni il 7%. Con i loro salari ridotti dall'inflazione, gli americani sono ancora più arrabbiati per il conflitto contro l'Iran giunto ad un vicolo cieco. Persino gli elettori repubblicani stanno perdendo fiducia nell'esito della guerra a causa dell'impennata dei prezzi della benzina e del diesel, e i cittadini sono sempre più preoccupati per i progressi dell'intelligenza artificiale. Non c'è da stupirsi, visti gli sviluppi dei vertici delle aziende tecnologiche, secondo i quali la loro creazione potrebbe minacciare l'umanità. Eppure, su questi tre temi e su molti altri, Trump propone un programma che è esattamente l'opposto di quello che la maggior parte degli americani desidera. Sta evocando un'età dell'oro economica che solo lui intravede, perché non esiste. Solo il 27% degli intervistati ha espresso infatti fiducia nella gestione dell'economia da parte di Trump. Un numero altrettanto esiguo di persone ha ritenuto che le condizioni economiche siano buone. Peccato per i repubblicani più vulnerabili, perché 2/3 degli americani intervistati hanno affermato che l'economia è estremamente importante per il loro voto a novembre. 3/4 non credono che il presidente abbia un piano per uscire da una guerra che entra nell'ottavo mese. Solo il 26% approva la sua gestione della guerra. Tutto accade mentre i democratici hanno un vantaggio di 10 punti percentuali sulla possibilità di migliorare la politica sanitaria, ma gli elettori sono ancora divisi sulla capacità dei democratici di migliorare il costo della vita, le finanze dei cittadini, la corruzione e la politica estera.
3: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
4: Lunedì 28 settembre, ancora buongiorno, buon inizio settimana da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali oggi. Le prime pagine dei grandi quotidiani globali sono dominate questa mattina da geopolitica e sicurezza. L'attenzione è polarizzata sulle pesanti tensioni tra Stati Uniti e Iran, che dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si riflettono fino in Europa, con un drammatico sventato attentato nel Regno Unito, notizia che abbiamo trovato naturalmente anche sulle prime pagine in evidenza sui quotidiani nazionali oggi. Spazio poi ai grandi negoziati transatlantici e asiatici, con il vertice Trump-Xi e all'emergenza climatica che mette in ginocchio il sud-est asiatico, e per cui ci sono anche immagini davvero drammatiche. Allora, apriamo subito con la stampa americana. Sulla prima pagina del New York Times il titolo d'apertura è: Trump gela il piano dell'Iran.

0: hanno tirato troppo la corda. Il presidente americano, in un'intervista esclusiva rilasciata da Axios, ha respinto la roadmap di 7 giorni proposta da Teheran per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine al conflitto militare in corso. Il Times sottolinea come Trump mantenga sul tavolo l'opzione di nuovi raid militari. Sempre sul quotidiano newyorkese, parliamo del Times naturalmente, in prima pagina anche sulla stampa britannica rimbalza la notizia di cui dicevamo prima, l'arresto di 5 uomini vicino alla base aerea della RAF di Fairford nel Gloucestershire, un hub utilizzato dai bombardieri statunitensi per le operazioni in Medio Oriente. Poi a Londra il Guardian titola "Sventato piano terroristico contro la base americana nel Regno Unito". La polizia antiterrorismo britannica ha bloccato 3 furgoni commerciali e istituito un cordone di sicurezza di 400 metri per il rischio di esplosivi. Il Guardian rivela un dettaglio istituzionale, dice: l'operazione non è partita dai servizi segreti ma da una pattuglia territoriale, suggerendo che le autorità non fossero inizialmente a conoscenza del piano. Questo naturalmente rende la vicenda ancora più preoccupante. Da Washington il presidente Trump ha elogiato pubblicamente il lavoro della polizia britannica, dicendo: li avevamo sotto indagini, volevano fare danni enormi. Restiamo ancora nel Regno Unito perché l'emittente Sky News analizza l'impatto di questa crisi sulla sicurezza globale. Nei commenti dei quotidiani britannici si evidenzia come la stabilità internazionale sia ormai legata a doppio filo alla sicurezza delle rotte marittime. Sullo sfondo i quotidiani riportano anche il duro discorso all'ONU del ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, il quale ha avvertito che la sicurezza del Golfo è inseparabile dalla stabilità mondiale a causa dei continui attacchi attribuiti alle milizie iraniane. Voltiamo pagina, guardiamo alle relazioni tra le superpotenze. L'agenzia internazionale Reuters analizza l'esito del vertice di Washington tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Il titolo scelto da molte testate economiche e generaliste parla di un disgelo formale ma senza svolta sui nodi cruciali. Ce ne eravamo accorti già nella prima giornata di incontri proprio a giovedì scorso. I due leader hanno mostrato un tono cordiale e Xi Jinping ha parlato di scambi sinceri e approfonditi, ma i dossier caldi, dall'intelligenza artificiale e dazi commerciali fino allo status di Taiwan, rimangono congelati in una fase di stallo. Insomma, non se ne è voluto parlare, comunque non si è voluto approfondire nessuno di questi argomenti nel dettaglio. A proposito poi di intelligenza artificiale, Reuters apre la sua sezione tecnologica segnalando le dichiarazioni di Trump dopo l'incontro con il CEO di Anthropic, Dario Amodei. Il presidente americano ha ribadito il suo totale rifiuto di introdurre regolamentazioni stringenti sull'intelligenza artificiale, sostenendo che norme troppo severe aprirebbero la strada al sorpasso della Cina in questo settore. Quindi da un lato la sicurezza, dall'altro la competizione anche economica su un argomento così importante. Una linea che divide profondamente l'opinione pubblica globale, mentre l'Australia, scrive la stampa di Canberra, tra cui The Age, ha avviato un'inchiesta parlamentare durissima dopo che un bot, pensate, un bot impazzito, ha hackerato il database del sistema sanitario nazionale. Adesso andiamo anche in Francia, perché la prima pagina di Le Monde punta sulla storica visita di Papa Leone XIV nel paese. Il pontefice ha radunato oltre 800.000 fedeli a Parigi prima di trasferirsi per un emozionante pellegrinaggio a Lourdes. Le Monde sottolinea la valenza politica e sociale dei discorsi del Papa in un'Europa sempre più secolarizzata e divisa sulla gestione delle crisi migratorie, tema che in queste ore incendia anche la Spagna. Infatti a Madrid, lo si legge sul El País, si registrano massicce proteste di piazza contro la gestione della crisi migratoria nell'enclave di Ceuta e contro l'emergenza abitativa che sta strangolando di fatto la capitale spagnola. Sull'estremo oriente adesso, sul cambiamento climatico, le prime pagine dei giornali asiatici come The Manila Times aprono con le immagini di cui vi dicevo in apertura, immagini drammatiche dal cuore della Thailandia. Il titolo di apertura è un grido d'allarme: Bangkok sott'acqua, schierati 10.000 soldati. Le autorità thailandesi hanno dichiarato lo stato di calamità nella capitale dopo che sulla regione si sono abbattuti quasi 300 mm di pioggia in sole 48 ore. I canali fluviali sono completamente saturi, il sistema di drenaggio urbano è al collasso. Di fatto l'esercito è impegnato a pompare l'acqua fuori dalle strade principali per evitare la totale paralisi della metropoli. E questo è quanto arriva dall'Oriente. In chiusura anche uno sguardo alla geopolitica dell'Est Europa e del Sud America. Dalle brevi della BBC, in Serbia si registrano le clamorose dimissioni del presidente Aleksandar Vučić, travolto da mesi di proteste di piazza e accuse di corruzione. Il paese si avvia ora a elezioni anticipate. Poi in Venezuela si riaccende una flebile speranza democratica. Il governo ha rilasciato decine di prigionieri politici a seguito di un incontro strategico tra il leader ad interim dell'opposizione e la Casa Bianca. Infine, una curiosità anche dalla Svizzera: i cittadini hanno respinto tramite referendum un'iniziativa che chiedeva una rigida interpretazione del concetto di neutralità che avrebbe impedito al paese di applicare sanzioni internazionali senza il preventivo via libera delle Nazioni Unite. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 11 e 6 minuti.
1: News.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Nel frattempo la Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. L'Ispettorato Generale Romeno per le situazioni di emergenza ha diramato un'allerta per un attacco aereo nella contea settentrionale di Tulcea. Durante un'ora e mezza una squadra specializzata del Ministero della Difesa esaminerà la zona. L'Alleanza Atlantica ha intensificato il monitoraggio dello spazio aereo romeno dispiegando ulteriori sistemi di allerta e rilevamento precoce. Il Parlamento di Bucarest ha approvato una legge che autorizza le forze armate ad abbattere i droni che violano lo spazio aereo del paese. Il capo dell'intelligenza egiziana Bas Kamel ha telefonato al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e indicare i segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che 2 precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. La notizia, che arriva dal Wall Street Journal, trova ampio risalto sulla stampa israeliana. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. In Italia, con la cronaca, tortura e violenza sessuale nei confronti di una ventenne sono le accuse mosse da un uomo di 38 anni. Le violenze si sarebbero consumate a Pescia, in provincia di Pistoia. Il servizio della redazione.
4: Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata, l'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Circa 60.000 persone hanno affollato ieri il lungomare di Salerno per assistere al passaggio della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare sul lungomare orientale della città. Le frecce tricolori sono tornate dopo 20 anni a Salerno. Si è trattato però di un congedo definitivo a tutto il pubblico italiano. È stato l'ultimo volo per gli Air Macchi MB-339, gli storici velivoli della pattuglia che da oggi vanno in pensione. Per arrivare ad una sostituzione completa con i nuovi modelli ci vorranno diversi mesi, dunque questo comporterà la sospensione delle esibizioni per almeno un anno. Lo sport e il calcio, l'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi affronta la Turchia nello stadio Rovente di Bursa, e poi la Francia a Parigi prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Dalla scelta di Ken, attaccante esterno, resta convinto e l'unico che lo può fare, dice, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini. A centrocampo con Frattesi in rampa per la linea 3 c'è Mandragora. Non c'è altro per il momento, più tardi.
5: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Sport.
8: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Rivoluzione azzurra in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio, costretta già ad una missione simile a quelle da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Dunque stasera Bursa vicino a Istanbul, gli azzurri nella seconda gara del girone, poi chiamati a giocare altre due sfide in sette giorni, sono ospiti della Turchia di Montella. Linea a Bursa.
9: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a Bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Biaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
10: Dipenderà poi da noi queste partite in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
9: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
11: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è.
9: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
8: Sfida nella sfida, quella che opporrà l'Italia uno degli indimenticabili campioni del nostro calcio, Vincenzo Montella, CT turco, da un triennio ma senza emozione.
12: Mi è capitato in amichevole 2 anni fa, il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. È un paese che mi ha dato tantissimo, ormai sono 5 anni, 3 in federazione, che sono qui e mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni, e questo mi riempie di orgoglio, e anche inconsciamente darò tutto per la Turchia.
8: 18 anni dopo Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti, accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il suo Portogallo si è posto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Nelle altre gare di ieri, clamoroso capo casalingo della Germania, 1-0 contro la Grecia, successi anche di Olanda e Danimarca. Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pool, per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. Il Lizza anche da Versa, Zanetti. Basket, prima giornata di Serie A davanti a 6.300 spettatori, ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli, guidata dall'ex Repeja. Vittorie di Virtus Bologna e Milano, proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo senza Pogacar, il suo compagno di squadra, l'americano Brandon McNulty, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionistica, conclusi i mondiali di Montreal. Argento all'australiano Matthews, bronzo all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani Ciccone. Tennis, l'Europa che ha arruolato anche Flavio Cobolli, conquista la Lever Cup manifestazione a squadre, il Pugli di Montreal. Argento all'australiano Matthews, bronzo all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani Ciccone.

0: Preliminari della Coppa America di vela, l'imbarcazione azzurra ha stravinto al match race con New Zealand che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Borling, oggi timoniere di Luna Rossa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
2: Sono le 11 e 15 minuti.
3: Sport.
0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Rivoluzione azzurra in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio, costretta già ad una missione simile a quelle da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Dunque stasera Bursa vicino Istanbul, gli azzurri nella seconda gara del girone, poi chiamati a giocare altre due sfide in sette giorni, sono ospiti della Turchia di Montella. Linea a Bursa.
4: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Biaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
5: Dipenderà poi da noi queste partite in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
4: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
6: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è.
4: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Sfida nella sfida quella che opporrà l'Italia uno degli indimenticabili campioni del nostro calcio, Vincenzo Montella, CT turco, da un triennio ma senza emozione.
7: Mi è capitato in amichevole 2 anni fa, il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. È un paese che mi ha dato tantissimo, ormai sono 5 anni, 3 in federazione, che sono qui e mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni, e questo mi riempie di orgoglio, e anche inconsciamente darò tutto per la Turchia.
0: 18 anni dopo Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il suo Portogallo si è posto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Nelle altre gare di ieri, clamoroso capo casalingo della Germania, 1-0 contro la Grecia, successi anche di Olanda e Danimarca. Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pool per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. In lizza anche D'Aversa, Zanetti. Basket, prima giornata di Serie A davanti a 6.300 spettatori, ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli, guidata dall'ex Repeja. Vittorie di Virtus Bologna e Milano, proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo senza Pogacar, il suo compagno di squadra, l'americano Brandon McNulty, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionistica, conclusi i mondiali di Montreal. Argento all'australiano Matthews, bronzo all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani Ciccone. Tennis, l'Europa che ha arruolato anche Flavio Cobolli conquista la Lever Cup, manifestazione a squadre. Il punto decisivo contro il resto del mondo lo porta in dote Sasha Zverev contro l'americano Tien. Tra le donne, Shenzhen, la Repubblica Ceca, 2-0 l'Ucraina, si è aggiudicata la Billie Jean King Cup. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, la gente entusiasta assiepata sul lungomare Caracciolo, Luna Rossa ha dominato le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto al match race con New Zealand che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Borling, oggi timoniere di Luna Rossa. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
8: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove

0: Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio, superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 11 e 23 minuti.
4: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Medio Oriente, l'Iran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Lo scrive l'agenzia Fars, citando una fonte vicina al team negoziale iraniano. Intanto, secondo il Wall Street Journal, l'Egitto aveva avvertito Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. E quanto scrive il quotidiano, secondo il quale il capo dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel, aveva telefonato al primo ministro israeliano Netanyahu per avvisarlo. Stando a quanto riportato, l'Egitto aveva lanciato i primi allarmi lo scorso giugno e lo scorso settembre e aveva continuato a inviare allerta a Israele fino a 48 ore prima della strage.
8: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Intanto la Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Bucarest.
7: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie.
8: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice è arrivato in mattinata a Metz per diversi appuntamenti in programma prima del rientro previsto stasera in Vaticano. Papa Leone è in questi minuti al centro congressi della cittadina francese, dove si tiene l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, dedicato ai temi della pace, dell'unità e delle radici spirituali e culturali dell'Europa. Nel pomeriggio invece il Papa presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano di Metz.
7: È morto a 40 anni Benjamin Satterley, wrestler britannico conosciuto sul ring come Pac. Ad annunciarle la scomparsa è stata la All Elite Wrestling, organizzazione con cui combatteva dal 2019. La notizia è arrivata 2 giorni dopo la sua ultima apparizione sul ring. Sabato sera Satterley aveva partecipato ad All Out, evento nell'area di Chicago, e comparendo successivamente anche nel main event.
8: Voltiamo pagina. A neanche 2 mesi dalla scomparsa di Franco Baresi davanti a casa a Milan è stato vandalizzato un murale che lo ritrae con la sua maglia rossonera numero 6. La notizia è arrivata tramite una foto pubblicata su Instagram dal consigliere comunale Alessandro Giungi, che mostra il volto di Baresi coperto da spray rosso. A lui si è aggiunto anche Luca Street Art, l'autore del murale, che parla di un dispiacere enorme.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Enilive e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Zera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti. Subito un tavolo con il governo, chiedono le associazioni di settore dei taxi, o un fermo del servizio sarà inevitabile. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Proseguono intensi gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato alimentare. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Altri 3 feriti si registrano nel bombardamento di un edificio. Le forze di Mosca affermano anche di aver colpito un cargo diretto verso il porto di Odessa con materiali militari oltre ad infrastrutture energetiche. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Nella precedente elezione, quando si era votato però in un solo giorno, il dato alla stessa ora era stato del 49,4%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Al voto sono chiamati circa 346.000 elettori. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la 5ª volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 11 e 31 minuti.
2: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
12: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
11: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il 2° round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. Italia di Tatiana Garbin, 2 volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede 2 singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 e 38 minuti.
2: News.
13: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Nel frattempo la Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. L'Ispettorato Generale Romeno per le situazioni di emergenza ha diramato un'allerta per una attacco aereo nella contea settentrionale di Tulcea. Durante un'ora e mezza una squadra specializzata del Ministero della Difesa esaminerà la zona. L'Alleanza Atlantica ha intensificato il monitoraggio dello spazio aereo romeno, dispiegando ulteriori sistemi di allerta e rilevamento precoce. Il Parlamento di Bucarest ha approvato una legge che autorizza le forze armate ad abbattere i droni che violano lo spazio aereo del paese. Il capo dell'intelligenza egiziana Abbas Kamel ha telefonato al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e indicare i segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che due precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. La notizia, che arriva dal Wall Street Journal, trova ampio risalto sulla stampa israeliana. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. In Italia, con la cronaca, tortura e violenza sessuale nei confronti di una ventenne sono le accuse mosse da un uomo di 38 anni. Le violenze si sarebbero consumate a Pescia, in provincia di Pistoia. Il servizio della redazione.
14: Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
13: Circa 60.000 persone hanno affollato ieri lungomare di Salerno per assistere al passaggio della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare sul lungomare orientale della città. Le frecce tricolori sono tornate dopo 20 anni a Salerno. Si è trattato però di un congedo definitivo a tutto il pubblico italiano. È stato l'ultimo volo per gli Air Macchi MB-339, gli storici velivoli della pattuglia, che da oggi vanno in pensione. Per arrivare ad una sostituzione completa con i nuovi modelli ci vorranno diversi mesi, dunque questo comporterà la sospensione delle esibizioni per almeno un anno. Lo sport e il calcio, l'Italia bis di Roberto Mancini. Già al primo bivio in Nations League, con una sconfitta già in tasca, oggi affronta la Turchia nello stadio Rovente di Bursa, e poi la Francia a Parigi prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Dalla scelta di Ken, attaccante esterno, resta convinto e l'unico che lo può fare, dice, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini. A centrocampo, con Frattesi in rampa per la linea 3, c'è Mandragora. Non c'è altro per il momento, a più tardi.
2: Meteo.
0: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
15: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Rivoluzione azzurra in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio, costretta già ad una missione simile a quelle da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Dunque stasera Bursa, vicino a Istanbul, gli azzurri nella seconda gara del girone, poi chiamati a giocare altre due sfide in 7 giorni, sono ospiti della Turchia di Montella. Linea a Bursa.
16: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo, e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
17: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
16: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
18: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi, un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è.
16: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
15: Sfida nella sfida, quella che opporrà l'Italia a uno degli indimenticabili campioni del nostro calcio, Vincenzo Montella, CT turco, da un triennio ma senza emozione.
19: Mi è capitato in amichevole 2 anni fa, il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. È un paese che mi ha dato tantissimo, ormai sono 5 anni, 3 in federazione, che sono qui e mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni, e questo mi riempie di orgoglio, e anche inconsciamente darò tutto per la Turchia.
15: 18 anni dopo, Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti, accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il suo Portogallo si è posto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Nelle altre gare di ieri, clamoroso KO casalingo della Germania, 1-0 contro la Grecia, successi anche di Olanda e Danimarca. Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pole, per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. In lizza anche D'Aversa, Zanetti. Basket, prima giornata di Serie A, davanti a 6.300 spettatori ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli, guidata dall'ex Repeja. Vittorie di Virtus Bologna e Milano, proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo senza Pogacar, il suo compagno di squadra, l'americano Brandon McNulty, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionistica, conclusi i mondiali di Montreal. Argento all'australiano Matthews, bronzo all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani Ciccone. Tennis, l'Europa, che ha arruolato anche Flavio Cobolli, conquista la Lever Cup, manifestazione a squadre. Il punto decisivo contro il resto del mondo lo porta in dote Sasha Zverev contro l'americano Tien. Tra le donne, Shenzhen, la Repubblica Ceca, 2-0 l'Ucraina, si è aggiudicata la Billie Jean King Cup. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, la gente entusiasta assiepata sul lungomare Caracciolo, Luna Rossa ha dominato le regate preliminari della Coppa America di Vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Borling, oggi timoniere di Luna Rossa. Ed è tutto, a più tardi.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11:46.
2: Sport.
15: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Rivoluzione azzurra in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio, costretta già ad una missione simile a quelle da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Dunque stasera Bursa, vicino Istanbul, gli azzurri nella seconda gara del girone, poi chiamati a giocare altre 2 sfide in 7 giorni, sono ospiti della Turchia di Montella. Linea a Bursa.
16: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo, e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
17: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
16: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto Giovani.
18: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è.
16: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
15: Sfida nella sfida, quella che opporrà l'Italia a uno degli indimenticabili campioni del nostro calcio, Vincenzo Montella, CT Turco, da un triennio ma senza emozione.
19: Mi è capitato in amichevole 2 anni fa, il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. È un paese che mi ha dato tantissimo, ormai sono 5 anni, 3 in federazione, che sono qui e mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni, e questo mi riempie di orgoglio, e anche inconsciamente darò tutto per la Turchia.
15: 18 anni dopo Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il suo Portogallo si è posto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Nelle altre gare di ieri, clamoroso capo casalingo della Germania, 1-0 contro la Grecia, successi anche di Olanda e Danimarca. Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pool, per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. Il Lizza anche da Versa Zanetti. Basket, prima giornata di Serie A, davanti a 6.300 spettatori ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli, guidata dall'ex Repeja. Vittorie di Virtus Bologna e Milano, proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo senza Pogacar, il suo compagno di squadra, l'americano Brandon McNulty, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionistica, conclusi i mondiali di Montreal. Argento all'australiano Matthews, bronzo all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani Ciccone. Tennis, l'Europa che ha arruolato anche Flavio Cobolli conquista la Lever Cup, manifestazione a squadre. Il punto decisivo contro il resto del mondo lo porta in dote Sasha Zverev contro l'americano Tien. Tra le donne, Shenzhen, la Repubblica Ceca, 2-0 all'Ucraina, si è aggiudicata la Billie Jean King Cup. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, la gente entusiasta assiepata sul lungomare Caracciolo, Luna Rossa ha dominato le regate preliminari della Coppa America di Vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Borling, oggi timoniere di Luna Rossa. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro. Più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95 45.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di tre foglie verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della settima giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
20: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 11:55.
2: News.
11: Ben trovati dalla redazione.
7: Medio Oriente, l'Iran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Lo scrive l'agenzia Fars, citando una fonte vicina al team negoziale iraniano. Intanto, secondo il Wall Street Journal, l'Egitto aveva avvertito Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. E quanto scrive il quotidiano, secondo il quale il capo dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel, aveva telefonato al primo ministro israeliano Netanyahu per avvisarlo. Stando a quanto riportato, l'Egitto aveva lanciato i primi allarmi lo scorso giugno e lo scorso settembre e aveva continuato a inviare allerta a Israele fino a 48 ore prima della strage.
11: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Intanto la Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Bucarest.
7: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie.
11: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice è arrivato in mattinata a Metz per diversi appuntamenti in programma prima del rientro previsto stasera in Vaticano. Papa Leone è in questi minuti al centro congressi della cittadina francese, dove si tiene l'incontro Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, dedicato ai temi della pace, dell'unità e delle radici spirituali e culturali dell'Europa. Nel pomeriggio invece il Papa presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano di Metz.
7: È morto a 40 anni Benjamin Satterley, wrestler britannico conosciuto sul ring come Pac. Ad annunciarle la scomparsa è stata la All Elite Wrestling, organizzazione con cui combatteva dal 2019. La notizia è arrivata 2 giorni dopo la sua ultima apparizione sul ring. Sabato sera Satterley aveva partecipato ad All Out, evento nell'area di Chicago, e comparendo successivamente anche nel main event.
8: Voltiamo pagina. A neanche due mesi dalla scomparsa di Franco Baresi davanti a casa Milan è stato vandalizzato un murale che lo ritrae con la sua maglia rossonera numero 6. La notizia è arrivata tramite una foto pubblicata su Instagram dal consigliere comunale Alessandro Giungi, che mostra il volto di Baresi coperto da spray rosso. A lui si è aggiunto anche Luca Street Art, l'autore del murale, che parla di un dispiacere enorme.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili, perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per 1/4 l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
20: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 12:02.
20: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per 1/4 l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
20: Meteo.
0: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
20: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per 1/4 l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
20: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 12:09.
13: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa, e poi la Francia a Parigi prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp Vincenzo Montella e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Della scelta di Keane, attaccante esterno, resta convinto, ha detto è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League. Ad Asburgo arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca. Per i greci decisivo l'1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Félix e Ramos. Per gli scandinavi momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri. In Ligue A, gruppo 2, Serbia Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca Galles 2-0, in Ligue B gruppo 3 Austria Kosovo 3-1, Israele Irlanda 0-3, in Ligue D gruppo 1 Gibilterra Andorra 0-0, gruppo 2 Lituania Azerbaigian 1-1. Vela ieri il gran finale a Napoli della 3 giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno. Il servizio della redazione.
21: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC-75 più grandi e AC-40 utilizzate nelle regate preliminari.
13: Il tennis: Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup, battendo in due set 7-6-6-3 lo statunitense Lerner Tin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza, il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo, formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori: Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo: Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, e lui, il storico gregario di Tadej Pogačar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi favoriti alla vigilia. Dal gioiellino francese Paul Seixas, quindicesimo ad oltre due minuti, Remco Evenepoel, dodicesimo. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo. L'altro belga, Fout Van Aert, è addirittura ventottesimo. Quinto il messicano Isaac Del Toro, dietro lo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
20: Meteo.
0: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
20: Economy News.
3: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4%

0: agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di tre foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della settima giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 12 e 17 minuti.
3: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, ha fatto sapere il colosso dell'energia. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
4: Nuovo bollettino di emergenza Etna con le attività di volo all'aeroporto di Catania che restano sospese fino alla mezzanotte di oggi. Lo comunica SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che prega i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Numerose intanto le polemiche dal mondo della politica e non solo. Gestione dell'emergenza pessima, attacca Manlio Messina, deputato siciliano del gruppo misto, che invita il governatore siciliano Renato Schifani a dimettersi.
5: A 10 anni dall'omicidio arriva l'ora della verità processuale per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel gennaio del 2016 per mano, stando all'accusa, di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Dopo diversi stop e processi, attesa dunque per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. I 007 egiziani accusati dell'omicidio non si sono però mai presentati in aula. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere.
4: Nel Salernitano ora una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in una casa a Pellezzano. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno.
5: Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria Locri. Le urne hanno aperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23, l'affluenza si è fermata al 14,97%. Le suppletive si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle amministrative del 24 e 25 maggio scorso.
4: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner resta il leader della

0: Classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev, il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370, terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team resto del mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana.
1: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso. Grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
5: Sono le 12:25.
3: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio, che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per 1/4 l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
6: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della settima giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 12 e 31 minuti.
3: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa. E poi la Francia a Parigi, prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Della scelta di Keane, attaccante esterno, resta convinto, ha detto è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League. Ad Asburgo arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca. Per i greci decisivo l'1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Félix e Ramos. Per gli scandinavi momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri. In Ligue A, gruppo 2, Serbia Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca Galles 2-0, in Ligue B gruppo 3 Austria Kosovo 3-1, Israele Irlanda 0-3, in Ligue D gruppo 1 Gibilterra Andorra 0-0, gruppo 2 Lituania Azerbaigian 1-1. Vela ieri il gran finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno. Il servizio della redazione.
9: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC-75 più grandi e AC-40 utilizzati nelle regate preliminari.
8: Il tennis. Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup, battendo in due set 7-6-6-3 lo statunitense Lerner Tin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori. Niccolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente freneticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo: Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, e lui, il storico gregario di Tadej Pogačar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi favoriti alla vigilia, dal gioiellino francese Paul Seixas, quindicesimo ad oltre due minuti, Remco Evenepoel, dodicesimo. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo, l'altro belga, Fout Van Aert, è addirittura 28esimo. Quinto il messicano Isaac Del Toro, dietro lo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
3: Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: News.
0: Ben trovati dalla redazione.
11: Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione: 2,19 € al litro per il gasolio e 1,99 € al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, ha fatto sapere il colosso dell'energia. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
0: Nuovo bollettino di emergenza Etna con le attività di volo all'aeroporto di Catania che restano sospese fino alla mezzanotte di oggi. Lo comunica SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che prega i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Numerose intanto le polemiche dal mondo della politica e non solo. Gestione dell'emergenza pessima, attacca Manlio Messina, deputato siciliano del gruppo misto, che invita il governatore siciliano Renato Schifani a dimettersi.
11: A 10 anni dall'omicidio arriva l'ora della verità processuale per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel gennaio del 2016 per mano, stando all'accusa, di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Dopo diversi stop e processi, attesa dunque per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. I 007 egiziani accusati dell'omicidio non si sono però mai presentati in aula. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere.
0: Nel Salernitano ora una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in una casa a Pellezzano. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno.
11: Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria Locri. Le urne hanno aperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23, l'affluenza si è fermata al 14,97%. Le suppletive si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle amministrative del 24 e 25 maggio scorso.
0: Il tennis in chiusura, Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev, il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del Team Europa contro il Team Resto del Mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana.
11: È tutto, a più tardi.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
7: Sono le 12:41.
1: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi, a Kharkiv ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
6: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
7: Sono le 12 e 48 minuti.
3: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
12: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio Eni ed Eni Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia che in scia con Eni ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. In alcuni punti vendita Eni si sono verificati disagi e persino il rapido esaurimento del carburante super a causa dell'enorme afflusso. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5-8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
4: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Ultimo impegno alle 16, quando Papa Leone celebrerà la messa per la pace e la giustizia nella cattedrale di Santo Stefano. In serata il rientro in Vaticano. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Callas. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone tra cui 9 bambini, colpita anche la capitale Kiev dove si contano almeno 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
13: Se siamo qua oggi nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli e grazie anche a tutti voi. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
4: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Siamo al calcio. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio. La nazionale è ospite questa sera a Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di Nations League. Mancini cambia gli 11 dell'Olimpico per centrare la vittoria a scaccia crisi, utile ad allontanare i timori di una retrocessione. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
14: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma forma di coccodrillo e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna Bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
15: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
14: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
16: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi, un po' più vecchi, un po' più esperti.
14: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
12: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio Eni ed Enilive per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con Eni, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5,8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
4: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
17: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni.
13: e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
4: Tragedia familiare: nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 12 e 58 minuti.
2: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa. E poi la Francia a Parigi, prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Della scelta di Keane, attaccante esterno, resta convinto, ha detto, è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League. Ad Asburgo arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca. Per i greci decisivo l'1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Félix e Ramos. Per gli scandinavi momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri. In Ligue A, gruppo 2, Serbia Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca Galles 2-0, in Ligue B gruppo 3 Austria Kosovo 3-1, Israele Irlanda 0-3, in Ligue D gruppo 1 Gibilterra Andorra 0-0, gruppo 2 Lituania Azerbaigian 1-1. Vela ieri il gran finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno. Il servizio della redazione.
9: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Successo completa, tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili, un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzati nelle regate preliminari.
8: Il tennis: Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup battendo in 2-7 7-6-6-3 lo statunitense Lernen Ratin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori: Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo: Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, e lui, il storico gregario di Tadej Pogacar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi grandi favoriti alla vigilia, dal gioiellino francese Paul Seixas, quindicesimo ad oltre due minuti, Remco Evenepoel, dodicesimo. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo, l'altro belga, Fout Van Aert, e addirittura ventottesimo. Quinto, il messicano Isaac Del Toro, dietro allo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13 e 3 minuti.
3: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa, e poi la Francia a Parigi prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp Vincenzo Montella e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Della scelta di Kean, attaccante esterno, resta convinto, ha detto è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League. Ad Asburgo arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca per i greci, decisivo 1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Félix e Ramos. Per gli scandinavi, momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri in Ligue A: gruppo 2 Serbia Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca Galles 2-0, in Ligue B gruppo 3 Austria Kosovo 3-1, Israele Irlanda 0-3, in Ligue D gruppo 1 Gibilterra Andorra 0-0, gruppo 2 Lituania Azerbaigian 1-1. Vela ieri il gran finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno. Il servizio della redazione.
9: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili, un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzati nelle regate preliminari.
8: Il tennis, Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup battendo in 2-7, 7-6-6-3 lo statunitense Lernan Rtin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori Nicolò Bulega si è aggiudicato a aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo, Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, e lui, il storico gregario di Tadej Pogačar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi grandi favoriti alla vigilia, dal gioiellino francese Paul Seixas, quindicesimo ad oltre due minuti, Remco Evenepoel, dodicesimo. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo, l'altro belga, Fout van Aert, e addirittura ventottesimo. Quinto, il messicano Isaac Del Toro, dietro lo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Entrato in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
0: I giudici della prima corte d'assise di Roma sono entrati da pochi minuti in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanni a 17 anni e mezzo di reclusione. Si tratta del generale Tariq Sabir e dei colonnelli Hussam Melmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e del maggiore Magdi Sharif. La sentenza è attesa per le 18.
11: Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno due, corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013 nella cittadina toscana.
0: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice è arrivato a Metz, come a Parigi e Lourdes, ad accoglierlo migliaia di pellegrini. Tra gli appuntamenti, un incontro interreligioso, un focus dedicato alle radici dell'Europa, alla pace e all'unità, alla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Stasera invece il rientro in Vaticano. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto Leone a Metz.
11: Prima ha chiamato il 112 riferendo ciò che aveva fatto, poi è stato rintracciato, identificato dai carabinieri mentre vagava a piedi per le vie della cittadina di Pellezzano nel Salernitano dove è accaduto l'episodio. Così un 53enne è stato fermato con l'accusa d'omicidio aggravato dopo che nella notte avrebbe ucciso la madre 85enne. Il delitto è venuto mentre la donna riposava nell'abitazione in cui i due convivevano.
0: Calcio in chiusura dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino come nuovo allenatore. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi già in serata potrebbe essere a Parma.
11: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
18: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 13 e 11 minuti.
3: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio, che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili, perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per 1/4 l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
19: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro. Più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 19 minuti.
3: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
5: Fin dalle prime ore del mattino, file agli impianti a marchio Eni ed Eni Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con Eni, ha annunciato l'adozione del price cap, ma non l'ha ancora attivato. In alcuni punti vendita Eni si sono verificati disagi e persino il rapido esaurimento del carburante super a causa dell'enorme afflusso. Lo sconto per un pieno, a seconda del veicolo, varia da 5-8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni ed IP sugli sconti, e infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
4: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra

0: La responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Ultimo impegno alle 16, quando Papa Leone celebrerà la messa per la pace la giustizia nella cattedrale di Santo Stefano. In serata il rientro in Vaticano. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano almeno 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
1: Se siamo qua oggi, nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli, è grazie anche a tutti voi. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
0: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Siamo al calcio. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio. La nazionale è ospite questa sera a Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di Nations League. Mancini cambia gli 11 dell'Olimpico per centrare la vittoria a scaccia crisi, utile ad allontanare i timori di una retrocessione. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
3: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
2: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
4: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi, un po' più vecchi, un po' più esperti.
2: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
9: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
8: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 13:29.
7: News.
10: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato da Fox News a margine della President's Cup presso il Medina Country Club alle porte di Chicago. Trump ha previsto inoltre un calo dei prezzi del petrolio una volta terminata la guerra e ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti la stiano vincendo grazie sia alla pressione economica che all'azione militare. L'Iran intanto smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Axios aveva riferito che un altro ciclo di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sarebbe probabilmente iniziato nella giornata di oggi. La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Andersson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. Ciò significa che il presidente del Parlamento affiderà questo incarico ad un altro leader di partito, che potrebbe essere il premier conservatore uscente Ulf Kristersson. Senza alcuna garanzia di successo, i quattro partiti di sinistra guidati dai socialdemocratici di Andersson avevano vinto di misura le elezioni del 13 settembre per soli 3 seggi. Carburanti è scattato tra le polemiche il tetto al prezzo annunciato da Eni nei distributori. Eni Live, il servizio della redazione.
11: Il limite di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IPI. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
10: Sul piede di guerra anche gli autotrasportatori siciliani, che non avendo avuto nessun riscontro da parte del governo nazionale alla richiesta di intervento e nessuna notizia relativa ai pagamenti del C-Model Shift, hanno proclamato il fermo dei trasporti e non movimenteranno i propri semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Lo afferma in una nota il coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani, Salvatore Bella. Oggi attesa la sentenza per 4007 egiziani sul caso dell'omicidio di Giulio Regeni. Siamo qui, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, prima di entrare in aula a Piazzale Clodio, assieme ai genitori e alla sorella del ricercatore, nonostante questo faticosissimo percorso ad ostacoli in salita grazie a tutti, alla scorta mediatica e al popolo giallo. In pochi, aggiunto, avrebbero scommesso che saremmo ad un processo e poi ad una sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. Tragedia a Pellezzano, in provincia di Salerno, dove una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa. I carabinieri hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno. Ultima pagina in chiusura: Bill Gates ha esortato gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della guerra fredda per la limitazione delle armi nucleari. Parlando a The Press in NBC, il cofondatore di Microsoft ha detto che nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, quindi è necessario che a Washington venga approvata una legge. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
12: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio, superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95
13: 45.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di tre foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13,5 miliardi l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 13:37.
14: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
16: Fin dalle prime ore del mattino, file agli impianti a marchio Eni ed Eni Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con Eni, ha annunciato l'adozione del price cap, ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno, a seconda del veicolo, varia da 5,8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli, perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
0: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
17: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. in tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
0: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Sport.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa. E poi la Francia a Parigi, prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi della scelta di Keane. Attaccante esterno, resta convinto, ha detto, è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica, e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini. A centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League. Ad Asburgo arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca. Per i greci decisivo l'1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Félix e Ramos. Per gli scandinavi momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri. In Ligue A, gruppo 2, Serbia Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca Galles 2-0, in Ligue B gruppo 3 Austria Kosovo 3-1, Israele Irlanda 0-3, in Ligue D gruppo 1 Gibilterra Andorra 0-0, gruppo 2 Lituania Azerbaigian 1-1. Vela ieri il gran finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno. Il servizio della redazione.
18: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzate nelle regate preliminari.
10: Il tennis. Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup, battendo in due set 7-6-6-3 lo statunitense Lerner Tin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo, formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori. Niccolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente freneticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo: Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, e lui, storico gregario di Tadej Pogačar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi favoriti alla vigilia. Dal gioiellino francese Paul Seixas, quindicesimo ad oltre due minuti, Remco Evenepoel, dodicesimo. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo. L'altro belga, Fout Van Aert, è addirittura 28esimo. Quinto il messicano Isaac Del Toro, dietro lo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
19: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
15: Sono le 13:46.
14: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Entrato in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
20: I giudici della prima corte d'assise di Roma sono entrati da pochi minuti in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanni a 17 anni e mezzo di reclusione. Si tratta del generale Tariq Sabir, dei colonnelli Hussam Melmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e del maggiore Magdi Sharif. La sentenza è attesa per le 18.
21: Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno due corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013 nella cittadina toscana.
20: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice è arrivato a Metz, come a Parigi e Lourdes, ad accoglierlo migliaia di pellegrini. Tra gli appuntamenti, un incontro interreligioso, un focus dedicato alle radici dell'Europa, alla pace e all'unità, alla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Stasera invece il rientro in Vaticano. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto Leone a Metz.
21: Prima ha chiamato il 112 riferendo ciò che aveva fatto, poi è stato rintracciato, identificato dai carabinieri mentre vagava a piedi per le vie della cittadina di Pellezzano nel Salernitano, dove è accaduto l'episodio. Così un 53enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato dopo che nella notte avrebbe ucciso la madre 85enne. Il delitto è avvenuto mentre la donna riposava nell'abitazione in cui i due convivevano.
20: Calcio in chiusura: dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino come nuovo allenatore. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e, se non ci saranno intoppi, già in serata potrebbe essere a Parma.
21: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
14: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. concorrenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
14: Economy News.
13: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio, superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
7: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
15: Sono le 13 e 53 minuti.
14: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili, perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per 1/4 l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
14: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
16: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio Eni ed Enilive per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia che in scia con Eni ha annunciato l'adozione del price cap, ma non l'ha ancora attivato. In alcuni punti vendita Eni si sono verificati disagi e persino il rapido esaurimento del carburante super a causa dell'enorme afflusso. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5-8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni ed IP sugli sconti, e infuriati gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
0: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Ultimo impegno alle 16, quando Papa Leone celebrerà la messa per la pace e la giustizia nella cattedrale di Santo Stefano. In serata il rientro in Vaticano. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Callas. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano almeno 2 morti e 4 feriti. Diversi gli edifici in fiamme. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
3: Se siamo qua oggi, nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli, e grazie anche a tutti voi. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
0: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Siamo al calcio. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio. La nazionale è ospite questa sera a Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di Nations League. Mancini cambia gli 11 dell'Olimpico per centrare la vittoria a scaccia crisi, utile ad allontanare i timori di una retrocessione. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo, e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Biaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
4: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
2: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
22: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi, un po' i più vecchi, un po' più esperti.
2: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 14 e 4 minuti.
14: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutti. tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che parlano di sollievo per gli automobilisti. Protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa. E gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per 1/4 l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
14: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tiebreak. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
9: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
8: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato.
11: qualificato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
12: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
15: Sono le 14 e 11 minuti.
14: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente. Lo ha detto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas prima del Consiglio europeo difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea, rinnovata. Diamo l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. I dettagli nel servizio della redazione.
17: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
10: La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata ad una crisi di approvvigionamento, lo scrive il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia, incluso Gilberto Pichetto Fratin. In Italia adesso si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Ieri, nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo alle 23, si è fermata al 14,97%. 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla dottoressa Donatella Casari in relazione alle polemiche relative alla giudice del Tribunale del Lavoro che dovrà occuparsi del ricorso presentato dal giornalista Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report da parte della RAI. Rilevo, scrive Pontecorvo in una nota, che l'assegnazione del fascicolo relativo alla controversia promossa da Sigfrido Ranucci è avvenuta nel rispetto delle analitiche disposizioni tabellari vigenti da anni, le quali, mediante meccanismi automatici, assicurano l'osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Una notizia di economia in chiusura: ad agosto l'Istat stima l'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei in riduzione congiunturale per le esportazioni, -2,1%, mentre le importazioni sono pressoché stazionarie, -0,1%. Su base annua l'export cresce del 16,1%, era +6,6% a luglio 2026, mentre l'import registra un incremento tendenziale del 17,2%. Nel trimestre giugno-agosto 2026 rispetto al precedente l'export si riduce dello 0,2% e l'import aumenta dell'1,5%. Su base annua la crescita dell'export è trainata e geograficamente concentrata in particolare verso Svizzera +57% e Stati Uniti +31,1%, commenta l'Istat. Non c'è altro, a più tardi.
14: Meteo.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo,

0: rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 14 e 19 minuti.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Regeni. La sentenza è attesa per le 18.
3: Davide Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta nel 2013 a Siena.
4: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, oggi il pontefice a Metz. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto il pontefice. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha aggiunto, rendendo omaggio a Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Poi il monito all'Europa: bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, dice il Papa, parlando di una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
3: L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale, alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF

0: Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla sede diplomatica, mentre diversi media britannici insistono a evocare indagini in corso sui possibili collegamenti fra 5 sospetti arrestati con l'accusa di pianificazione di un attentato terroristico e una qualche matrice iraniana.
1: Lo sconto sui carburanti annunciato nei giorni scorsi da Eni è diventato effettivo a partire dalle 8 di questa mattina. Davanti ai distributori Eni ed Eni Live si sono formate lunghe code in diverse città, da Napoli a Bologna e in Milano. In molte stazioni il carburante è terminato. Prezzo non ancora ridotto invece nelle stazioni IPI. Stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro per il gasolio. In Sicilia esplode la protesta degli autotrasportatori, stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
0: Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna bastoni, pronti Caillodet e Raspadori.
1: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: News. Una buona giornata da Barbara Assalandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Kallas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme. Da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso. Grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per tre ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 14 e 27 minuti.
7: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
9: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
8: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
10: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio, superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 34 minuti.
11: News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente. Lo ha detto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas prima del Consiglio europeo difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea, rinnoviamo l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. I dettagli nel servizio della redazione.
13: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
12: La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata ad una crisi di approvvigionamento, lo scrive il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia, incluso Gilberto Pichetto Fratin. In Italia adesso si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Ieri, nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo alle 23, si è fermata al 14,97%, quattro anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla dottoressa Donatella Casari in relazione alle polemiche relative alla giudice del Tribunale del Lavoro che dovrà occuparsi del ricorso presentato dal giornalista Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report da parte della RAI. Rilevo, scrive Pontecorvo in una nota, che l'assegnazione del fascicolo relativo alla controversia promossa da Sigfrido Ranucci è avvenuta nel rispetto delle analitiche disposizioni tabellari vigenti da anni, le quali, mediante meccanismi automatici, assicurano l'osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Una notizia di economia in chiusura: ad agosto l'Istat stima l'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei in riduzione congiunturale per le esportazioni, -2,1%, mentre le importazioni sono pressoché stazionarie, -0,1%. Su base annua l'export cresce del 16,1%, era +6,6% a luglio 2026, mentre l'import registra un incremento tendenziale del 17,2%. Nel trimestre giugno-agosto 2026 rispetto al precedente l'export si riduce dello 0,2% e l'import aumenta dell'1,5% su base annua. La crescita dell'export è trainata e geograficamente concentrata in particolare verso Svizzera +57% e Stati Uniti +31,1%, commenta l'Istat. Non c'è altro, a più tardi.
7: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Regeni. La sentenza è attesa per le 18.
0: Davide Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta nel 2013 a Siena.
8: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, oggi il pontefice a Metz. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto il pontefice.
1: Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha aggiunto, rendendo omaggio a Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Poi il monito all'Europa: bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, dice il Papa, parlando di una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
0: L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale, alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla sede diplomatica, mentre diversi media britannici insistono a evocare indagini in corso sui possibili collegamenti fra 5 sospetti arrestati con l'accusa di pianificazione di un attentato terroristico e una qualche matrice iraniana.
1: Lo sconto sui carburanti annunciato nei giorni scorsi da Eni è diventato effettivo a partire dalle 8 di questa mattina. Davanti ai distributori Eni ed Eni Live si sono formate lunghe code in diverse città, da Napoli a Bologna e in Milano. In molte stazioni il carburante è terminato, prezzo non ancora ridotto invece nelle stazioni IPI. Stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro per il gasolio. In Sicilia esplode la protesta degli autotrasportatori, stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
0: Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caillodet e Raspadori.
1: È tutto, a più tardi.
14: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 14 e 43 minuti.
15: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IPI ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna. In allarme anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori dei CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo della conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Pietralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
11: Economy News.
10: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della Giornata Europea del Biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 14 e 49 minuti.
11: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
9: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale. Siamo un pochino mancati.
8: Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato.
1: complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente. Lo ha detto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas prima del Consiglio europeo difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea, rinnovi l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. I dettagli nel servizio della redazione.
13: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
12: La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata ad una crisi di approvvigionamento, lo scrive il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia, incluso Gilberto Pichetto Fratin. In Italia adesso si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Ieri, nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo, alle 23 si è fermata al 14,97%, quattro anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla dottoressa Donatella Casari in relazione alle polemiche relative alla giudice del Tribunale del Lavoro che dovrà occuparsi del ricorso presentato dal giornalista Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report da parte della RAI. Rilevo, scrive Pontecorvo in una nota, che l'assegnazione del fascicolo relativo alla controversia promossa da Sigfrido Ranucci è avvenuta nel rispetto delle analitiche disposizioni tabellari vigenti da anni, le quali, mediante meccanismi automatici, assicurano l'osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Una notizia di economia in chiusura: ad agosto l'Istat stima l'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei in riduzione congiunturale per le esportazioni, -2,1%, mentre le importazioni sono pressoché stazionarie, -0,1%. Su base annua l'export cresce del 16,1%, era +6,6% a luglio 2026, mentre l'import registra un incremento tendenziale del 17,2%. Nel trimestre giugno-agosto 2026 rispetto al precedente l'export si riduce dello 0,2% e l'import aumenta dell'1,5% su base annua. La crescita dell'export è trainata e geograficamente concentrata in particolare verso Svizzera +57% e Stati Uniti +31,1%, commenta l'Istat. Non c'è altro, a più tardi.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Sono le 14:57.
7: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Regeni. La sentenza è attesa per le 18.
0: Davide Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta nel 2013 a Siena.
8: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, oggi il pontefice a Metz. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto il pontefice. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha aggiunto, rendendo omaggio a Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Poi il monito all'Europa: bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, dice il Papa, parlando di una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
0: L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale, alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla sede diplomatica, mentre diversi media britannici insistono a evocare indagini in corso sui possibili collegamenti fra 5 sospetti arrestati con l'accusa di pianificazione di un attentato terroristico e una qualche matrice iraniana.
8: Lo sconto sui carburanti annunciato nei giorni scorsi da Eni è diventato effettivo a partire dalle 8 di questa mattina. Davanti ai distributori Eni ed Eni Live si sono formate lunghe code in diverse città.
1: da Napoli a Bologna e Milano. In molte stazioni il carburante è terminato. Prezzo non ancora ridotto invece nelle stazioni IPI. Stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro per il gasolio. In Sicilia esplode la protesta degli autotrasportatori, stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
0: Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caillodet e Raspadori.
1: È tutto, a più tardi.
11: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15.
7: News.
15: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IPI ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio a apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna. In allarme anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori dei CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrativa. 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Petralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto. Grazie dell'ascolto.
11: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
11: News.
15: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IPI ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio a apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron. In serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, in allarme anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori dei CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Pietralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 15:06.
12: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa. E poi la Francia a Parigi, prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Della scelta di Kean, attaccante esterno, resta convinto, ha detto è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League. Ad Asburgo arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca per i greci, decisivo 1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Félix e Ramos. Per gli scandinavi, momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri. In Ligue A, gruppo 2, Serbia Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca Galles 2-0, in Ligue B, gruppo 3, Austria Kosovo 3-1, Israele Irlanda 0-3, in Ligue D gruppo 1 Gibilterra Andorra 0-0, gruppo 2 Lituania Azerbaigian 1-1. Vela ieri il gran finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno. Il servizio della redazione.
17: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili, un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzati nelle regate preliminari.
12: Il tennis, Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup, battendo in due set 7-6-6-3 lo statunitense Lerner Tin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori, Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano italiano della Ducati, arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo: Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal e lui, storico gregario di Tadej Pogačar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi favoriti alla vigilia, dal gioiellino francese Paul Sexas, quindicesimo ad oltre due minuti, Remco Evenepoel, dodicesimo. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo. L'altro belga, Fout van Aert, è addirittura 28esimo. Quinto il messicano Isaac Del Toro, dietro allo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
7: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
10: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio, superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di tre foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 15 e 14 minuti.
11: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
0: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
1: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra, preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
0: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione Europea all'Energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'Energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
1: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap.
0: Europea all'Energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'Energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
1: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i prezzi.

0: code a Brescia. In Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
1: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
0: È tutto, ma più tardi.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio a apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna. In allarme anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori dei CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo della conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Pietralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 15 e 21 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano.

0: Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, in allarme anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori dei CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Pietralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
4: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di tre foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della settima giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie. notizie a flusso continuo.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15 e 27 minuti.
3: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa. E poi la Francia a Parigi, prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi della scelta di Kean. Attaccante esterno, resta convinto, ha detto, è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League. Ad Asburgo arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca, per i greci decisivo 1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Félix e Ramos. Per gli scandinavi, momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri. In Ligue A, gruppo 2, Serbia Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca Galles 2-0, in Ligue B gruppo 3 Austria Kosovo 3-1, Israele Irlanda 0-3, in Ligue D gruppo 1 Gibilterra Andorra 0-0, gruppo 2 Lituania Azerbaigian 1-1. Vela ieri il gran finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno. Il servizio della redazione.
6: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC-75 più grandi e AC-40 utilizzati nelle regate preliminari.
5: Il tennis, Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup, battendo in due set 7-6-6-3 lo statunitense Lerner Tin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori Nicolò Bulega si è aggiudicato a aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo, Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, e lui, il storico gregario di Tadej Pogačar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi favoriti alla vigilia. Dal gioiellino francese Paul Sexas, quindicesimo ad oltre due minuti, Remco Evenepoel dodicesimo. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo. L'altro belga, Fout Van Aert, è addirittura 28esimo. Quinto il messicano Isaac Del Toro, dietro lo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
3: Meteo.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta della commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
8: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2006. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
9: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra, preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
8: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione Europea all'Energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'Energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
9: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i principali marchi petroliferi che con sconti offrono una prima boccata d'aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali del Mimit, stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 € al litro per la verde e 2,369 € al litro per il gasolio. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell'alba. Code a Brescia, in Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
8: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
9: È tutto, ma più tardi.
10: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Sono le 15:36.
3: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'Eni, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e 25 anni di età, i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa ore 20:45 ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
4: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 90 55.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di tre foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della settima giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
11: Sono le 15 e 43 minuti.
3: News.
0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, in allarme anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Petralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa. E poi la Francia a Parigi, prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi della scelta di Keane. Attaccante esterno, resta convinto, ha detto, è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League. Ad Asburgo arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca per i greci, decisivo 1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Félix e Ramos. Per gli scandinavi, momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri in Ligue A, gruppo 2, Serbia Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca Galles 2-0, in Ligue B gruppo 3 Austria Kosovo 3-1, Israele Irlanda 0-3, in Ligue D gruppo 1 Gibilterra Andorra 0-0, gruppo 2 Lituania Azerbaigian 1-1. Vela ieri il gran finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno. Il servizio della redazione.
6: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Successo completa tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili, un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzate nelle regate preliminari.
5: Il tennis, Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup battendo in due set 7-6-6-3 lo statunitense Lerner Tin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori Nicolò Bulega si è aggiudicato a aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo, Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, e lui, il storico gregario di Tadej Pogačar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi favoriti alla vigilia, dal gioiellino francese Paul Seixas, quindicesimo ad oltre due minuti, Remco Evenepoel, dodicesimo. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo, l'altro belga, Fout Van Aert, è addirittura 28esimo. Quinto il messicano Isaac Del Toro, dietro lo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
2: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
11: Sono le 15 e 51 minuti.
3: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta della commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
8: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
9: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Mez lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra, preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
8: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione Europea all'Energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'Energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
9: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i principali marchi petroliferi che con sconti offrono una prima boccata d'aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali del Mimit, stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro al litro per il gasolio. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell'alba. Code a Brescia e in Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
8: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
9: È tutto, ma più tardi.
3: Meteo.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
4: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'Eni, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e i 25 anni d'età, i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio, David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di due consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine, dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 16 ed un minuto.
3: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni, ENI in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni, dal 16 al 20 ottobre, a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e 25 anni d'età i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio, David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine, dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
11: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni, ENI in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e 25 anni d'età, i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio: David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
13: Sono le 16 e 7 minuti.
12: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
14: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
9: Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, 2 volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede 2 singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
11: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
4: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della Giornata Europea del Biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
13: Sono le 16 e 14 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato da Fox News a margine della President's Cup presso il Medina Country Club alle porte di Chicago. Trump ha previsto inoltre un calo dei prezzi del petrolio una volta terminata la guerra e ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti la stiano vincendo grazie sia alla pressione economica che all'azione militare. militare. L'Iran intanto smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Axios aveva riferito che un altro ciclo di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sarebbe probabilmente iniziato nella giornata di oggi. La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Andersson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. Ciò significa che il presidente del Parlamento affiderà questo incarico ad un altro leader di partito, che potrebbe essere il premier conservatore uscente Ulf Christensen, senza alcuna garanzia di successo. I quattro partiti di sinistra guidati dai socialdemocratici di Andersson avevano vinto di misura le elezioni del 13 settembre per soli 3 seggi. Carburanti è scattato tra le polemiche il tetto al prezzo annunciato da Eni nei distributori. Eni Live, il servizio della redazione.
15: Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
5: Sul piede di guerra anche gli autotrasportatori siciliani, che non avendo avuto nessun riscontro da parte del governo nazionale alla richiesta di intervento e nessuna notizia relativa ai pagamenti del C-Modal Shift, hanno proclamato il fermo dei trasporti e non movimenteranno i propri semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Lo afferma in una nota il coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani, Salvatore Bella. Oggi attesa la sentenza per 4007 egiziani sul caso dell'omicidio di Giulio Regeni. Siamo qui, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, prima di entrare in aula a Piazzale Clodio assieme ai genitori e alla sorella del ricercatore. Nonostante questo faticosissimo percorso ad ostacoli in salita, grazie a tutti, alla scorta mediatica e al popolo giallo, in pochi, aggiunto, avrebbero scommesso che saremmo ad un processo e poi ad una sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. Una notizia di economia in chiusura: ad agosto l'Istat stiatica il popolo giallo, in pochi, aggiunto, avrebbero scommesso che saremmo ad un processo e poi ad una sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. Una notizia di economia in chiusura: ad agosto l'Istat stima l'interscambio commerciale con i paesi ex

0: 26 rispetto al precedente, l'export si riduce dello 0,2% e l'import aumenta dell'1,5% su base annua. La crescita dell'export è trainata e geograficamente concentrata in particolare verso Svizzera più 57% e Stati Uniti più 31,1%, commenta l'Istat. Non c'è altro, a più tardi.
1: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni, ENI in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e 25 anni di età. I 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine, dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 16 e 22 minuti.
6: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa. E poi la Francia a Parigi, prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Della scelta di Keane, attaccante esterno, resta convinto, ha detto è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di

0: Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League ad Asburgo. Arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca. Per i greci decisivo l'1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Félix, Felix e Ramos. Per gli scandinavi momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri in Ligue A, gruppo 2, Serbia Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca Galles 2-0, in Ligue B gruppo 3 Austria Kosovo 3-1, Israele Irlanda 0-3, in Ligue D gruppo 1 Gibilterra Andorra 0-0, gruppo 2 Lituania Azerbaigian 1-1. Vela ieri il grand finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno. Il servizio della redazione.
1: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili, un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzati nelle regate preliminari.
0: Il tennis: Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup battendo in due set 7-6-6-3 lo statunitense Lernen Ratin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori: Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo: Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, e lui, il storico gregario di Tadej Pogačar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi favoriti alla vigilia. Dal gioiellino francese Paul Seixas, quindicesimo ad oltre due minuti, Remco Evenepoel, dodicesimo. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo. L'altro belga, Fout van Aert, è addirittura 28esimo. Quinto il messicano Isaac Del Toro, dietro allo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
2: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News. Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio, superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16 e 31 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno 2 corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite da Iris nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. Molte lesioni inoltre non sono compatibili con la caduta ma con l'aggressione. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
7: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge Leone, citando l'espressione usata da Benedetto XV durante la prima guerra mondiale. Oggi le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare, ha detto. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, l'appello del pontefice.
8: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo, mantenendo un velo di cautela sulla matrice, nell'ambito di un'indagine definita vasto raggio. viaggio ed enormemente complessa.
7: Dopo settimane di scontri politici e spaccature all'interno del centro-sinistra, è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice, aprendo anche a delle modifiche. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di intolleranza e diffusione dell'odio.
8: Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026, mantenendole ferme al 2,5 e al 2,6 per il 2027 e il 2028. La revisione riflette previsioni di crescita più elevate per gli Stati Uniti, l'Eurozona, diverse altre grandi economie sviluppate e per i mercati emergenti, esclusa la Cina, afferma Fitch nel suo Global Economic Outlook di settembre, in cui parla di un'economia più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico. Alzate dallo 0,9 all'1% nel 2026 e dall'1,1 all'1,2% nel 2027 le stime sull'Eurozona, con l'Italia che incassa la revisione più sostanziosa. Il PIL 2026 è atteso all'1%, 0,4 punti percentuali in più della precedente stima.
7: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia.
8: È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'Eni, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e i 25 anni di età, i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di due consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine, dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 16 e 37 minuti.
5: News.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni e in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e 25 anni d'età. I 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine, dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News.
4: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio, superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della Giornata Europea del Biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
6: Sono le 16 e 44 minuti.
5: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
8: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Italia. Tatiana Garbine, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato da Fox News a margine della President's Cup presso il Medina Country Club alle porte di Chicago. Trump ha previsto inoltre un calo dei prezzi del petrolio una volta terminata la guerra e ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti la stiano vincendo grazie sia alla pressione economica che all'azione militare. L'Iran intanto smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Axios aveva riferito che un altro ciclo di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sarebbe probabilmente iniziato nella giornata di oggi. La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Andersson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. Ciò significa che il presidente del Parlamento affiderà questo incarico ad un altro leader di partito, che potrebbe essere il premier conservatore uscente Ulf Christensen. Senza alcuna garanzia di successo, i quattro partiti di sinistra guidati dai socialdemocratici di Andersson avevano vinto di misura le elezioni del 13 settembre per soli 3 seggi. Carburanti è scattato tra le polemiche il tetto al prezzo annunciato da Eni nei distributori Eni Live, il servizio della redazione.
12: Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
0: Sul piede di guerra anche gli autotrasportatori siciliani, che non avendo avuto nessun riscontro da parte del governo nazionale alla richiesta di intervento e nessuna notizia relativa ai pagamenti del C-Modal Shift, hanno proclamato il fermo dei trasporti e non movimenteranno i propri semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Lo afferma in una nota il coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani, Salvatore Bella. Oggi attesa la sentenza per 4007 egiziani sul caso dell'omicidio di Giulio Regeni. Siamo qui, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, prima di entrare in aula a Piazzale Clodio assieme ai genitori e alla sorella del ricercatore. Nonostante questo faticosissimo percorso ad ostacoli in salita, grazie a tutti, alla scorta mediatica e al popolo giallo, in pochi, aggiunto, avrebbero scommesso che saremmo ad un processo e poi ad una sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. Una notizia di economia in chiusura: ad agosto l'Istat stima l'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei in riduzione congiunturale per le esportazioni, -2,1%, mentre le importazioni sono pressoché stazionarie, -0,1%. Su base annua l'export cresce del 16,1%, era +6,6% a luglio 2026, mentre l'import registra un incremento tendenziale del 17,2%. Nel trimestre giugno-agosto 2026 rispetto al precedente l'export si riduce dello 0,2% e l'import aumenta dell'1,5%. Su base annua la crescita dell'export è trainata e geograficamente concentrata in particolare verso Svizzera +57% e Stati Uniti +31,1%, commenta l'Istat. Non c'è altro, a più tardi.
10: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 16 e 52 minuti.
9: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni e in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al +1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e 25 anni di età i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio: David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
4: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa, e poi la Francia a Parigi prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione, che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp Vincenzo Montella e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Della scelta di Kean, attaccante esterno, resta convinto, ha detto, è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica, e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League. Ad Asburgo arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca. Per i greci, decisivo l'1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Felix e Ramos. Per gli scandinavi, momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri. In Ligue A, gruppo 2, Serbia Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca Galles 2-0, in Ligue B gruppo 3 Austria Kosovo 3-1, 1, Israele, Irlanda 0 a 3, in Ligue D, gruppo 1, Gibilterra, Andorra 0 a 0, gruppo 2, Lituania, Azerbaigian 1 a 1. Vela ieri il grand finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno, il servizio della redazione.
1: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili, un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzati nelle regate preliminari.
0: Il tennis, Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup battendo in due set 7-6-6-3 lo statunitense Lerner Tin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori Nicolò Bulega si è aggiudicato a aritmeticamente il mondiale di Superbike, l'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne Emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo, Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal e lui, il storico gregario di Tadej Pogačar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi favoriti alla vigilia, dal gioiellino francese Paul Seixas, quindicesimo ad oltre due minuti, Remco Evenepoel, dodicesimo. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo, l'altro belga, Fout Van Aert, è addirittura 28esimo. Quinto il messicano Isaac Del Toro, dietro lo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
5: GR News.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 17 e 4 minuti.
5: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
8: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026.
15: Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano, primo match point per Bulega. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità, specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente. Lo ha detto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas prima del Consiglio europeo difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea. Rinnoviamo l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. I dettagli nel servizio della redazione.
16: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
0: La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata ad una crisi di approvvigionamento, lo scrive il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia, incluso Gilberto Pichetto Fratin. In Italia adesso si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Ieri, nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo alle 23, si è fermata al 14,97%, 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla dottoressa.
17: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 17 e 10 minuti.
9: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'Eni, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni e in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e 25 anni di età, i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione dei 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine. Dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
4: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio, superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95 45.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di tre foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della settima giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Sono le 17 e 17 minuti.
18: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20:45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
19: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessione in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
20: Dipenderà.
19: Restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessione in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
20: Dipenderà poi da noi queste partite in futuro.

0: Dall'altra parte, Vincenzo Montella, senza Ciolanoglu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
1: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. E c'è il legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
0: Saranno in 40.000 la Timaş Arena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Ad unire Italia e Turchia non solo la Nations League ma la questione stadi in vista di Euro 2032. Se la federazione turca ha problemi di abbondanza grazie ai 29 impianti costruiti negli ultimi 10 anni, quella italiana deve fare i conti anche con il caso Malagò, che rischia di far commissariare la FIGC. È importante preservare l'indipendenza delle istituzioni sportive, avverte il presidente UEFA Čeferin, che sugli stadi incalza. Il tempo non gioca a favore di nessuno, la disponibilità dimostrata va tradotta al più presto in passi concreti. Escluso l'Allianz Stadium di Torino, infatti, nella lista definitiva che l'Italia consegnerà tra 2 giorni ci saranno stadi che vanno riammodernati o non esistono ancora. Tra questi quello della Roma a Pietralata, che oggi ha ricevuto il definitivo via libera dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra è prevista per marzo 2027 con completamento entro il 2031. Siamo al basket, archiviata la prima giornata di Serie A, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20.30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal, a trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani, Jenny De Gaetano.
3: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese, tanto da meritarsi il posto del grande assente Tadej Pogačar, tra l'altro suo compagno di avventura alla UAE Team Emirates. Sei il re di Montreal, orgoglioso di te, la dedica su Instagram del fuoriclasse sloveno ai box per l'infortunio alla spalla. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, non senza rimpianti.
4: Mi dispiace per il risultato, sinceramente. Credo che meritavamo di più. In finale si sono rimischiate le carte, le forze erano quelle che erano. Per un momento ci ho creduto, ripeto, mi dispiace per il risultato.
3: Dopo Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
2: Ed è tutto dallo sport.
5: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Delitto di Gerlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA, per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007. Aggravato secondo l'accusa della crudeltà e dall'odio verso la vittima.
7: Davide Rossi sarebbe stato aggredito da almeno 2 persone. A oltre 13 anni dalla morte dell'ex responsabile della comunicazione di MPS, il RIS ha ricostruito gli ultimi istanti prima della caduta dalla finestra del suo ufficio a Siena. Dalle prime valutazioni tecniche emerge che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe provato a difendersi prima di finire fuori dalla finestra. Avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo, ma a un certo punto avrebbe perso la presa precipitando. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è

0: quella che inizialmente l'obiettivo degli aggressori fosse intimidirlo. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
1: La strage di Ustica: le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
0: Conflitto Mosca-Kiev: più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre a raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e dove i soccorritori fanno fatica a domare le fiamme, il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Andriy Butenko, ha riferito che anche uno degli edifici del ministero ha subito danni. Lo stabile si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città, tra cui l'Università Nazionale Ucraina, il principale teatro dell'opera e del balletto della capitale, e l'ambasciata tedesca.
1: Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Dietro queste false accuse di sangue vi sono anche stati attori stranieri e ostili, compresi i paesi arabi, con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con un governo di sinistra. Questa è la questione elettorale: o la destra o la Palestina, conclude il Post.
0: Il calcio: a poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto: è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza.
1: È tutto, a più tardi.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 17 e 26 minuti.
4: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni. ENI in tutta Italia, anche IP, ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e 25 anni di età, i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio: David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
7: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro. Più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 17 e 32 minuti.
4: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni ENI in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e 25 anni d'età, i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio: David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
8: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
1: Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 17 e 39 minuti.
4: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente. Lo ha detto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas prima del Consiglio europeo difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea. Rinnoviamo l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. I dettagli nel servizio della redazione.
9: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
4: La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata ad una crisi di approvvigionamento, lo scrive il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia, incluso Gilberto Pichetto Fratin. In Italia adesso si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria-Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Ieri, nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo alle 23, si è fermata al 14,97%. 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla dottoressa.
2: Meteo.
6: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
7: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio, superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 17 e 45 minuti.
4: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni e in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni, dal 16 al 20 ottobre, a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti i cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e 25 anni di età i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno due persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione dei due consulenti, che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Sport.
13: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20:45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
14: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessione in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
15: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto questa situazione cambia i risultati.
14: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa Bastoni, davanti Pio Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Cialanoglu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
16: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. E c'è il legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
14: Saranno in 40.000 la Team Sciarena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
13: Ad unire Italia e Turchia non solo la Nations League, ma la questione stadi in vista di Euro 2032. Se la federazione turca ha problemi di abbondanza grazie ai 29 impianti costruiti negli ultimi 10 anni, quella italiana deve fare i conti anche con il caso Malagò, che rischia di far commissariare la FIGC. È importante preservare l'indipendenza delle istituzioni sportive, avverte il presidente UEFA Čeferin, che sugli stadi incalza. Il tempo non gioca a favore di nessuno, la disponibilità dimostrata va tradotta al più presto in passi concreti. Escluso l'Allianz Stadium di Torino, infatti, nella lista definitiva che l'Italia consegnerà tra 2 giorni ci saranno stadi che vanno riammodernati o non esistono ancora. Tra questi quello della Roma a Pietralata, che oggi ha ricevuto il definitivo via libera dalla Conferenza dei Servizi. La posa della prima pietra è prevista per marzo 2027, con completamento entro il 2031. Siamo al basket. Archiviata la prima giornata di Serie A, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20:30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal, a trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani, Jenny De Gaetano.
17: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese, tanto da meritarsi il posto del grande assente Tadej Pogačar, tra l'altro suo compagno di avventura alla UAE Team Emirates. Sei il re di Montreal, orgoglioso di te, la dedica su Instagram del fuoriclasse sloveno ai box per l'infortunio alla spalla. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, non senza rimpianti.
18: Mi dispiace per il risultato, sinceramente. Credo che meritavamo di più. In finale si sono rimischiate le carte, le forze erano quelle che erano. Per un momento ci ho creduto, ripeto, mi dispiace per il risultato.
17: Dopo Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
13: Ed è tutto dallo sport.
11: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 17 e 53 minuti.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA, per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007. Aggravato secondo l'accusa della crudeltà e dall'odio verso la vittima.
0: Davide Rossi sarebbe stato aggredito da almeno due persone. A oltre 13 anni dalla morte dell'ex responsabile della comunicazione di MPS, il RIS ha ricostruito gli ultimi istanti prima della caduta dalla finestra del suo ufficio a Siena. Dalle prime valutazioni tecniche emerge che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe provato a difendersi prima di finire fuori dalla finestra. Avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo, ma a un certo punto avrebbe perso la presa precipitando. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella che inizialmente l'obiettivo degli aggressori fosse intimidirlo. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
1: La strage di Ustica, le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
0: Conflitto Mosca-Kiev. Più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre a raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e dove i soccorritori fanno fatica a domare le fiamme, il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Andriy Butenko, ha riferito che anche uno degli edifici del ministero ha subito danni. Lo stabile si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città, tra cui l'Università Nazionale Ucraina, il principale teatro dell'opera e del balletto della capitale, l'ambasciata tedesca.
1: Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana Kamel all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Dietro queste false accuse di sangue vi sono anche stati attori stranieri e ostili, compresi i paesi arabi, con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con un governo di sinistra. Questa è la questione elettorale, o la destra o la Palestina, conclude il Post.
0: Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto: è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza.
1: È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
7: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della Giornata Europea del Biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 18 ed un minuto.
5: News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria. Fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con ustioni sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket archiviata, la prima giornata di Serie A torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: News.
0: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
1: Apriamo con il delitto di Gerlasco. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Sempio. Non solo, i carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
0: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Dennis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa per il 17 novembre.
1: La strage di Ustica, le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1990. 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre. E in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
0: Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Lo ha reso noto un alto funzionario di polizia, Lawrence Taylor, precisando che la decisione è stata presa dopo verifiche e interrogatori approfonditi e questo non significa che l'inchiesta sia chiusa. I 5 restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti o contatti con altri, anche se il rilascio sembra ridimensionare in parte il quadro.
1: Politica, è fallito l'assalto di Roberto Vannacci al centrodestra nelle suppletive per il Collegio 5 Reggio Calabria Locri per la Camera. Sul sito Eligendo, con circa metà sezioni scrutinate, il candidato di centrodestra Fabio Roscioli è al 53,62%, quello del campo larghissimo Frank Benedetto al 36,4%, mentre quello di Futuro Nazionale Domenico Giannetta al 9,02%. Il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto esulta per il suo candidato Roscioli. Abbiamo vinto, commenta.
0: Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Gli altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e dalla navetta Ship, sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita alla quota di 275 km. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e dopo che li avrà rilasciati, la navetta dovrà percorrere 6 orbite per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.
1: È tutto, a più tardi.
11: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 18 e 8 minuti.
4: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria. Fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con un sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket, archiviata la prima giornata di Serie A, torna l'Eurolega che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
20: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani giovani, donne e lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano Autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
7: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della Giornata Europea del Biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
3: Sono le 18 e 16 minuti.
5: News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria. Fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con ustioni sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, e ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket archiviata, la prima giornata di Serie A torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. Derby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana generalmente stabile.

0: le vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
2: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dall'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame dei nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio. Per il delitto resta definitiva la condanna di Alberto Sasi.
3: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ussica, costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata alla Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale, compresi atti del Ministero della Difesa, e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
2: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
3: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace a Metz davanti alla presidente Emmanuel Macron. Il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Il suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che l'armamento possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli Stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
2: E infine lo sport, il calcio vi libera al nuovo stadio della Roma Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace. Per il Ministero delle Infrastrutture il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 18 e 23 minuti.
1: News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria. Fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio, anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con ustioni sul 20% del corpo e poi si dà

0: La fuga è successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket archiviata, la prima giornata di Serie A torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
5: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio, superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare i dati complessivi registrano dai campi dovuti alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 18 e 29 minuti.
4: News.
6: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
7: Apriamo con il delitto di Gerlasco. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Sempio. Non solo, i carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
6: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Dennis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa per il 17 novembre.
7: La strage di Ustica. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980, e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
6: Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. L'ha reso noto un alto funzionario di polizia, Lawrence Taylor, precisando che la decisione è stata presa dopo verifiche e interrogatori approfonditi, e questo non significa che l'inchiesta sia chiusa. I 5 restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti o contatti con altri, anche se il rilascio sembra ridimensionare in parte il quadro.
7: Politica, è fallito l'assalto di Roberto Vannacci al centrodestra nelle suppletive per il collegio 5 Reggio Calabria Locri per la Camera. Sul sito Eligendo, con circa metà sezioni scrutinate, il candidato di centrodestra Fabio Roscioli è al 53,62%, quello del campo larghissimo Frank Benedetto al 36,4%, mentre quello di Futuro Nazionale Domenico Giannetta al 9,02%. Il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto esulta per il suo candidato Roscioli. Abbiamo vinto, commenta.
6: Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Gli altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e della navetta Ship, sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita alla quota di 275 chilometri. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e dopo che li avrà rilasciati la navetta dovrà percorrere 6 orbite per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.
7: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News.
8: disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio, anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con un sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket, archivio. La prima giornata di Serie A torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
9: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 18 e 38 minuti.
4: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato, in attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con ustioni sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, e ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket, archiviata la prima giornata di Serie A, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV, grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
5: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con una incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
12: Sono le 18 e 44 minuti.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Droni russi hanno colpito oggi la sede dell'Accademia delle Scienze di Kiev. Una donna è rimasta uccisa, 7 feriti. L'edificio è in fiamme. Secondo i media ucraini sarebbe stato colpito anche un centro medico. Intanto è iniziata oggi la missione di 3 giorni in Russia del cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato speciale del Papa e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Per Zuppi si tratta della 3ª missione a Mosca dal giugno 2023.
13: L'economia.
0: Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto le stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Assopetroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
14: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni ed IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
0: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare del settore ferroviario. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: News. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dall'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame dei nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio, per il delitto resta definitiva la condanna di Alberto Sasi.
15: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ussica, costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata alla Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale compresi atti del Ministero della Difesa e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
13: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
15: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace a Metz davanti alla presidente Emmanuel Macron. Il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Il suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che il riarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
13: E infine lo sport, il calcio vi libera al nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace. Per il Ministero delle Infrastrutture il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
11: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
12: Sono le 18 e 53 minuti.
1: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le supplettive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio, anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con ustioni sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, e ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket archiviata, la prima giornata di Serie A torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: GR News.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
0: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
0: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora in contrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Viabilità.
6: Le difficoltà maggiori questa sera nell'area bolognese a causa di un incidente. È stato temporaneamente chiuso il raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e il bivio per la 14 verso la 14. Il traffico adesso non è più bloccato, ma ci sono circa 3 km di code in lento smaltimento. Per il resto in Lombardia traffico in ripresa attorno a Milano con rallentamenti e qualche incolonnamento sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. Da segnalare in particolare code a tratti per circa 5 km complessivi in tangenziale tangenziale nord dal bivio per la Milano Meda fino a Monza verso Sesto. In Liguria a Codina 10 per lavori circa 5 km tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova e per un incidente circa 3 km tra Celle Ligure e Sabuna nella direzione opposta. Code per il traffico inoltre tra Pegli e Genova Ovest verso Genova. In Toscana per un incidente circa 6 km di code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Centro e San Miniato verso Pisa e Livorno. Per lavori invece 2 km di code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Roma, solite code in tangenziale est tra Nomentana e Parioli in ambo i sensi. Code anche sulla Pontina tra Eur e Castelli Decima nelle due direzioni. A Napoli per lavori circa 2 km di code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani. Code per il traffico inoltre in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno.
7: News. Ancora una buona serata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dell'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame di nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio, per il delitto resta definitiva la condanna di Alberto Sasi.
8: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ussica costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata alla Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale compresi atti del Ministero della Difesa e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
7: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante Azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
8: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace a Metz davanti alla Presidente Emmanuel Macron. Il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Nel suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che il riarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
7: E infine lo sport, il calcio vi libera al nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace. Per il Ministero delle Infrastrutture, il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 6 minuti.
0: News.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia è precipitato nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
0: L'economia.
9: Primo giorno con il price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno dovranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto e le stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Asso Petroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
10: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni e di IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
9: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026 portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%. Lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare del settore ferroviario. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
11: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
9: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora in contrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
12: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 19 e 15 minuti.
0: News.
13: Buonasera dalla redazione.
3: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale, con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei 4 imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
13: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
3: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Interno, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
13: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
3: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese, in base a quanto si è appreso, ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
13: Il calcio. Dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20.45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiodé e Raspadori.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora in contrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora in contrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi.

0: circa 3 km di code in lento smaltimento. Per il resto in Lombardia traffico in ripresa attorno a Milano con rallentamenti e qualche incolonnamento sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. Da segnalare in particolare code a tratti per circa 5 km complessivi in tangenziale nord dal bivio per la Milano Meda fino a Monza verso Sesto. In Liguria code in A10 per lavori circa 5 km tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova e per un incidente circa 3 km tra Celle Ligure e Savona nella direzione opposta. Code per il traffico inoltre tra Pegli e Genova Ovest verso Genova. In Toscana per un incidente circa 6 km di code sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Centro e San Miniato verso Pisa e Livorno. Per lavori invece 2 km di code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Roma solite code in tangenziale est tra Nomentana e Parioli in ambo i sensi. Code anche sulla Pontina tra Eur e Castelli Decima nelle due direzioni. A Napoli per lavori circa 2 km di code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani. Code per il traffico inoltre in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con unzioni sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket archiviato. La prima giornata di Serie A torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 19 e 24 minuti.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro.

0: Alessandro ci slincono oltre il 50% delle schede scrutinate. Il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio, anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con ustioni sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket archiviata, la prima giornata di Serie A torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora incontrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
5: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che unitamente alla provincia autonoma di Bolzano hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio, superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 19 e 31 minuti.
4: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica, avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Droni russi hanno colpito oggi la sede dell'Accademia delle Scienze di Kiev. Una donna è rimasta uccisa, 7 feriti. L'edificio è in fiamme. Secondo i media ucraini sarebbe stato colpito anche un centro medico. Intanto è iniziata oggi la missione di 3 giorni in Russia del cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato speciale del Papa e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Per Zuppi si tratta della 3ª missione a Mosca dal giugno 2023.
4: L'economia.
0: Primo giorno con il price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto le stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Assopetroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
7: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni ed IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
0: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi 100%. 2,5%. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare del settore ferroviario. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora in contrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Viabilità.
8: A Milano per un incidente, circa 5 km di code in tangenziale est tra il bivio per Monza e lo svincolo di via Rubattino verso Bologna e tra San Donato e via Rubattino verso Monza. A Torino per un incidente, circa 1,5 km di code sul raccordo di Caselle da Corso Grosseto all'allacciamento con la tangenziale nord verso l'aeroporto. In Liguria per lavori code in A10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova e tra Spotorno e Feglino verso Ventimiglia. Code per il traffico inoltre tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova. A Bologna incidente risolto sul raccordo di Casalecchio, la circolazione adesso è tornata a regolare. In Toscana code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord e in A1 tra Scandicci e Calenzano verso Milano. Per un incidente inoltre circa 5 km di code sulla Firenze e Pisa Livorno tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Centro verso Pisa e Livorno. A Roma code per il traffico in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e tra Nomentana e Parioli verso lo stadio, code inoltre sulla pontina da Spinaceto d'Euro verso il centro e per un incidente 3 km tra Castel di Decima e Pomezia verso Latina. A Napoli per un incidente circa 5 km di code in A1 tra Casori e il bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino alla barriera di Napoli Sud verso Salerno. Per un altro incidente code anche sulla statale 7 bis, asse di supporto Nola Villa Literno, 2 km tra Cisse Interporto e zona industriale Nola Marigliano verso Villa Literno.
1: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
10: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
9: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 19 e 40 minuti.
1: News.
11: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dell'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame di nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio. Per il delitto resta definitiva la condanna di Alberto Sasi.
12: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ussica costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata alla Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale compresi atti del Ministero della Difesa e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
11: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante Azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
12: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace a Metz davanti alla presidente Emmanuel Macron. Il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Nel suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che il riarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
11: E infine lo sport. Il calcio vi libera al nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace per il Ministero delle Infrastrutture. Il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora in contrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
5: Buon lunedì 28 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Dal rapporto Bio in Cifre, curato dall'ISMEA sulla produzione del cibo biologico, emerge che nel 2025 si è rafforzata la tendenza positiva dei consumi domestici, che sono infatti aumentati di oltre il 9% rispetto allo scorso anno. Il valore complessivo dei consumi dei prodotti biologici in Italia ha dunque raggiunto i 4,4 miliardi di euro, più 9,2% sul 2024, il livello più alto mai registrato, con un'incidenza del 4% sul valore totale della spesa agroalimentare nazionale. Inoltre sono 8 le regioni che, unitamente alla provincia autonoma di Bolzano, hanno già superato l'obiettivo europeo del 25% di superficie agricola utilizzata bio. Superficie che nel 2025 in Italia ha raggiunto un'incidenza complessiva del 19,4% sul totale di quella agricola nazionale. Gli operatori biologici ammontano invece a 95.389 unità, di cui 85.483 sono aziende agricole. Tra l'altro, proprio in questi giorni, in occasione della giornata europea del biologico, è stato presentato il marchio biologico italiano, formato dall'intreccio di 3 foglie, verde, bianca e rossa. Il marchio identificherà in modo chiaro i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia, contribuendo, come sottolinea una nota del Ministero dell'Agricoltura, a tutelare le produzioni nazionali e all'ulteriore sviluppo di un settore in cui l'Italia continua a essere un punto di riferimento nell'Unione Europea. Raggiunge i 13 miliardi e mezzo l'ammontare del cibo sprecato in Italia nel 2026. 7,3 miliardi vengono gettati via solo nelle case, per un totale di alimenti che finiscono nel cassonetto pari a oltre 5 milioni di tonnellate. Il tutto per uno spreco pro capite di 554 grammi di cibo ogni settimana, corrispondenti a 79,14 grammi al giorno. Numeri ancora ben lontani dall'obiettivo fissato dall'ONU in 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite entro il 2030. Sono alcuni dei dati diffusi dall'osservatorio Waste Watchers International in vista della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, istituita dalle Nazioni Unite e in calendario per il prossimo 29 settembre. In Italia l'evento si terrà a Roma, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero. In particolare, i dati complessivi registrano, dai campi alla movimentazione del cibo, lo spreco di circa il 13,2% degli alimenti prodotti, spesso persi ancora prima di raggiungere i banchi dei negozi, a causa di problemi logistici o tecnologie di conservazione inadeguate. Tuttavia, la più alta percentuale della filiera alimentare viene sprecata direttamente dai consumatori, dai ristoranti e dalla grande distribuzione. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 19 e 48 minuti.
4: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
4: L'economia.
0: Primo giorno con il price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'€1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Asso Petroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
7: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni ed IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
0: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare del settore ferroviario. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
14: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora incontrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Viabilità.
8: A Milano per un incidente, circa 5 km di code in tangenziale est tra il Bivio per Monza e lo svincolo di via Rubattino verso Bologna e tra San Donato e via Rubattino verso Monza. A Torino per un incidente, circa 1,5 km di code sul raccordo di Caselle da Corso Grosseto all'allacciamento con la tangenziale nord verso l'aeroporto. In Liguria per lavori code in A10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova e tra Spotorno e Feglino verso Ventimiglia. Code per il traffico inoltre tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova. A Bologna incidente risolto sul raccordo di Casalecchio, la circolazione adesso è tornata a regolare. In Toscana code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord e in A1 tra Scandicci e Calenzano verso Milano. Per un incidente inoltre circa 5 km di code sulla Firenze Pisa Livorno tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Centro verso Pisa e Livorno. A Roma code per il traffico in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e tra Nomentana e Parioli verso lo stadio, code inoltre sulla pontina da Spinaceto d'Euro verso il centro e per un incidente 3 km tra Castel di Decima e Pomezia verso Latina. A Napoli per un incidente circa 5 km di code in A1 tra Casori e il Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino alla barriera di Napoli Sud verso Salerno. Per un altro incidente code anche sulla statale 7 bis, asse di supporto Nola Villa Literno, 2 km tra Cisse Interporto e zona industriale Nola Marigliano verso Villa Literno.
4: News.
15: Buonasera dalla redazione.
9: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
15: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
9: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente è sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
15: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
9: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese in base a quanto si è appreso ha inviato inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
15: Il calcio, dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20:45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiode e Raspadori.
9: È tutto, buon proseguimento di serata.
16: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Sono le 19 e 58 minuti.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con un sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket archiviato. La prima giornata di Serie A torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
14: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Gli inserti speciali di Radio GR News.
6: le 20:02.
17: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: News.
0: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto. La sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
18: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
0: Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo, Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Lorenzo Villanetti.
19: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
20: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
19: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli. In difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia. In avanti fiducia ancora più Esposito in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora incontrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
16: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 20 e 13 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora incontrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 18 minuti.
1: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto. La sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
2: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scala, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile

0: di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
1: Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. Se la notizia sarà confermata, la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Non fu suicidio. Davide Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno due persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove inoltre aveva tentato di aggrapparsi. Questo è il risultato della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS e richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di due consulenti. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di cinque giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con tre furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I cinque, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo, Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. In precedenza aveva riferito di un'indagine di larga scala ed estremamente complessa, ma a innescare l'operazione, sottolinea il Guardian, era stata una telefonata di una contadina locale di circa 50 anni che denunciava la presenza dei tre mezzi parcheggiati male. Primo giorno di attivazione sul price cap dei carburanti, soddisfatti gli automobilisti, a meno quelli che si sono serviti alle stazioni Eni, meno i piccoli distributori che parlano di distorsione alla concorrenza, e mentre il governo starebbe contattando anche altre compagnie per seguire l'esempio di Eni e IP, si muove anche Bruxelles. Nicola De Muro.
2: Tra file alle stazioni di servizio e polemiche commerciali parte il tetto sui costi dei carburanti. Nelle stazioni Eni è scattata la soglia limite, 1,99 euro al litro per la verde e 2,19 euro per il diesel. Automobilisti in fila verso gli impianti della società del cane a sei zampe, dove in vari punti vendita le scorte di benzina sono terminate. In base al tipo di vettura il risparmio può tradursi in 10-15 euro a pieno. Anche IP ha annunciato una simile autolimitazione e sta adottando il tetto progressivo su tutta la sua rete. I due marchi, Eni ed IP, rappresentano circa il 40% del totale delle stazioni italiane. Il governo sta contattando anche Kuwait affinché si allinei alle altre due compagnie. E poi c'è chi protesta. Sono i distributori indipendenti. Tramite Assopetroli accusano le istituzioni di sbilanciare il mercato chiedendo tutele tariffarie pure sulle forniture all'ingrosso. Uno scenario critico che ha spinto gli autotrasportatori siciliani a proclamare lo sciopero dal 16 al 20 ottobre per denunciare l'inerzia locale e del governo. Intanto sul fronte europeo il commissario all'energia Jorgensen sollecita i ministri dei 27 ad approvare rapidamente le strategie di risparmio energetico.
1: Con tre quarti delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa con circa il 32% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 10% invece per il vannacciano Giannetta, bassa l'affluenza al 22,34% degli aventi diritto. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Lorenzo Villanetti.
3: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
4: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po', più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
3: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli. In difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia. In avanti fiducia ancora più Esposito in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20 e 45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora incontrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale,

0: Altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 20 e 26 minuti.
3: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
5: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
4: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora incontrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Sono le 20 e 34 minuti.
8: News. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dell'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame di atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio, per il delitto resta definitiva la condanna di Alberto Stasi.
9: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ussica costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata alla Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale compresi atti del Ministero della Difesa e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
8: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante Azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
9: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace a Metz davanti alla Presidente Emmanuel Macron. Il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Nel suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che il riarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
8: E infine lo sport, il calcio, vi libera il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace per il Ministero delle Infrastrutture. Il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora in contrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sono le 20 e 41 minuti.
1: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto. La sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
2: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
1: Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo, Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Lorenzo Villanetti.
3: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
4: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
3: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli. In difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia. In avanti fiducia ancora più Esposito in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20 e 45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora in contrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 20 e 49 minuti.
0: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora in contrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: sono le 20 e 53 minuti.
1: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto. La sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
2: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
1: Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. Se la notizia sarà confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Non fu suicidio. Davide Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove inoltre aveva tentato di aggrapparsi. Questo è il risultato della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS e richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo, Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. In precedenza aveva riferito di un'indagine di larga scala ed estremamente complessa, ma a innescare l'operazione, sottolinea il Guardian, era stata una telefonata di una contadina locale di circa 50 anni che denunciava la presenza dei 3 mezzi parcheggiati male. Primo giorno di attivazione sul price cap dei carburanti, soddisfatti gli automobilisti, a meno quelli che si sono serviti alle stazioni Eni, meno i piccoli distributori che parlano di distorsione alla concorrenza. E mentre il governo starebbe contattando anche altre compagnie per seguire l'esempio di Eni e IP, si muove anche Bruxelles. Nicola De Muro.
3: Tra file alle stazioni di servizio e polemiche commerciali parte il tetto sui costi dei carburanti. Nelle stazioni Eni è scattata la soglia limite, 1,99 euro al litro per la verde e 2,19 euro per il diesel. Automobilisti in fila verso gli impianti della società del cane a 6 zampe, dove in vari punti vendita le scorte di benzina sono terminate. In base al tipo di vettura il risparmio può tradursi in 10-15 euro a pieno. Anche IP ha annunciato una simile autolimitazione e sta adottando il tetto progressivamente su tutta la sua rete. I 2 marchi, Eni ed IP, rappresentano circa il 40% del totale delle stazioni italiane. Il governo sta contattando anche Kuwait affinché si allinei alle altre 2 compagnie. E poi c'è chi protesta. Sono i distributori indipendenti. Tramite Assopetroli accusano le istituzioni di sbilanciare il mercato chiedendo tutele tariffarie pure sulle forniture all'ingrosso. Uno scenario critico che ha spinto gli autotrasportatori siciliani a proclamare lo sciopero dal 16 al 20 ottobre per denunciare l'inerzia locale e del governo. Intanto sul fronte europeo il commissario all'energia Jorgensen sollecita i ministri dei 27 ad approvare rapidamente le strategie di risparmio energetico.
1: Con tre quarti delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa con circa il 32% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 10% invece per il vannacciano Giannetta, bassa l'affluenza al 22,34% degli aventi diritto. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Lorenzo Villanetti.
4: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
5: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita alla volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
4: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli. In difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia. In avanti fiducia ancora più Esposito, in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Gli inserti speciali di Radio GR News.
8: Sono le 21.
9: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News. Meteo.
10: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 7 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Sono le 21 e 18 minuti.
0: News. Meteo.
6: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e il

0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 27 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
3: Grida l'allarme.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 21:49.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News. Meteo.
2: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 56 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 7 minuti.
0: News. Meteo.
4: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 16 minuti.
2: News. Meteo.
1: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 22 e 38 minuti.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, da segnalare una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio poi si farà strada qualche episodio instabile con brevi acquazzoni che interesseranno i settori sudorientali della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi altrove. Temperature massime in crescita con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, da segnalare una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio poi si farà strada qualche episodio instabile con brevi acquazzoni che interesseranno i settori sud-orientali della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi altrove. Temperature massime in crescita con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 22 e 51 minuti.
1: News. Meteo.
0: Nelle prossime ore condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, da segnalare una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio poi si farà strada qualche episodio instabile con brevi acquazzoni che interesseranno i settori sudorientali della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi altrove. Temperature massime in crescita con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 53 minuti.
1: News. Meteo.
0: Nelle prossime ore condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, da segnalare una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio poi si farà strada qualche episodio instabile con brevi acquazzoni che interesseranno i settori sudorientali della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi altrove. Temperature massime in crescita con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 22:59.
0: News. Meteo.
5: Nelle prossime ore condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, da segnalare una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio poi si farà strada qualche episodio instabile con brevi acquazzoni che interesseranno i settori sudorientali della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi altrove. Temperature massime in crescita con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, da segnalare una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio poi si farà strada qualche episodio instabile con brevi acquazzoni che interesseranno i settori sudorientali della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi altrove. Temperature massime in crescita con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 9 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, da segnalare una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio poi si farà strada qualche episodio instabile con brevi acquazzoni che interesseranno i settori sudorientali della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi altrove. Temperature massime in crescita con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, da segnalare una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio poi si farà strada qualche episodio instabile con brevi acquazzoni che interesseranno i settori sudorientali della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi altrove. Temperature massime in crescita con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, da segnalare una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio poi si farà strada qualche episodio instabile con brevi acquazzoni che interesseranno i settori sud-orientali della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi altrove. Temperature massime in crescita con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 23:31.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News. Meteo.
4: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 23 e 40 minuti.
1: News. Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 45 minuti.
1: News. Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: News. Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
1: Sono le 23 e 51 minuti.
2: News. Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23 e 55 minuti.
1: News. Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte.
2: News. Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. In mattinata i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: mezzanotte e 5 minuti.
1: News. Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno, poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: mezzanotte e 25 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 52 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:08.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: È 1:40.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È 1:58.
0: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.